io cercavo di dire nella predica di domenica, nella quale forse non sono stato in grado di esprimermi con chiarezza, che secondo l'Evangelista Giovanni, ma intendiamoci bene, Giovanni non ha niente a che fare con queste. Il Giovanni scrive tra il 90 e il 110, è l'ultimo scrittore dei Vangeli. Si può anche, forse anche 80, cioè, ma dopo l'80 certamente. Fa parte, è dopo quel famoso fatidico 65. Il Vangelo di Giovanni non si occupa dell'umanità nel suo insieme. Il Vangelo di Giovanni si occupa dei credenti, i quali sono, saranno anche moltissimi, ma sono comunque una parte dell'umanità. Sono diversi dall'insieme del mondo, non sono i tutti, sono gli alcuni, molti ma alcuni. Questo è Giovanni. Giovanni non ha niente a che fare con Paolo, sono due fedi differenti. Ci sono più cristianesimi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono più cristianità, più cristianesimi, più religioni diverse. Non c'è ancora l'unità, non c'è neanche adesso, non c'è neanche adesso, perché non ci sono soltanto le grandi chiese, i protestanti luterani e quelli calvinisti e i cattolici, ma all'interno di tutte queste ci sono le sottodivisioni e non ci sarà mai unità, per fortuna, che è sempre stato così. Giovanni si occupa di quelli che hanno deciso di stare in contatto perenne direttamente con Dio, sicuri che eventuali interventi umani, eventuali pastori sarebbero disturbatori, perché c'è un solo pastore che è Gesù, direttamente il rappresentante di Dio. Scusate molto. Il rappresentante di Dio per Giovanni è soltanto il Gesù, non il Gesù terreno, ma il Gesù divino, il Gesù che è in alto, il Gesù che è in Dio, che direttamente contatta. Gli altri che cercherebbero di infilarsi dentro dicendo adesso ti spiego, come faccio io, adesso ti spiego, sono da scartare. Sono falsi pastori, non sono il pastore vero, sono ladri e briganti. Questo modo di parlare è un interessantissimo modo di sostenere il gruppo dei credenti, che può essere, ripeto, numerosissimo, ma è comunque quello dei credenti, che è totalmente antitetico agli altri, ai rimanenti, il mondo. Non si può mettere insieme quello con questo. Qui siamo in un'altra atmosfera. Qui siamo attorno al 48-50, se la lettera è autentica. E allora l'idea di una separazione, di un castigo, di una necessaria sofferenza e di un giudizio è presentata, direi, come se fosse metà e metà. No, non è così, però è questo il concetto. In quel giorno verrà per essere glorificato dai santi, essere riconosciuto mirabile da quelli che avranno creduto, per gli altri no. Per questo noi preghiamo continuamente con voi, perché vi renda degni della sua chiamata
e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il Signore, il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare da ispirazioni o discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra. È vero che circolavano finte lettere di San Paolo. Voi capite che questo significa vero o non vero, autentica o non autentica, questo significa che di fatto è vero che circolavano una quantità di scritti che sono andati perduti, è vero che il fenomeno cristianesimo-cristianità già negli anni 40, già negli anni 40, cioè 10 anni dopo, che non sono pochi 10 anni, lo so, 7 anni dopo, perché il 33 probabilmente è la morte di Gesù, già negli anni 40 era diffusissimo e aveva attirato a sé una quantità di persone che scrivevano. Tenete presente che noi abbiamo circa una trentina di gruppi di testi apocrifi, cioè certamente 30 apocrifi li possiamo denominare, ma in molti casi sono 30. Sono di più, nel senso che noi consideriamo, abbiamo l'impressione che ci sia alcuni apocrifi, li chiamiamo apocrifi perché non sono entrati nel canone, ma allora non c'era ancora l'idea del canone, circolavano liberamente. Sono una quantità, e noi abbiamo delle prove di questo, perché quando si leggono testi, discorsi, prediche, commenti di antichi scrittori del secondo, terzo secolo, ogni tanto si trova che citano una parola o una frasetta o anche soltanto un termine dicendo che è di Gesù, e non si trova in nessuno dei testi canonici. Allora vuol dire che loro, in qualche maniera, avevano letto da qualche parte una frase, una parola, un termine, che non si trova nei libri che sono diventati i libri canonici, ma che si trova in libri che sono stati esclusi dalla decisione del canone, ma che ancora circolavano. Quindi è stato un fenomeno di vasta portata. Il fatto che gli storici antichi non ne parlino sorprende un po', non se ne sono accorti, probabilmente perché consideravano questi territori orientali, cioè la cultura greco-ellenistica, romano-ellenistica, considerava questi territori orientali, proprio per la presenza dell'ebraismo, li consideravano fastidiosi, poco eleganti, lingue barbare, scrittori che non sapevano scrivere, che non avevano
quella deità sovrana, quel lusso caratteristico del mondo romano, dei grandi scrittori romani. E effettivamente bisogna riconoscere che la letteratura, Tacito, il De Bello Gallico, sono dei capolavori dal punto di vista della stesura scritta. Non sono male neanche gli ebrei, però siamo molto molto sotto come qualità estetica. E in ogni caso è interessante che c'era questa possibilità di far girare lettere fatte passare come di Paolo. Ripeto, anche se non è autentico il testo, ci informa della vastità, del peso che ebbe la proposta di una fede che ha al suo centro un Signore che si chiama Gesù. Quasi che il giorno del Signore sia già presente, ecco, vedete, sia già presente. Ecco perché ho fatto bene la volta scorsa a insistere sull'uso del tempo presente, del verbo presente. Nessuno vi inganni in nessun modo. E adesso qui c'è un complicatissimo testo. Lo leggo, ma non posso approfondirlo perché si sono scritte centinaia di articoli e di libri su questa cosa qui. Prima infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio pretendendo di essere Dio. L'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, ecco, figlio della perdizione, che figlio vuol dire semplicemente legato a, l'avete già imparato e l'ho spiegato bene, che non si tratta di figliolanze. Figlio vuol dire tutto nel mondo ebraico, che si innalza sopra ogni essere chiamato, ed è qualcuno che vuole essere più di Dio. Chi è? Non ricordate che quando ancora ero tra voi io vi dicevo queste cose? Dalla prima lettera non risulta. Nella prima lettera ai Tessalonicesi non c'è scritto che diceva che deve venire un avversario. No, non mi pare che risulti detto, a meno in maniera così chiara. E ora, e questo sarebbe contro l'autenticità della lettera, e ora voi sapete che lo trattiene, voi sapete che cosa lo trattiene perché non si manifesti se non nel suo tempo. Quindi ci sarebbe uno che vuole stare sopra Dio, ma c'è qualcuno che impedisce che possa realizzarsi questo iniquo nemico, qualcosa che lo trattiene. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. Ecco qui, no, veramente non si capisce di che cosa si parla. La venuta dell'empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri. Sembra che qualcuno abbia preso questa roba qua e poi ha scritto l'Apocalisse.
menzognera, e con tutte le seduzioni dell'iniquità a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Dio perciò manda loro una forza di seduzione perché essi credono alla menzogna e siano condannati tutti quelli che invece di credere alla verità si sono compiaciuti nell'iniquità. Questo è un testo, direi, veterotestamentario. C'è ancora l'idea di Dio che, come faceva con il faraone, fa in modo di farlo, di ingannarlo perché si ribelli e possa così essere legittimamente castigato. Quell'idea di una lotta all'ultimo, non tanto all'ultimo sangue, ma direi all'ultimo errore, all'ultima nequizia, all'ultima ingiustizia, all'ultimo orrore, per avere poi il diritto di dire va sterminato. Si nasconde per finge di essere utile, buono, intelligente, va messa in luce la sua cattiveria. È un testo incomprensibile, non intendo assolutamente, non sono in grado di capire. E c'è uno che lo trattiene. Ci sono decine di interpretazioni di questo. Non mi occupo di queste cose qui, anche se sarebbe la cosa più interessante di per sé, anche per definire l'autenticità di questo testo. San Paolo, il Paolo della prima lettera, era meno oscuro, ecco, se non più chiaro. Forse avete sentito dire giustamente che potrebbe darsi che ci sia qualche cosa che è accaduto negli anni 30-40, cioè che l'imperatore voleva entrare nel Tempio di Gerusalemme e entrare nel Santo dei Santi e magari inserire dentro una statua di Giove. Caligola avrebbe avuto questa idea. Ed è vero che Caligola pensava di profanare, rendendolo ridicolo, il Tempio di Gerusalemme con un atto veramente offensivo. Può darsi. Qualcuno ritiene che invece è un modo di ricordare quello che già era successo con l'Antioco IV Epifane al tempo dei Maccabei, cioè un centinaio, 120-130 anni prima. Cioè, per dire, guardate che verrà un tentativo di profanare il centro di tutto che è il Tempio. Può darsi. Questo però conferma quello che ho già detto in un'altra serata, ma che ripeto, negli anni 40-50, forse l'ho detto la volta scorsa, anche i cristiani, se abitano a Gerusalemme o nei dintorni, vanno ancora a pregare nel Tempio. Pregano Gesù nel Tempio. Cioè, finché il Tempio c'è stato, cioè fino al 65, perché già nel 65 il Tempio diventa, cade nelle mani degli zeloti, cioè diventa il luogo dove si prepara la guerra contro Roma. E allora anche alcuni ebrei si staccano dal Tempio, quelli di Qumran per esempio, i quali dicono che il Tempio è già diventato un Tempio pagano, perché lì si mettono insieme ricchezza e violenza, e noi invece vogliamo povertà e pace, e stiamo
là sulla montagna davanti al Mar Morto, e siamo noi santi, quelli sono i peccatori. Questo

arrabbiati perché con il vostro Gesù Cristo avete abolito tutte le loro cose. Tu fa finta di niente, vai nel Tempio e fai un voto. Fa finta, l'ho detto io. Gli dicono, fai vedere che sei ancora attaccato, e difatti lui offre il dono dei capelli e fa il voto di nazireato. E gli dicono per diplomazia, per evitare di essere respinto subito dagli ebrei tradizionalisti, fai vedere che tu, pur essendo cristiano, rispetti ancora anche qualcosa dell'ebraismo. Ma in realtà probabilmente questo era normale. Ripeto, prima degli anni, prima del 60, era normale. Perché andavano a pregare Gesù nel Tempio. Non era ancora stato scritto, perché è nel Vangelo di Giovanni, è il solito Giovanni che rompe le scatole a tutti, che nel capitolo 2, all'inizio del Vangelo, dice che Gesù è andato a Gerusalemme a purificare il Tempio e ha cacciato fuori tutti, perché il Tempio era la sua persona. Questo è quello di cui spero di poter parlare la volta prossima. Questo è quel cambiamento totale che avviene dopo il 65, dove si inventano cose che non sono mai successe. Come ho già detto in momenti precedenti, nasce una teologia, cioè nasce una razionale e direi umanamente e razionalmente costruita interpretazione di quello che Dio dovrebbe fare, cosa che non ha più niente da che fare, anche se questo può sembrare una mezza bestemmia, con quello che era stato veramente il Gesù di Nazareth. Non farò in tempo a dirlo oggi, ma queste cose le ci andremo dentro la prossima volta. Quindi questo testo è complicatissimo, ma dimostra come ancora è viva la possibilità che l'ebraismo possa continuare, che la fine del mondo non è prossima, che si possono aspettare ancora delle cose, il ripetersi di cose che sono già accadute. Ecco, questo è il testo. Lui dice che vuole che i tessalonicesi non si illudano. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. È bella questa frase. Vi ha scelto come primizia, amati dal Signore, vi ha scelto come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. Non c'è il battesimo, per esempio. Non è nominato, ci sarà già stato. Anche qui ci sarebbero da fare tanti ragionamenti. Qui è assente il termine battesimo, ecco. Che noi riteniamo invece sempre un binomio, battesimo Spirito Santo, battesimo Spirito Santo. Nella messa di ieri, per esempio, c'era anche lì lo Spirito Santo che arriva prima del battesimo, per cui è già venuto, ma dopo lo battezziamo. Ecco, anche questo è interessante. Ripeto, qui si dà l'impressione che non viene nominato il battesimo, non è che non ci sia. Però vi ricordate che Paolo, anche a Corinto, dice: ma io non l'ho battezzato quasi nessuno, soltanto ho battezzato quelli della casa di una signora e basta. Quindi anche sul battesimo a Corinto ci sono stati dei problemi.

Mi ci vorranno anni di incontri se vogliamo esaminare tutti questi piccoli particolari. Piccoli particolari che però a me servono per capire che appunto anche oggi ci deve essere una moltitudine di cristianesimi. Il cristianesimo è multiforme, multiforme. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete apprese sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Gesù Cristo e Dio Padre nostro. Anche qui è interessante. Padre nostro, distinto da Gesù Cristo e da Dio. Signore nostro Gesù Cristo, Dio Padre nostro. Quelli che dicono che la lettera è finta potrebbero dire, e vedete che qui c'è già San Vangelo di Matteo, questo modo di mettere le cose in fila in questa maniera qui dimostra che la lettera non è originaria, è una lettera che è stata tardiva, una lettera che potrebbe risalire appunto tra l'80 e il 100, scritta come fingendo, come cercando di imitare un modo di scrivere più arcaico. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore corra e sia glorificata come lo è anche tra voi. E veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele, vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Anche questo sembra posteriore, cioè c'è già una specie di struttura catechistica. Uomini corrotti e malvagi, sembra già di sentire il Padre nostro. Quello che non c'è ancora in Marco, per esempio, il Padre nostro non c'è in Marco, c'è solo in Matteo e in Luca. Si ha l'impressione che chi scrive queste cose qui conosca il Padre nostro. Allora, di per sé il Padre nostro per la prima volta lo troviamo in Matteo e Luca. Siamo negli anni 80. C'era già anche prima, può darsi, però in Marco non c'è. Eppure Marco è quello che ha i detti del Signore, quindi la preghiera l'avrebbe dovuto avere. Possibile che Pietro, anche nell'eventuale lettera, non dia l'idea che Gesù ci ha insegnato come dobbiamo pregare, con le parole. Adesso Don Cavedo dice che neanche il Padre nostro non ce l'ha insegnato Gesù. Se volete non lo dico, ma ho l'impressione che tanto in Luca è diverso da quello di Matteo. Quindi può anche darsi che Gesù abbia detto qualche cosa, ma l'ha detto come Matteo o l'ha detto come Marco, come Luca. Quello di Luca è più breve e ci sono parole che cambiano significato, ma di questo ho già parlato in altre occasioni. Riguardo a voi abbiamo questa fiducia nel Signore che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuate a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno,
ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Frase che c'è anche nella lettera ai Corinti, non essere di peso. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. E questa è diventata celebre, questa parola. Chi non vuole lavorare, neppure mangi. È segno di autenticità o è segno di... è difficile dirlo. Sembrerebbe che lui sa che con i Corinti ha dovuto, Paolo ha dovuto, è stato sospettato. Se tu fossi veramente sincero e fossi sicuro che quello che tu dici viene da Dio, accetteresti di essere pagato, chiederesti il compenso per quello che tu dici. Se tu lo fai gratuitamente e non vuoi essere remunerato per le tue predicazioni e per quello che tu insegni, è perché sai di essere un imbroglione e sai che potresti un domani essere accusato di avere presunto di sapere quello che in realtà non sapevi. E lui deve difendersi dicendo che invece lo considera un rispetto verso l'importanza che ha a riuscire a convertire il maggior numero di persone e che lui apposta vuole lavorare e trovare da vivere con il suo mestiere, il faticoso mestiere delle tende, a dire ai Corinti, perché vuole, direi per orgoglio suo e anche per rispetto della verità della sua predicazione, vuole dimostrare che non lo fa per essere pagato. È interessante perché tutte e due le tesi hanno un fondamento. Lui dice: è un mio orgoglio, ma però i soldi che ti mandano quelli di Filippi li prendi? Cioè, sì, cioè, perché me li mandano loro e io li prendo volentieri. Da voi non li voglio. Perché? Perché? Perché voglio dimostrarvi che sono così onesto da non pretendere nessun compenso, perché ho paura che voi Corinti, che siete mercanti soprattutto, che siete una città piena di risorse finanziarie, crediate che io lo faccia per guadagnare dei soldi. Cioè, in un'altra città, in un'altra costura, in un'altra situazione, avrei accettato volentieri un aiuto economico, ma in una cultura come la vostra, che è quella della maggior ricchezza possibile, non voglio occuparmi di denaro. Vale a dire, là il denaro era, l'offerta anche in denaro, era onesta. Qui da voi sarebbe controproducente. È delicata la questione. Allora, quello che mi interessa non è discutere su queste cose, ma soltanto decidere se questa lettera è autentica o no. E devo dire che potrebbe essere autentica questa decisione. A tali, esortandoli nel Signore, ordiniamo di guadagnare il pane lavorando con tranquillità. Quando eravamo presso di voi, abbiamo sempre dato questa regola: che non vuole lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti in voi
Alcuni vivono una vita disordinata senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Voi fratelli, non stancatevi di fare il bene. Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo in questa lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti perché si vergogni. Non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. La finale, il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. Ecco, è segno, è onesta questa affermazione? Io vi do la firma autentica. Così se arriva un'altra lettera potrete confrontare come scrivo io. Allora, come sapevate, lo scrivano era un servo che veniva incaricato scrivere manualmente quello che lo scrittore voleva che venisse, cioè era un servo, era uno schiavo quello che scriveva, era un impiegato, perché scrivere era un'operazione materiale. E tra l'altro non era neanche facile scrivere su papiro, non c'era la carta allora, o pergamena. Non è così facile scrivere scrivere in maniera ordinata, leggibile. Non c'era la biro pronta per scrivere. Scrivere era un mestiere materiale non facile da eseguire. Allora Paolo dice: io adesso vi faccio vedere come scrivo, che calligrafia ho. Potrebbe essere segno di una lettera falsa che finge di essere vera, potrebbe essere segno di una lettera vera. E la cosa resta sub iudice, non sappiamo che cosa sia veramente successo. È stata utile questa mia lunga presentazione della seconda lettera ai Tessalonicesi? Non lo so. Anche se ho già parlato fin troppo, volevo ricordare però un'altra cosa interessante che riguarda i Tessalonicesi, che noi conosciamo per altre fonti, non direttamente da San Paolo. A Tessalonica c'era stato anche una leggenda di un personaggio il quale era l'amico dei poveri, l'amico dei lavoratori, di quelli che lavoravano materialmente e si trovavano la possibilità di mangiare e di sopravvivere proprio grazie al loro lavoro materiale. Era Cabiro, si chiamava questo tale Cabiro, che venne assassinato dai suoi fratelli perché aiutava i poveri, aiutava i miseri, aiutava gli schiavi. Cabiro aveva come simbolo il martello ed era il dio dei poveri, sarebbe stato considerato appunto il protettore dei poveri, era un dio pagano, si intende. E cosa capitò a Tessalonica mentre lì c'era anche Paolo? Capitò la furbizia dei ricchi. Questo Cabiro, che era diventato il protettore del proletariato, diciamo, dei poveri, e aveva appunto come suo simbolo il martello, venne considerato il protettore della classe dirigenti e venne ufficialmente dichiarato
il dio protettore della città, dio pagano, protettore della città. E un commentatore fa notare questa furbizia, la furbizia dei forti, per evitare che il Cabiro diventi il contestatore, quello che contesta la prepotenza dei ricchi, lo si fa diventare il protettore della città, lo si alza, lo si eleva nella gloria. Non è il protettore dei poveri, ma è il protettore di tutti, è il protettore generale della città. Questo è il trucco per evitare che ci sia, direi, per impedire ai poveri di trovare forza, di trovare aiuto in un loro protettore. Lo fanno protettore dell'insieme, cioè dello status quo, che le cose rimangano così. Cambiare tutto perché tutto rimanga come prima. Vedi la Sicilia. C'era già al tempo dei Tessalonicesi. Tenete presente che i concordati, il fascismo, si mise d'accordo con la Chiesa, fatto l'accordo, siamo i protettori, il fascismo sarà il protettore della Chiesa e la Chiesa sarà l'amica del fascismo. Il trucco, cioè, di onorare chi, il trucco è vincere, annullare la richiesta di libertà, di sostegno, per evitare ribellioni, far diventare protettore dell'insieme colui che potrebbe essere un rivoluzionario e così annullare la speranza dei poveri di poter vincere, di poter essere protetti, onorando come protettore dello status quo colui che prima doveva essere il difensore dei deboli. È la finzione politica caratteristica dei concordati, nei quali si dice la religione, io difendo la religione, e la religione difende lo Stato. Oggi non c'è più bisogno di fare questo, perché né lo Stato né la religione non contano più nulla. Ormai ogni individuo fa quello che vuole e c'è la decisione diretta dei 5 Stelle. Cancellate pure queste ultime parole che ho detto e che forse era meglio che non dicessi. Ci vediamo ancora la prossima volta, poi una ultima volta, e vi auguro la buona sera.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: sono ancora in quel momento in cui posso dire la mia età. 22 anni.
1: 71.
2: Ho 15 anni.
3: 49. Faccio fatica a ricordarmi perché cerco di non contarli mai.
1: Nell'anima a volte penso ancora di essere un adolescente.
0: Quando sei piccolo di solito ti immagini qualsiasi persona che ha più di 2 anni in più di te come grandissimo. Poi dopo ti accorgi che in realtà un anno sono comunque 365 giorni.
3: Me ne sento, dipende, delle volte mi sento molto consapevole e maturo e quindi anche molti di più. Da altri punti di vista mi trovo delle volte in cucina a ballare con i miei figli, quindi me ne sento anche molti di meno.
2: Rispetto ai miei coetanei mi sento molto più grande.
1: Ho imparato che non possiamo decidere quel che ci accade. L'unica cosa che possiamo decidere è come rispondere a quel che ci accade.
3: È forse la fase più serena della mia vita questa.
2: Rispetto a quando ero più bambino mi sento più maturo, poi più consapevole di quello che sto facendo, del percorso che sto intraprendendo.
3: Una famiglia stupenda, ho tanto calore intorno a me dato anche da delle relazioni sociali molto intense. Sono consapevolmente figlio unico e come ci si sente in questa età? Benissimo, secondo me.
2: Un mi bemolle. Il la mi sembra già, anche quando suono, acuto. Il do mi sembra la nota che riesco a farla, è molto naturale. Il mi bemolle è quella nota un po' di mezzo.
1: La vecchiaia è un po' l'età che ti fa capire in maniera definitiva che il tempo è irreversibile.
0: Tra 10 anni, 32, direi con una famiglia, perché è sempre stato il mio sogno, senza trascurare la mia persona.
2: Di sicuro una famiglia, perché la desidero. Senza una famiglia, anche fossi il migliore suonatore di tromba in tutto il mondo, non sarei felice.
3: Io ho fatto una scelta molto forte di licenziarmi da una banca per credere nei sogni e credere che nel mercato ci fosse spazio per fare delle cose diverse. In realtà lo spazio c'è.
0: Quando sarò grande, mi capita spesso di dirlo.
1: Credo che sia questa l'importanza dei vecchi. Nel termine vecchio c'è una ricchezza che davvero credo vada riconosciuta, rivalutata.
0: Non mi sento grande, mi sembra sempre di dover imparare tante cose, soprattutto delle volte mi sembra anche di dimenticare le cose che già ho imparato.
2: Più che suonare in orchestra mi piacerebbe girare per le città, nelle strade, nei teatri, in giro per il mondo.
3: Da grande vorrei mantenere questo stile di vita, cioè questo modo di pensare idealmente anche agli altri. Io vivo anche nella luce di un episodio molto brutto, che fu la morte di un amico fraterno. In quel giorno ero da solo in questa stanza dell'ospedale e ci siamo fatti una promessa reciproca, io e questo mio amico, e che io sto mantenendo.
1: Ogni età ha le sue inquietudini, non è che ci sia un'età in cui uno è tranquillo.
3: Questo fatto che si sta sviluppando il progetto Disability, abbiamo costruito una scuola in Kenya, sono nate tutta una serie di iniziative che sono figlie di questa luce che si è accesa.
2: Who Can I Be Now è di David Bowie, perché chiede a un qualcuno di dirgli chi è lui, non riesce a rispondersi da solo chi è.
1: Cosa direi a me stessa bambina? Fai ancora dei giochi dal vero. Ecco, gli direi che ho fatto molto bene a reinventare una realtà vissuta, ma che poi nel gioco veniva reinventata.
0: Dico di perdonarsi tante cose. Già adesso faccio fatica a perdonarmi, quindi forse con un po' più di maturità spero di essere più buona con me stessa rispetto a quanto io non sia adesso.
2: Di stare più spensierato, visto che sei ancora piccolo.
3: Non avrei mai potuto immaginare questa evoluzione. Se dovessi ripensare a cosa avrei sognato, ti direi di vivere un presente attuale come quello che sto vivendo adesso. Un anno in più non è un elemento di negatività perché sono più vecchio, no, ho fatto cose in più.
1: Io le rughe le vedo bene solo con gli occhiali, quindi a volte cerco anche di evitare di metterli, però ti dirò che ne vado anche un po' fiera.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.

Teleradio Cremona Cittanova. È il dialetto dell'estate. Quattro rime e una qual canzone per tenere compagnia an in lui con il caldon. De Pierluigi Lanzoni, la poesia Ferite d'acqua e la canzone Nina la me barca po. Ferite d'acqua colorate, longhe, appena tagliate, subito guarite in sui sas della riva increspade. Ferite tame sospir de barche innamorate, per un fium che se cura ai prim tramonti infiammat, riflesse, parole, nebbie tame fiat, sales alla fen, vergota de sfumat, e longhe ferite d'acqua colorate, tame senter nella memoria ritruata.

Lena giornada che fan calde mat, perché fu mia pinisso e spiagion? Fun solo le nostre robe e di te fat andomi in caccia di ventilazione. Via col mutur, e privo che il nemena tu soddisfa della sua barca piena de belle donne, con la faccia al vento, e lui che gli arrimira sorridente. Oddio, il capel, duelle le savate, ridum e scherzum, e parun tutte mate. Tutti indentrat, ane tornate il fiat, e il calte il sofec, l'unde smentegat. In sulla spiaggia piantù l'umbralon, la testa l'ombra, l'aria frissantina, mangiù de gus la nostra merendina, in compagnia ghetto de pussebon. La radio la trasmelle canzonette che ti fa venire i bisigulen. Ne par de se tornate regassete col cor content e anche a malandrin. Ma il tempo il vola, tu che torna in dre, il ciel le pitturà de rose e gris, la barca la va sgonda da per lì, che silenzio e che pass, l'en paradis. Eccola in fondo, la nostra società. Ma che peccato però, dui tornà, è in salzo dalla barca, e l'è così, che finis ben, che il paria è in prodè.

0: Una réclame e poi la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

En gran spianata de vert sotto stradon, zozò dalla scarpada, spianata de murone d'alberere, e prate bosc che sguassa de rusada, traversa Salesin, te porta un balutin de melega e gasia, e po, antiver, impantanà de cane e caregin, fiorì de smansiren, che sbuca in su una lingua de sabion, el pol è là, e là, una grande estesa d'acqua e de bianc che te tosioccia al sul, la te fa venir la bala. Adre al current, le pescarole, a vul, col bec le fa la spesa. In son rival, a pic, sur al canal, na ruver veccia veccia fa da giga. In ponta, na sigalla, la canta e te s'insiga. Na gasa, sota, l'ha gaffata il gnal, e il pol è là, col sul che scotta e strina, l'ha genisun in gir, gnan uselen che canta, gnanna parpaia in vul che se sconfina, te vena il cor, na roba da fa niente, temore il sentiment, con peu la voia gnan detra in sospir, na fiacca la te ciappa da collega nudel, tacca una pianta, la pansa in sé, sanca la vita scappa, l'acqua la va, la nostra vita an lè, fiaca la ghevadre al canto dei cucù, delle sigale e le ranele verde di Ruben. A lui, compagn che mai desmentegum, a lui che è natirata al somulen desfrus col batacor, scappando scola, e a cadighe delle bale fume capì alla meta tell'amor e il ben che vorum.

Teleradio Cremona Cittanova, chi ascoltate il dialetto dell'estate, quattro rime e una qual canzone, per tenere compagnia a in lui con il caldone. 61 domenica che viene.

0: drive in. Come here. Cazzo, voglio.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Costui sappiamo di dov'è. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo, invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, dicono gli altri. Noi sappiamo, parola definitiva che fa tacere la parola vivente, omicidio. Il risentimento contamina tutto, le relazioni con gli altri, le relazioni con Dio e la stima di sé. Noi sappiamo, ripetono i giudei, ecco il risentimento. Un giudizio mordace che riduce l'altro a ciò che si crede di sapere di lui. Il risentimento è collera contro il mondo, contro gli altri e molta infelicità. È il sentimento provato da colui che si trova rinchiuso nella propria esistenza e come sola via d'uscita cerca un colpevole. Nessuno è protetto da questo. Possiamo essere in collera contro l'impotenza dei politici, dimenticando che non è impossibile agire modestamente secondo la propria misura. Possiamo essere in collera contro i cristiani, la cui vita talvolta sembra così poco in sintonia con ciò che proclamano, dimenticando le nostre incoerenze. Possiamo essere in collera contro il mondo giudicato ostile e giustificare un po' troppo rapidamente questa collera con quella di Gesù al Tempio. L'altra faccia della collera è la rassegnazione. Non possiamo farci niente. È così. In verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Davanti alla tentazione del risentimento occorre prendere la misura di ciò che annuncia Gesù. Il cielo è aperto.

0: Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e distensione dalle preoccupazioni quotidiane.
1: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006, a un anno dalla partenza in cielo del piccolo Simone. Noi eravamo siamo ancora tutt'ora un gruppo di amici che sente proprio la presenza di Simone in qualsiasi momento. E quindi da qui è nata proprio l'esigenza di fare compagnia a questo gruppo di famiglie, che prima erano le prime quattro amici che si vedevano con figli con vari tipi di disabilità, fino al raggiungimento di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
0: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
1: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
2: Porto solo gli strumenti, tu dai e tu lasci. Okay.
0: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
3: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare, cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
0: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
4: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
5: È un bel gruppo, e vi dico qua la balla la miti, Cadianna, da tutto cuore, Cadianna.
3: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
0: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8x1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
1: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo, grazie a dei progetti e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
0: Con la tua firma dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi».
2: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione, il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente: Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e a riprendere il cammino. Lui, il Signore, è lì, con te. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: L'utile

0: E il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Piccole e grandi pulizie. Come farle bene, in fretta e senza drammi, da soli o con la colf. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Lettura di Giancarla Paladini.

mantenere una casa pulita può sembrare facile a chi non è addetto ai lavori. In realtà le cose da fare sono tante e i tempi operativi piuttosto lunghi. Ci sono molte variabili che concorrono a rendere più o meno laboriose le operazioni di riordino. La presenza di bambini o animali, il numero dei familiari, le dimensioni dell'appartamento. Ma bisogna riconoscere che per chi lavora fuori casa, tutte le mansioni domestiche sono un impegno in più, a cui, si voglia o no, bisogna far fronte. Beh, trascurare questo aspetto della gestione del resto significherebbe precipitare a capofitto nel caos più totale. E non è il massimo. Nelle case dove si passa il tempo a cercare, il nervosismo è all'ordine del giorno. L'alternativa non è necessariamente una casa tirata al lustro. È inutile farsi prendere dalla mania del pulito obbligando se stessi e gli altri a inutili sacrifici. Insomma, lo scopo delle faccende domestiche è di fare della casa un ambiente vivibile e accogliente, senza diventarne schiavi. Se non potete permettervi l'aiuto di una colf, dovrete imparare a destreggiarvi con abilità nel macrocosmo delle pulizie, cercando di tenere sempre in pugno la situazione, per non essere sommersi da pigne insormontabili di piatti da lavare.

Il primo consiglio è una vecchia regola sempre valida. Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa. Le case museo avranno anche un aspetto folcloristico, ma da pulire sono un disastro. Evitate il più possibile le soluzioni a vista, del tipo tavoli e mobili ingombri di roba buttata a casaccio. Armadi, cassetti, eccetera, preservano gli oggetti dalla polvere e voi dal noiosissimo compito di toglierla. Se siete collezionisti patiti e amate mettere in mostra il frutto delle vostre ricerche, usate delle credenze a vetri. Imparate ad essere ordinati. Non basta che le cose abbiano un posto stabilito, se poi voi non ce le mettete. Pretendete un minimo di collaborazione da marito, figli, fratelli. Mettere i panni sporchi nell'apposito contenitore, rifarsi i letti, turni per i piatti e via dicendo sono strategie da adottare. Non accumulate. Sparecchiate velocemente dopo aver mangiato, lavate i piatti di volta in volta, stirate settimanalmente la biancheria pulita. Nelle ore in cui siete fuori casa, tenete le tapparelle abbassate per evitare che entri la polvere. Quando organizzate cene con amici, approfittate della collaborazione di tutti per apparecchiare e sparecchiare. Se passate la giornata in casa e non avete grossi impegni, potete avviare in tutta tranquillità una routine che tenga conto anche delle vostre esigenze individuali. Essere casalinga non deve necessariamente voler dire passare la propria vita rincorrendo l'assurda utopia di una casa sempre impeccabile. Organizzatevi in modo da dedicare alle pulizie il tempo necessario e lasciate il resto delle vostre ore ad attività più gratificanti. Chi invece ha poco tempo potrà acquisire delle strategie per concentrare al massimo i lavori, ma dovrà in ogni caso rassegnarsi a perdere parte del weekend. È utile stabilire un programma settimanale delle cose da fare, articolato in base alla disponibilità quotidiana, mantenendo comunque una certa elasticità che sappia tener conto di impegni improvvisi, di ospiti, di variazioni delle abitudini. In linea di massima, questa potrebbe essere una tabella di marcia. La mattina, prima di uscire, arieggiate e riordinate le stanze, rifate i letti e, se ne avete il tempo, date una spazzatina generale ai pavimenti o passate il battitappeto sulla moquette. Quando pranzate in casa, ripulite la cucina dopo ogni pasto. Sparecchiate e lavate i piatti, pulite le superfici dei mobili e il piano di cottura, spazzate il pavimento e lavatelo una volta al giorno. Naturalmente, i sanitari del bagno andranno lavati più volte nell'arco della settimana, per ovvi motivi igienici. Una volta alla settimana spolverate tutto lo spolverabile, cioè mobili, soprammobili, lampadari, libri, apparecchio stereo e TV, porte, finestre, quadri, eccetera, eccetera. Lavate i vetri delle finestre se è necessario, spazzate i pavimenti e lavateli. Pulite a fondo il bagno, sanitari, mensole, mobiletti, piastrelle e pavimento. E pulite a fondo la cucina, cioè dietro i mobili, gli elettrodomestici, la cappa e così via.

E parliamo ora delle grandi pulizie che potrebbero comprarsi a grandi manovre domestiche. Anche qui c'è un calendario da rispettare, stagionale questa volta. A primavera, dopo l'interruzione del riscaldamento, prima grande pulizia. In estate e in autunno, cioè prima e dopo le ferie. E in inverno, un classico è costituito dalle pulizie natalizie. Si tratta praticamente di mettere sottosopra l'appartamento per procedere a una pulizia radicale. Volendo, potete affidare questo lavoro a un'impresa, anche se è un sistema piuttosto costoso. Prima di cominciare, organizzatevi in modo da portare a termine i lavori senza trascinarli per giorni e giorni. Prendetevi una giornata libera e spedite in trasferta bambini e cani, se ne avete. In queste occasioni sono sempre d'impiccio. Procedete dedicandovi a un locale per volta, di modo che, se per un imprevisto vi capitasse di non finire, non avrete tutta la casa in disordine. Riunite tutto il necessario, cioè detersivi e attrezzi, su un carrello o dentro una scatola che vi tirerete dietro e cominciate. Cominciate togliendo la polvere da soffitti e pareti, passando l'aspirapolvere o una scopa coperta da un panno pulito. Se possibile, lavate le pareti. Lavate anche infissi, porte, finestre, tapparelle e vetri. Pulite i radiatori, i tappeti, i lampadari. Fate prendere aria ai materassi e lavate le tende. Spolverate e lucidate i mobili e passate l'aspirapolvere su divani e poltrone. Pulite accuratamente la moquette e i pavimenti. E infine spolverate i davanzali e lustrate balconi e terrazzi.

fatevi abbindolare dalle accattivanti immagini pubblicitarie né dalle enormi quantità di prodotti sciorinati sugli scaffali del supermarket. Scegliete i prodotti della pulizia per la casa facendo uso della vostra intelligenza e prestando orecchio alle pressanti istanze dell'ecologia. Così preferite i prodotti biodegradabili ed evitate gli spray. Ammoniaca, alcol, aceto, sapone di Marsiglia e bicarbonato sono detergenti pressoché universali. A questi potete associare una polvere per i sanitari in ceramica, meglio la polvere di pomice, cere per mobili e pavimenti. Per evitare l'abuso di prodotti chimici, in ogni caso dannosi per voi e per l'ambiente, è necessario favorire l'azione meccanica, cioè olio di gomito e attrezzi del mestiere. Quali sono questi attrezzi? Certamente li conoscete tutti, ma è utile ricordarli. Sono scope, scopini e palette, spazzolone per il lavaggio dei pavimenti, battipanni e piumino per la polvere, strofinacci per lavare i pavimenti e panno di lana per lucidarli, stracci in lana o cotone che non lascino peli per fare la polvere, pelle scamosciata per vetri e piastrelle, secchio di plastica, panni spugna, spugnette ruvide, pagliette fini e grosse, spazzole per i diversi usi, quindi per i caloriferi, per le veneziane, per i divani e così via. Pennelli morbidi e duri per spolverare mobili e cornici intagliate e intarsiate, se ne avete. Cotone idrofilo per le piccole superfici. Giornali. Un pacco di segatura. Da non dimenticare i guanti di gomma. Teneteli appesi con una molletta da bucato. Dopo l'uso, lavateli tenendoli indosso, con acqua e sapone, evitando di bagnare l'interno. Raccogliete tutti gli strumenti in un armadietto verticale insieme ai detersivi e cercate di non mischiare i panni che usate per pulire i sanitari del bagno con gli altri. Quelli che serviranno per pulire la cucina, visto l'uso corrente, sono comodi da tenere sotto il lavello o comunque nelle immediate vicinanze, insieme al detersivo per i piatti. Tutti questi arnesi vanno naturalmente puliti dopo l'uso, se non volete sprecare la vostra buona volontà seminando sporcizia dappertutto nel tentativo di fare pulizia. Potrete lavare gli stracci in lavatrice, separatamente e avendo cura di pulire poi il filtro. Naturalmente possono essere lavati anche a mano, in questo caso con acqua e ammoniaca. Pelli e panni vari vanno lavati con acqua e bicarbonato per setole e nylon, acqua e ammoniaca per il crine, acqua e sapone per quelli di saggina. Fateli asciugare con le setole rivolte verso l'alto. Naturalmente, da non dimenticare gli elettrodomestici utili. 3 soprattutto. Il primo è l'aspirapolvere a traino, che è l'optimum per chi si dedica a una pulizia dilazionata nel tempo ma approfondita, che coinvolga pavimenti, divani, librerie, eccetera. Vale la pena di puntare su un unico apparecchio che con le sue prestazioni e i molteplici accessori consenta di fare tutto in poco tempo. Il battitappeto è invece indicato per chi abiti una casa dove la pavimentazione sia prevalentemente tessile. Quando la superficie è mista, si può optare per un aspirapolvere corredato di accessorio battitappeto. L'uso del battitappeto non è molto indicato per i tappeti orientali, che richiedono la scopa elettrica o la bocchetta a fessura dell'aspirapolvere. E infine la lucidatrice, riservata a chi dà la cera ai pavimenti. Nei modelli più comuni è corredata di due tipi di spazzole, a setola dura per spargere meglio la cera e con i feltri per lucidare. La cera deve essere stesa dopo aver lavato accuratamente il pavimento. Spruzzate dell'alcol su uno straccio umido ma ben strizzato e cospargetelo di cera, non troppa, mi raccomando. Passate lo straccio sul pavimento con lo spazzolone stendendo la cera in modo uniforme. Quando è ben asciutta, tirate la lucidatrice con le spazzole dure e dopo un'oretta con i feltri.

Eccovi ora qualche consiglio per evitare incidenti più o meno spiacevoli mentre siete indaffarati nelle operazioni di pulizia. Innanzitutto ricordatevi che l'impiego dei detersivi può creare problemi, anche se ormai siamo talmente abituati alla loro abbondante presenza nelle nostre case da riuscire persino a dimenticare quanto siano pericolosi. Non fatene quindi un uso indiscriminato. Impiegate sempre dosi minime di prodotto, possibilmente diluendole con acqua. E soprattutto evitate gli esperimenti da piccolo chimico, mescolando sostanze di cui non conoscete le reazioni. Se siete particolarmente soggetti alle allergie, proteggetevi dalle polveri, detersivi in polvere e polvere in generale, applicando una mascherina di gazza sulla bocca e sul naso. Infatti, l'inspirazione di particelle di varia natura può provocare l'insorgere di irritazioni polmonari. Tenete bene aperte le finestre mentre maneggiate detersivi e sostanze chimiche in genere e non stateci sopra col naso inspirandone avidamente il profumo. Per limitare lo sprigionarsi di gas velenosi di ammoniaca, candeggina e acidi, versate nel secchio prima l'acqua e dopo il prodotto. Fate attenzione in particolare agli occhi. Non toccateli con le mani sporche di detersivo e non spruzzate liquidi verso l'alto, perché potrebbero ricadervi sul viso. Proteggetevi le mani con un paio di guanti, internamente felpati in cotone. All'uso

Indossate abiti comodi che vi lasciano libertà di movimento e un paio di scarpe antiscivolo. L'ideale sono quelle da ginnastica. Meglio non andare a piedi scalzi, soprattutto se usate apparecchiature elettriche. Togliete di mezzo i mobili piccoli, che potrebbero intralciarvi, e arrotolate i tappeti nei quali potreste inciampare. Non usate scale traballanti. Se il gancio che fissa le due parti è rotto, sostituitelo con due giri di corda. Non appoggiate la scala su un tappeto o su un'altra superficie mobile e assicuratevi che sia ben salda prima di salire. Evitate di sporgervi e sbilanciarvi per raggiungere gli angoli più lontani. È meglio scendere e spostare la scala frequentemente. Abbassate le tapparelle o chiudete le persiane prima di pulire le finestre. Staccate la corrente o togliete la spina quando dovete lavare le apparecchiature elettriche. Non usate liquidi infiammabili vicino a qualsiasi tipo di fiamma, nemmeno quella dello scaldabagno a gas.

E ora cambiamo in un certo senso pagina. Dalle pulizie fai da te alla colf. E del resto si sa, l'aiuto di una colf, se ve lo potete permettere, è comunque un buon investimento per lavorare un po' meno in casa e avere più tempo per sé. Questo non vuol dire che sarete autorizzati a non fare più nulla, demandando tutto a lei. Le case dove impera il caos riescono a scoraggiare anche le collaboratrici più diligenti. Il riordino quotidiano sarà sempre un problema vostro, mentre lei potrà sgranarvi di tutti quei lavori lunghi e faticosi di cui fareste volentieri a meno: spolverare, lavare pavimenti e vetri, stirare, eccetera. È inutile pretendere più di quanto possa fare, ma anche se non sarete in casa durante le sue ore di lavoro, cercate di mantenere un controllo indiretto. L'indifferenza verso il suo operato non è certo un incentivo a dare il meglio. Quindi ogni tanto regalatele qualche lode ben azzeccata. Capirà che tenete d'occhio il suo lavoro e che lo apprezzate. Quando avete delle esigenze specifiche o notate una certa trascuratezza per alcune parti della casa, prima di passare allo scontro diretto più dannoso che altro, provate a lasciarle dei bigliettini con le vostre richieste. Siate sempre diplomatici ed educati, perché se il rapporto globalmente vi soddisfa, non è il caso di prendersela per ogni piccolezza. Chi ha la fortuna di trovare una persona valida e soprattutto onesta dovrebbe tenersela buona. Non è cosa facile, soprattutto adesso che la richiesta di personale è alta e lievitano come funghi agenzie illegali, messe in piedi da persone di buona volontà e fiuto per gli affari. Se siete in cerca di una colf, il mezzo più sicuro è quello di rivolgersi alle associazioni sindacali, che funzionano come veri e propri uffici di collocamento. Potete anche spargere la voce nella zona dove abitate, tra i negozianti, o attaccando qualche cartello in giro. Dovendo ricorrere alle agenzie private, è sempre bene controllare le referenze delle persone segnalate e fare un periodo di prova, circa una settimana, per evitare sorprese. Per qualunque dubbio legato al contratto, alla liquidazione o allo stipendio di una collaboratrice familiare, chiedete informazioni ai sindacati o ai patronati riconosciuti, come le ACLI. Per i contributi, rivolgetevi all'INPS. A conclusione del rapporto di lavoro spetta la liquidazione, da calcolare in base all'anzianità. Per averne diritto bastano 15 giorni di lavoro. Se poi intendete assumere una colf straniera, accertatevi che abbia il permesso di soggiorno. Non metterla in regola significa rischiare sanzioni penali piuttosto pesanti. E infine, se i soldi non sono un vostro problema, beati voi, se nessuno vi aiuta e non ve la sentite di faticare per lustrare una casa di cui non siete l'unico inquilino, potete anche decidere di affidarvi a un'impresa di pulizia.

Consultate le pagine gialle e chiamatene qualcuna per valutare i prezzi. Un incaricato verrà a casa vostra per farvi un preventivo preciso e concordare esattamente i lavori da fare. Il prezzo viene calcolato in base alla metratura dell'appartamento, al numero di porte e finestre, ai trattamenti particolari necessari, per esempio per alcuni pavimenti. Nel prezzo sono compresi i detergenti e i vari materiali per la pulizia, forniti naturalmente dall'impresa stessa. Potete anche richiedere un intervento specifico, come una pulizia a fondo dei pavimenti, della moquette o della tappezzeria. Inoltre potete anche accordarvi per una pulizia periodica, bimestrale per esempio, mensile o settimanale, a seconda delle vostre esigenze. Facendo un abbonamento avrete certamente una riduzione dei costi. E infine, tenete presente che gli addetti delle imprese sono anche abili artigiani. Potete approfittarne per farvi fare tutti i piccoli lavoretti o riparazioni a cui non avete mai il tempo di pensare. Parlatene con l'incaricato al momento del preventivo.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Piccole e grandi pulizie. Come farle bene, in fretta e senza drammi, da soli o con la Colf. Testo di Monica Rossi per Casavilla. Da Giancarla Paladini, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. l'eterno riposo. Dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per un'alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e di condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più

0: O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ricordiamo l'anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Andrea. Preghiere per i sacerdoti. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti. Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. Rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Preghiera di Don Tonino Bello. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.
1: Ma te, ma hai già finito il messo?
2: Spavento.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria di San Barnaba Apostolo. Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, è un levita originario di Cipro, uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede. È lui che presenta Paolo agli apostoli e lo introduce ad Antiochia insieme lavorando all'edificazione di quella comunità. È di nuovo al fianco di Paolo nel primo viaggio missionario e all'assemblea di Gerusalemme. Separatosi da lui fa ritorno a Cipro. Affidiamo anche all'intercessione di questa figura, che non è direttamente un apostolo dei dodici, ma uno che ha collaborato con gli apostoli, uno dei primi missionari, affidiamo la crescita.

0: della nostra fede, affidiamo la comunità cristiana di Caravaggio, affidiamo in particolare poi i nostri ragazzi, non semplicemente perché vivano bene serenamente il Grest, ma perché anche questa occasione sia per loro modo di conoscere e di amare sempre di più il Signore. Domandiamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo, che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni in Antiochia un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
1: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, ci ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
1: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
1: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
1: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
1: Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai Suoi apostoli: strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.
1: Parola del Signore.

Vorrei raccogliere con voi un pensiero che prendo dalla prima lettura, dove viene presentato in un certo senso la figura di Barnaba, quella che ricordiamo quest'oggi. Barnaba viene scelto dagli apostoli, incaricato di andare a visitare una comunità nuova che è nata, diremmo così, ai confini della terra di Israele. Non è fatta solo di ebrei, ma anche di pagani che si convertono alla fede. E quando giunse, vide la grazia di Dio, si rallegrò. Ecco, una cosa che dobbiamo imparare a fare con più convinzione, diremmo così, è di gioire del bene che il Signore semina intorno a noi, del bene che anche gli altri fanno. Si tratta di vederlo, di apprezzarlo, anche perché una società sempre così intristita da tanti problemi smette di guardare a quanto il Signore sta facendo di buono, non solo nella nostra vita personale, per i sentimenti, le emozioni interiori che possiamo vivere noi, ma anche per il bene che fa negli altri. Guardiamo e gioiamone.

0: Fratelli, fin dall'inizio della sua vita pubblica, Gesù chiamò a sé quelli che egli volle e li chiamò apostoli. Preghiamolo per intercessione di San Barnaba e diciamo: ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli, perché la Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, conservi integro il deposito della fede e lo annunci a tutto il mondo. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli,
1: perché il Papa e gli altri vescovi, successori degli apostoli, siano modelli del gregge loro affidato e continuino il servizio d'amore del Signore nella paterna ricerca delle pecore perdute. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli,
1: perché la comunità cristiana sia perseverante nell'insegnamento dei successori degli apostoli, nello spezzare il pane, nelle preghiere e nella carità fraterna. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli,
1: perché i pastori delle comunità cristiane che sono perseguitati o impediti nel loro ministero siano sostenuti dalla forza di Cristo e dalle preghiere delle loro comunità. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli, perché il Padre accolga nella gioia del Regno i nostri fratelli Angela, Ernesto e i genitori. Preghiamo.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
0: O Dio, che hai mandato il tuo Cristo per radunare i popoli nell'unica famiglia di cui sei padre, per intercessione dell'apostolo San Barnaba, concedi che i pastori della tua Chiesa siano modelli del gregge loro affidato, affinché giungano con essi al pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al
0: Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.
2: Santo,

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, quest'offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che quest'offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria del santo apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Buongiorno a tutti, qui è Elda e
1: Elisabetta,
0: che oggi mi accompagnerà visto che sono iniziate le vacanze, quindi quando può verrà a trovarci e insieme a me cercherà di intrattenervi per questa breve ora, ma in cui cerchiamo di comunicarci un po' di spunti di riflessione. Stiamo trasmettendo da RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, e iniziamo quindi con la presentazione delle Sante Messe. Oggi è giovedì 11 giugno, è iniziato il Grest e quindi da lunedì al venerdì, tutte le mattine, in Santa Elisabetta viene celebrata la Santa Messa alle ore 7. Poi 8:30, appena finita la celebrazione della Santa Messa, in memoria di Angela, Ernesto e genitori. Poi alle 16:30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 18 Santa Liberata in memoria di Salvatore, Michela e Giuseppina. Venerdì ore 7 in Santa Elisabetta, ore 8:30 in parrocchia, ore 16:30 a Masano, ore 9 a Misano, ore 16 a Vidalengo. Sabato, ore 8:30 in parrocchia, in memoria di Diego, Fabrica Paolo, Giacomo e Lucia. Ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia, in memoria di Milanesi Roberto, Gastoldi Giovanni e Maria, defunti della famiglia Baruffi, gatti e anime del purgatorio, Viganò Anna, Romildo e genitori, Baruffi Santo e genitori e Caseri Danila e famiglia, Davide e zii, Lelli Pietro e San Nazzaro Banda. Domenica, ore 8 a San Pietro, ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia, in memoria di Maria e Giovanni, Facchetti Giovanni, Sudati Zaffira, Monsignor Vittorio Formento, Iole e Carlo. Ore 10 a Vidalengo, ore 10:30 a Masano, ore 10:30 a Misano, ore 11 all'oratorio. E poi vi spiegherò cosa succederà. Messa pro popolo. Alle 18 a San Bernardino, in memoria di Antonietta e Battista, Piero e Regina, defunti della famiglia Pozzoli, Emanuele e Crippa Guida. Come appuntamenti di questa settimana ricordiamo dunque che venerdì è la giornata di santificazione sacerdotale e alle ore 21 ci sarà il consiglio pastorale parrocchiale in oratorio. Sabato 13 giugno alle 17:20 il rosario in parrocchia. Domenica alle 9:30 la biciclettata in memoria di Don Pierino. Come si svolgerà la giornata, che è l'ultima delle manifestazioni organizzate in ricordo di Don Pierino. Qui abbiamo alle ore 8 ritrovo in piazzale Morettini al centro sportivo. Ore 9 partenza della biciclettata, percorso di 8 km. Ore 10.30 arrivo all'oratorio San Luigi di Caravaggio. Ore 11 in oratorio la Santa Messa. Ore 12 ristoro e estrazione dei premi regali. Ore 14.30 giochi per i ragazzi e merenda in oratorio con patatine ed altro. I biglietti di partecipazione del costo di 5 euro che comprendono maglietta, panino, bibita ed estrazione premi si possono acquistare presso i negozi di Caravaggio e all'oratorio San Luigi e anche alla partenza la mattina della biciclettata. Aspettiamo numerosi per ritrovare questa esperienza che dopo 5 anni di pausa ritorna e che diventa un momento di svago, gioia e di comunità che pedalando attraversa le vie di Caravaggio. Altra iniziativa importante: Gesù Sorgente di Misericordia invita domenica 14 giugno alle ore 14.30 l'adorazione e le preghiere di

consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo, a cui seguirà la Santa Messa alle ore 16:15. Questo incontro avviene all'auditorio del Centro di Spiritualità Santuario Beata Vergine del Sacro Fonte di Caravaggio. Ecco, come avvisi mi rimane solo di ricordarvi che domani, venerdì, ore 9:30, si effettueranno le esequie di Angela Facchetti, vedova Colombo Giardinelli di anni 90. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. E adesso un brevissimo stacco musicale per poi leggere il santo del giorno.

0: Chiedo scusa, ma prima credo di non aver alzato la levetta del microfono e non so se avete ascoltato oggi il santo di oggi è comunque San Barnaba. Ora passiamo al nostro appuntamento solito con il libro Altre storie di Bruno Ferrero. Oggi vi voglio proporre il libro propone un tema assai difficile, ma che come sempre con i giusti strumenti può essere avvicinato a tutti, ai ragazzi e a noi adulti, il pensiero della morte. Quindi lo scopo di questo racconto è formare nell'esistenza di un fanciullo, di un ragazzo, questo pensiero. La morte può assumere mille aspetti e può essere sentita in mille modi diversi. Non necessariamente è un avvenimento drammatico. Però, qualunque sia l'età e comunque vadano le cose, costituisce sempre un'esperienza da affrontare con l'aiuto diretto o indiretto dell'adulto. Il ragazzo è capace di superare qualsiasi cosa, spesso con le sue sole forze, ma in questo caso no. L'esperienza della morte, anche quella meno tragica e meno coinvolgente, egli la deve fare con qualcuno al fianco. Tutto questo è molto difficile in un tempo come il nostro, che ha semplicemente cancellato la morte, cercando di non pensarci. È fondamentale invece parlare della vita eterna, alla quale si accede attraverso quella porta che si chiama morte, e del significato di gioiosa trasformazione che porta con sé. È possibile accedere a questo non facile argomento con un vecchio racconto di Margherita Bianco, diventato ormai un classico della letteratura per ragazzi. Ve lo inizierà a raccontare adesso Elisabetta.
1: Il coniglio di peluscio. C'era una volta un coniglio di peluscio, e all'inizio era davvero bellissimo. Aveva il mantello a chiazze marroni e bianche, baffi di filo e seta, e orecchie foderate di raso rosso. Per molto tempo visse nell'armadio dei giocattoli. Nessuno si occupò di lui. I giocattoli meccanici lo guardavano dall'alto in basso. Io sono il modello di una barca vera, si vantava il veliero. Il coniglio non poteva vantarsi di essere un modello di qualcosa, perché non sapeva nemmeno che esistessero i conigli veri. Credeva che fossero tutti pieni di gomma piuma. Sono un vecchio saggio cavallo di stoffa, era buono con lui. Capiva la magia del mondo, dei bambini e dei giocattoli. Che cosa vuol dire essere vero? Gli chiese un giorno il coniglio. Vuol forse dire avere dentro di te cose che ronzano e una manovella che sporge o una batteria. Per essere vero non conta come sei fatto, rispose il cavallo. È qualcosa che ti capita quando un bambino ti vuole bene da tanto tanto tempo. E non solo per giocare con te, ma perché ti vuole bene sul serio. allora diventi vero. Fa male? Volle sapere il coniglio. A volte sì. Succede tutto di colpo, come quando ti caricano o poco per volta. Non succede di colpo, diventi. Ci vuole tempo. Di solito, quando diventi vero, hai già perso quasi tutto il pelo. Si staccano gli occhi

0: perché non capisce. Immagino che tu sia vero, commentò il coniglio. È stato lo zio del bambino a farmi diventare vero. Accadde molti anni fa, ma una volta che sei vero, lo rimani per sempre. Il coniglio sospirò. Avevo una gran voglia di sapere che cosa si prova ad essere veri, ma l'idea di diventare spelacchiato, di perdere gli occhi e i baffi, lo rattristava. Sperava di poter diventare vero, senza passare attraverso tutte quelle cose.
1: Nella stanza del bambino comandava una persona che tutti chiamavano Tata. Una sera il bambino non trovava il cagnolino di pezza che dormiva sempre con lui. «Ecco», disse la Tata, «tieni il coniglietto». Prese il coniglio per un orecchio, lo tirò fuori dall'armadio e lo mise tra le braccia del bambino. Quella notte, per molte altre notti, il coniglietto di peluche dormì nel letto del bambino. Da principio trovò la cosa scomoda, perché il piccolo lo stringeva, lo ficcava sotto il cuscino, si addormentava sopra di lui. Ma ben presto la cosa cominciò a piacergli, perché il bambino gli parlava e giocava con lui. Il tempo passava e il coniglietto era così felice da non accorgersi che il suo bel mantello diventava ogni giorno più logoro. La coda si stava scucendo e il naso, a forza di ricevere baci dal bambino, aveva perso tutto il suo bel colore rosa. Ovunque andava il bambino, il coniglio era con lui. Una volta che il bambino fu chiamato all'improvviso mentre giocava nel bosco, il coniglio venne lasciato sull'erba fin dopo il tramonto e la Tata dovette andare a cercarlo perché il bambino non riusciva ad addormentarsi senza di lui. «Hai proprio bisogno di quel coniglietto!» lo sgridò la Tata. «Quante storie per un vecchio giocattolo!» «Non dire così, non è un giocattolo, è vero!» Finalmente quel che aveva detto il cavallo era realtà. La magia aveva funzionato ancora e lui non era più un giocattolo, era vero. Lo aveva detto il bambino. Quella notte non riuscì a prendere sonno per la felicità e il suo cuoricino di gomma piuma quasi gli scoppiava nel petto.
0: Vicino alla casa c'era un bosco dove il bambino andava a giocare. Portava con sé il coniglietto e a volte lo lasciava in un piccolo nido tra le radici. Un giorno, mentre il coniglio di peluche se ne stava lì solo, vide due strane creature avvicinarsi di soppiatto. Erano conigli come lui, ma con tanto pelo.

0: cercò di vedere da che parte avevano il meccanismo. Sapeva infatti che quando le creature saltano di solito hanno una carica, ma non vedeva niente. Potevano essere una nuova specie di conigli. Potevano essere una nuova specie di coniglio. Perché non ti alzi e vieni a giocare con noi? Chiese uno di loro. Non me la sento, mentì il coniglietto. Non voleva dire che lui non aveva meccanismo. Ma è facile, esclamò il coniglio peloso. Saltò da una parte e rimase dritto sulle zampe posteriori. Mi sa che tu non sei capace a farlo. Invece sì, disse il coniglietto. Posso saltare più in alto di tutti. Volevo dire che questo avveniva quando il bambino lo lanciava in aria, ma non osava dirlo. Sai saltare sulle zampe di dietro? Chiese il coniglio peloso. Era una domanda tremenda, perché il coniglietto non aveva zampe posteriori. La sua parte di dietro era fatta di un unico pezzo. Sperava che gli altri conigli non se ne sarebbero accorti. Ma i conigli selvatici hanno una vista molto acuta. Uno allungò il collo e guardò. Non ha le zampe di dietro? Esclamò e cominciò a ridere. L'altro coniglio lo annusò, arricciò il naso e fece un salto indietro. Ha un odore strano, esclamò. Non è per niente un coniglio, non è vero. Io sono vero, insiste il coniglio. Sono vero, io, lo ha detto il bambino. Con un salto i due conigli scomparvero velocemente. Proprio allora il sole calò e il bambino venne a riprendersi il suo coniglietto.
1: Un giorno il bambino si ammalò, il viso gli divenne rosso e il corpicino era così ardente da bruciare il coniglietto quando lo stringeva a sé. Persone sconosciute andavano e venivano. Durante tutto quel tempo il coniglietto di peluche rimase lì, nascosto sotto le coltri. Non si mosse mai, temendo che se lo avessero scoperto lo avrebbero portato via, e lui sapeva che il bambino aveva bisogno della sua vicinanza. Poi la febbre scese e il bambino cominciò a star meglio. Poteva rimanere seduto sul letto a guardare i libri illustrati, mentre il coniglietto stava rannicchiato contro di lui. E un giorno il bambino ebbe il permesso di alzarsi e vestirsi. Il giorno dopo sarebbe partito per il mare. Era tutto predisposto, non restava che eseguire gli ordini del medico. La camera doveva essere disinfettata e tutti i libri e i giocattoli con i quali il bambino si era baloccato mentre era a letto, dovevano essere bruciati. E il suo vecchio coniglietto? Chiese la tata. Quello? Disse la

medico, per carità, è un concentrato di microbi infettivi. Bruciatelo subito e comprategliene uno nuovo. E così il coniglietto fu messo in un sacco con vecchi libri illustrati e tanti oggetti inutili e fu portato in fondo al giardino. Il giardiniere promise che la mattina seguente sarebbe arrivato presto per bruciare tutto. Quella notte, mentre il bambino sognava il mare, il coniglietto mise la testa fuori dal sacco. Vedeva i cespugli dove aveva giocato con il bambino e fu preso da una grande malinconia. A che serviva essere amati e perdere la bellezza e diventare veri se poi si finisce così? E una lacrima vera, rotolò sul logoro nastro di velluto e cadde a terra. Allora avvenne una cosa strana. Dal terreno, nel punto in cui era caduta la lacrima, spuntò un fiore misterioso. La corolla si aprì e ne uscì una bellissima fata che prese in braccio il coniglietto e lo baciò sul naso di velluto. «Coniglietto», disse, «sono la fata delle magie dei giocattoli. Quando sono vecchi e sciupati e nessuno li guarda più, li porto via e li faccio diventare veri». «Ma io non ero vero anche prima?» «Eri vero per il bambino, perché lui ti voleva bene. Adesso sarai vero per tutti». Lo prese in braccio e lo portò nei boschi, lo depositò in una radura dove danzavano i conigli selvatici. «Vi porto un nuovo compagno di giochi», annunciò la fata. «Dovete essere buoni con lui e insegnargli tutto quello che ha bisogno di sapere, perché vivrà con noi per sempre». Baciò ancora il coniglietto sul naso e lo depose delicatamente sull'erba. «Corri a giocare», gli disse. Il coniglietto balzò nell'erba e si accorse improvvisamente di avere le zampe posteriori e anche una bella pelliccia nuova, soffice e lucida, e le orecchie si rizzavano da sole e i baffi erano talmente lunghi che sfioravano l'erba. Finalmente era un coniglio vero, felice di stare con gli altri conigli. Passarono l'autunno e l'inverno e quando le giornate si fecero tiepide e assolate, il bambino tornò a giocare nel bosco. Un coniglio sbucò dalle felci e lo sbirciò. Nel suo pelo stranamente schiazzato e nei lucidi occhi neri c'era qualcosa di familiare, tanto che il bambino pensò: «Somiglia proprio al mio vecchio coniglietto di peluche che è andato perduto dopo la malattia». Non seppe mai che era proprio il suo vecchio coniglietto venuto a guardare il bambino che per primo lo aveva aiutato a diventare vero. Il coniglietto di peluche è una fiaba di trasformazione. La fiaba presenta diversi elementi interessanti. Il coniglietto diventa vero quando è amato. La forza che dà la vita e che vince la morte è l'amore. Solo un amore infinito poteva donare all'uomo la vita eterna. Il coniglietto, col passare del tempo, diventa logoro e malconcio e alla fine dovrà essere bruciato. Ma la fata dell'amore lo farà diventare vero per sempre e potrà continuare a essere vicino alla persona che amava. La felicità eterna, dono di Dio, non allontana i defunti, ma li mette in comunione con la Chiesa. Per questo si prega per i defunti. E dopo questo racconto così dolce ma anche intenso, vi lascio a questo canto di Alex Britti, ma che ci offre molte riflessioni. Fino al giorno che

0: Passiamo a, vediamo un po' i tempi, alcune notizie dal mondo. La lettera dei vescovi italiani ai mercanti di morte e chi fa affari con il sangue degli uomini. Il crocifisso oggi ha le mani dei civili sepolti sotto le bombe. Del cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolitano di Napoli. Mi sono dimenticata che questi servizi sono tratti dal mensile Vita Pastorale per la Chiesa Italiana. Ai mercanti della morte, a voi che fate affari con il sangue degli uomini, a voi che contate i profitti come le madri contano i figli, a voi che chiamate strategia ciò che il Vangelo chiama, scusate, ho perso, ciò che il Vangelo chiama scandalo, rivolgo parole che non nascono dalla diplomazia, ma dalla ferita. Vi scrivo da questa terra che trema, trema sotto i passi dei poveri, sotto il pianto dei bambini, sotto il silenzio degli innocenti, sotto il rumore feroce delle armi che avete costruito, venduto, benedetto dal vostro cinismo. Vi scrivo mentre il mondo sembra aver imparato di nuovo il linguaggio di Caino, quel linguaggio antico e terribile che domanda: sono forse io il custode di mio fratello? E invece sì, lo siamo tutti, e voi più degli altri, perché avete scelto non soltanto di voltare lo sguardo, ma di trarre guadagno dalla ferita del fratello. Ci sono notti in questo tempo in cui l'umanità sembra smarrirsi, notti lunghe dove il cielo non consola e la terra restituisce soltanto macerie. Eppure, proprio lì, nel cuore della notte, il Vangelo continua a ostinarsi, continua a dire che nessun uomo è nato per essere bersaglio, che nessun bambino ha il destino della polvere, che nessuna madre deve imparare a riconoscere il figlio da un brandello di stoffa, che la pace non è debolezza da deridere, ma la forma più alta della forza. Voi fate il contrario del pane. Il pane si spezza per sfamare, le armi spezzano i corpi per affamare il futuro. Il pane mette gli uomini a tavola, le armi scavano fosse, svuotano case, allungano tavole senza commensali. Il pane ha il profumo delle mani. Le armi hanno l'odore freddo dei bilanci. E ditemi, come fate? Come riuscite a dormire sapendo che dietro ogni contratto c'è una carne aperta, che dietro ogni firma c'è una scuola svuotata, un ospedale abbattuto, un volto cancellato? Non vi parlo da giudice. Non ho tribunali da aprire, vi parlo da uomo e da pastore, da credente ferito alla ferocia dei tempi, da vescovo che sente nelle viscere il grido di Cristo ancora crocifisso, nei popoli umiliati, nelle città devastate, nei corpi senza nome che il mare restituisce e la guerra nasconde, perché il crocifisso oggi ha le mani dei civili sepolti sotto le bombe, ha gli occhi sbarrati dei bambini che non sanno dare un nome all'orrore, ha il volto delle donne che stringono fotografie invece di abbracciare figli. Ha la sete dei profughi, la paura dei vecchi, il tremore di chi non ha più una casa e nemmeno una lingua per raccontare il dolore. E voi, mercanti della morte, continuate a passare sotto quella croce come passano un giorno i soldati, spezzando spartendovi le vesti del condannato. Solo che oggi non tirate a sorte una tunica, tirate a sorte interi popoli. Scommettete sulle frontiere, sui rancori, sull'escalation, sugli equilibri armati. E intanto chiamate pace la paura, chiamate ordine il dominio, chiamate sicurezza la minaccia permanente. Ma non c'è sicurezza dove si semina la morte, non c'è futuro dove si educano i giovani a sospetto, non c'è giustizia se la ricchezza di pochi si fonda sul lutto di molti. E non ci sarà pace finché la guerra resterà un investimento accettabile. Il Vangelo invece non tratta, il Vangelo non benedice le industrie della distruzione, il Vangelo non si abitua ai morti, il Vangelo mette un bambino al centro, sempre, e quando un bambino è al centro tutte le vostre ragioni crollano, perché davanti a un bambino ucciso non esiste più destra o sinistra, oriente o occidente, amico o nemico, esiste solo l'abisso. Io vi chiedo allora non solo di fermarvi, vi chiedo di convertirvi. Sì, convertirvi, parola antica, parola scandalosa, parola necessaria. Convertirsi significa smettere di pensare che tutto abbia un prezzo. Abbiate un sussulto, uno solo, ma vero. Lasciate che vi raggiunga il pianto che avete tenuto fuori dalle vostre stanze. Lasciate entrare il nome dei morti nei vostri consigli di amministrazione. Lasciate che una madre vi venga a disturbare i conti. Lasciate che il Vangelo vi rovini da quiete, perché non c'è pace senza disarmo del cuore, e non c'è disarmo del cuore finché la mano resta aggrappata al profitto. La guerra non comincia quando cade la prima bomba, comincia molto prima, quando il fratello diventa un ostacolo, quando il povero diventa irrilevante, quando la compassione viene giudicata ingenua, quando l'economia smette di servire la vita e decide di usarla. Eppure io non vi scrivo per consegnarvi alla disperazione, vi scrivo perché persino per voi esiste una strada. Dio non smette di bussare nemmeno alle porte più blindate. Anche per voi c'è la possibilità di riscatto. Anche per voi c'è un Venerdì Santo che può aprirsi alla Pasqua, ma dovete scendere dai piedistalli del potere, dai linguaggi che assolvono, dalle stanze dove la morte viene progettata senza odore e senza volto. Dovete tornare uomini, uomini capaci di vergogna e quindi di verità. Io sogno il giorno in cui le vostre fabbriche scambieranno vocazione, in cui il ferro non diventerà proiettile ma aratro, in cui l'impegno non servirà a perfezionare l'offesa ma a custodire la vita, in cui i capitali saranno spesi per curare, istruire, ricostruire, accogliere. L'unico realismo possibile ormai è la pace. Fermatevi prima che sia troppo tardi per voi. Fermatevi e ascoltate il Vangelo della pace. Ascoltate Cristo disarmato e vero, che continua a dire: beati gli operatori di pace. Il mondo ha bisogno di profeti non dimenticati. Ascoltate Cristo, disarmato e vero, che continua a dire: beati gli operatori di pace. Il mondo ha bisogno di profeti, non di mercanti. E noi, Chiesa del Vangelo, non taceremo. non perché ignoriamo la complessità della storia, ma perché conosciamo il valore infinito di ogni vita. A volte, mercanti della morte dicono l'ultima parola non come condanna, ma come supplica. Restituite il futuro, restituite i figli alle madri, i padri alle case, i sogni alla terra. Restituitevi alla vostra umanità. La pace vi giudicherà. Ma, se lo vorrete, la pace potrà ancora salvarvi con il dolore, con speranza, con il Vangelo tra le mani. Beh, vi lascio, cioè non vi propongo l'altro servizio, perché già questo mi sembra che è stato molto, ma molto, molto forte. Il cardinale Domenico Battaglia ha colpito proprio nel cuore di ognuno di noi, e veramente, se noi ascoltiamo i telegiornali, facciamo fatica a credere che le persone che sono nella politica, con le persone che comandano, le persone che dovrebbero, proprio per loro missione, preoccuparsi del bene degli altri, non fanno che continuare a innescare la guerra con falsità, con frasi dubbiose, che mettono nel cuore solo la parola vendetta e non la parola amore. Bene, questa nostra mattinata è quasi alla conclusione. Vi ricordo, domani mattina alle 9.30 le esequie di Angela Facchetti, vedova Colombo Giardinelli. Vi ricordo la biciclettata di Don Pierino, che ci coinvolge in tante maniere. Possiamo contribuire sia partecipando alla biciclettata, sia partecipando con l'acquisto del biglietto. Il biglietto non ci obbliga a venire qua a mangiare il panino, ma permette di continuare tante bellissime attività che Don Pierino ha proprio messo nel suo cammino e ha voluto tramandarci, e vuole ancora adesso, con il suo amore da lassù, ispirarci. Adesso vi lascio con questa frase che Elisabetta vi leggerà.
1: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Aspetterò qui di essere poi accolto da te nel cielo. Da te, unica mia speranza e mio unico bene.
0: E qui da RCN Radio Cittanova in Blu Spazio Magnolia,
1: Elisabetta
0: e da Elda, una buona giornata e un buon compleanno a tutti coloro che oggi compiono gli anni. A giovedì prossimo.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della puntata odierna, vi ricordo che prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi il Papa lascerà Barcellona per Las Palmas de Gran Canaria. Accompagniamo, come stiamo facendo in questi giorni, accompagniamo il Pontefice con la nostra preghiera. Nella puntata odierna, cari amici, rifletteremo su alcuni pensieri cristiani. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile?

più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: La grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare: ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità, si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati, ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

Il caro e indimenticabile padre Mariano da Torino notava con profonda amarezza che gli italiani hanno purtroppo un triste primato, quello della bestemmia. È un'espressione oltraggiosa la bestemmia, che degrada qualsiasi uomo e lo rende vile. Per il cristiano poi costituisce in particolare la gravissima trasgressione ad uno dei 10 comandamenti del buon Dio. Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora, sotto l'aspetto intellettivo, chi nel dire di negare una verità, nel contempo, la riconosce con l'inveire proprio contro essa? È un controsenso che rende i secondi abissalmente peggiori dei primi. A riguardo di quest'ultimi, voglio narrarvi brevissimamente un episodio a me capitato. Conoscevo un onesto uomo che aveva la brutta abitudine di bestemmiare. Cominciai col fargli notare che ciò che mi addolorava profondamente è che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese, e le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Nel salutarvi vi ricordo, amici, che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa a Las Palmas de Gran Canaria. Accompagniamo il pontefice con la nostra preghiera. A tutti voi allora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Le opere della fede, a cura di Stefania Mistichelli.
1: Da sempre mi sono sempre appassionata di arte, di storia. Già dai tempi della scuola erano le mie materie preferite. Poi non ho mai approfondito questa mia predisposizione, nel senso sì, mi informo, vado per musei. Anche in questi anni, da 9 anni del terremoto, comunque e ho seguito quelle che sono le vicissitudini di recupero dei beni della mia zona, custoditi nelle tante chiese, il recupero della Madonna del Sole. Ma appena ho saputo che c'era questa bellissima iniziativa ventennale del corso di volontari per i beni culturali ecclesiastici, sono andata subito ad iscrivermi.
2: Abbiamo ascoltato Bernardina Di Cesare, frequentante il corso di formazione per volontari di beni culturali ecclesiastici organizzato dall'ufficio Beni Culturali della Diocesi e finanziato dai fondi 8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. A frequentarlo anche la studentessa Chiara Riti, che ascoltiamo.
3: Ho conosciuto e iniziato questo progetto tramite la mia scuola e devo dire che fin da subito mi ha suscitato un forte interesse, soprattutto per le tematiche svolte in quest'ultimo, anche perché ho sempre avuto una grande passione per la storia dell'arte e per la cultura generale, e questi incontri, queste lezioni mi stanno dando la grandissima opportunità di approfondire in modo concreto tematiche legate alla tutela e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli di natura religiosa, che rivestono sempre una grandissima importanza per la nostra identità storica e sociale.
2: Coordinatrice di tutto il progetto, Simona Massari, appunto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.
4: Buongiorno a tutti. Noi ogni anno presentiamo la domanda all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per sostenere questi beni culturali della Diocesi di Ascoli Piceno, quindi beni per valorizzare questi beni culturali, e chiediamo fondi per realizzare un corso dei beni culturali ecclesiastici che anche quest'anno è partito, centrando un po' la tematica di quest'anno che è il giubileo, e attraverso questo corso noi formiamo i volontari dei beni culturali che poi ci aiuteranno a gestire il nostro patrimonio. Quindi il corso prevede queste ore teoriche e poi il volontariato attraverso le strutture che sono le chiese e il museo diocesano. Inoltre questi fondi ci occorrono anche per la promozione, quindi facciamo la promozione per far conoscere i beni culturali ecclesiastici, che sono un patrimonio ricco di arte e fede soprattutto. Quindi i volontari raccontano all'interno delle chiese e del museo diocesano proprio la fede attraverso le loro opere.
2: Il Museo Diocesano di Ascoli contiene opere di Alemanno, Cola d'Amatrice, Vannini, tesori e bellezze non solo di grande valore storico-artistico, ma anche in grado di avvicinarci a riflessioni legate alla spiritualità. Ascoltiamo su questo il direttore del Museo Diocesano di Ascoli, Marco Lattanzi.
5: Sì, è questa la bellezza dei musei diocesani. La bellezza dei musei diocesani è che sono opere fortemente radicate nel territorio, fortemente identitarie per la comunità, che hanno dei valori culturali, storico-artistici incredibili, ma che nello stesso tempo comunicano dei significati spirituali e religiosi ai visitatori.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN per le canzoni più belle degli anni 60. Le canzoni d'amore, le canzoni che ci hanno fatto sognare, insomma, le canzoni che ci ricordiamo meglio. Bene, partiamo subito alla grande con una canzone di Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani. Il titolo è La gatta.

finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.

Bene, davvero molto bella questa canzone di Gino Paoli, La Gatta. Bene, rimaniamo allora in ambiente di grandi cantautori. Parliamo di Tenco, lo sapete tutti, morto tragicamente, purtroppo, e uno dei grandi precursori della musica, dei testi soprattutto, che tuttora vengono fatti. Sentiamo quindi una canzone di Tenco dal titolo Quando?

E beh, una canzone davvero commovente questa di Tenco dal titolo Quando. Bene, rimaniamo in ambiente di autori, cantautori. Qui addirittura passiamo a un Giorgio Gaber, quindi addirittura al teatro, con una canzone di Pennati, Gaber e Monti dal titolo Non arrossire. No.

Ed è davvero difficile pensare che questa canzone la cantasse Gaber, così seria d'altronde. Infatti penso che sia decisamente migliore quando l'ho vista, pensate, a teatro, e l'aveva fatta decisamente con un tono molto ma molto più ironico. Bene, passiamo a un'altra canzone, sempre d'amore, siamo in tema di sorrisi, di lacrime. Allora passiamo a Domenico Modugno con una canzone di Verde Modugno, e vabbè, la ricordiamo tutti chiaramente, è Piove.

Beh, ed è davvero inconfondibile la voce di Domenico Modugno, la canzone, insomma, davvero un mito degli anni 60 e non solo degli anni 60. Bene, vogliamo continuare a farci del male? Allora continuiamo a farci del male. Abbiamo sentito tutte voci maschili, adesso passiamo a una voce femminile. E che voce, Ornella Vanoni, con una canzone dal titolo Cercami.

Bene, davvero molto bella questa canzone di Ornella Vanoni. Forse non tutti sanno che Ornella Vanoni aveva cominciato come attrice, infatti è diplomata a una nota accademia milanese. E quindi, se vogliamo rimanere in ambito teatrale, passiamo a un'altra voce femminile, famosissima anche lei, Milva. Chi più di lei non ha a che fare col teatro, ha lavorato con Streller, fa dei recital in tutto il mondo e quindi sentiamo questa canzone di Milva interpretata con grande furore dal titolo Milord.

ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei

perché ti voglio qui. Ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti

E Allez venez Milor era una canzone francese tradotta appunto in italiano per la grande Milva. E allora abbiamo fatto due, cioè abbiamo sentito prima Lornella Vanoni, subito dopo Milva, e allora perché non finire con Mina? Allora ascoltiamocela con questa versione di Tintarella di Luna.

Ed era Tintarella di Luna con la bellissima voce di Mina. Oh, ma mi dicono dalla regia che il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato, dunque abbiamo decisamente finito in bellezza. Dunque abbiamo ascoltato queste belle canzoni degli anni 60, ci risentiamo comunque alla prossima, mi raccomando, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi, sempre comunque in compagnia di RCN.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti, nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo dell'equilibrio e della cultura nel 400 cremonese e di due eminenti nomi, il Platina e il Vida.

Cremona è contenta del suo nuovo signore. Lo Sforza governa con saggezza e intanto continua le sue imprese non più soltanto come condottiero, ma anche come principe. C'è uno strambo tentativo nel 1446 da parte del suocero Filippo Maria di riprendersi Cremona, con il pretesto di averla concessa alla figlia non in dote, bensì soltanto come pegno. Ma l'assedio da lui posto alla città con l'appoggio militare di Venezia si conclude con la sconfitta degli assedianti. L'anno dopo, il 1447, Filippo Maria muore. Francesco difende bene Cremona dai reiterati assalti di Venezia e di Milano, rintuzzandone la sempre rinnovata velleità di espansione ai nostri danni. Nei combattimenti talora gli è accanto la sposa, Bianca Maria, a cavallo, non come donna, ma come valoroso capitano, dice il nostro Campi. Così, per esempio, nell'episodio del 1448 contro i veneziani, a capo di uno squadrone instancabile nell'incitare con virile coraggio i soldati a resistere. La stima e la simpatia per lo Sforza sono in continuo aumento. Nel 1450 egli viene festosamente accolto dai milanesi e proclamato Duca di Milano. Pace di Lodi. Come è noto, con questo saggio accordo, i maggiori stati italiani, stanchi di logorarsi in guerre di sopraffazione, raggiungono una nuova politica di alleanze e di influenze, che determina un periodo di effettivo equilibrio. Fino quasi al termine del secolo, cioè fino alla discesa di Carlo VIII, le città italiane vivono una vita senza scosse. Per la cronaca, Francesco Sforza e la sua sposa moriranno a poca distanza l'uno dall'altra in questa seconda metà del secolo. Francesco nel 1466 e Bianca Maria nel 1468, entrambi rimpianti dai cremonesi.

storia non è fatta soltanto di rivalità, di guerre, di principi e di conquiste, ma anche e soprattutto di civiltà, senza la quale neppure i primi avrebbero rinomanza. I selvaggi non hanno storia. In un meraviglioso recupero storico, i secoli XV e XVI si riaccendono della luce della cultura. Il pensiero, l'arte, la scienza crescono su se stessi, riproponendo con nuove applicazioni l'eredità del passato, in un fervore contagioso dal quale riceve lustro più che non ne dia il mecenatismo delle corti. Come in ogni altra parte d'Italia, anche a Cremona c'è nel 400 una forte ripresa degli studi, particolarmente spontaneo e diffuso quello del latino e del greco. Il volgare si era affermato da noi con una sua notevole personalità e consistenza, così da essere menzionato da Dante come uno dei 14 gruppi di volgari italiani degni di contribuire alla formazione del volgare illustre, la lingua letteraria comune d'Italia. Ne rimangono testimonianze cospicue, come il celebre splanamento dei proverbi di Salomone di Gherardo Patecchio, della prima metà del 200. Ma la tradizione del latino non si era mai interrotta. Lo studio cremonese aveva molto contribuito a conservarne la continuità, impedendone l'imbarbarimento e la vera decadenza, e rendendone perciò più facile la rifioritura. Questa gloriosa istituzione era stata anzi riconfermata nel 1413 dall'imperatore Sigismondo con un privilegio che sanciva che nella medesima città di Cremona sorgesse uno studio generale di sacra teologia, dell'uno e dell'altro diritto, cioè tanto canonico quanto civile, e similmente di medicina, di filosofia naturale e morale e di arti liberali, e che d'ora in avanti si conservasse per sempre. Molti bei nomi ornano l'umanesimo della nostra città. Vi eccelle il Platina, seguito a una certa distanza di tempo dal Grande Vida. Ma già prima e accanto ad essi operano alcuni minori non indegni di ricordo, come Pasquino Capelli, della seconda metà del 300, Nicolò Lugari, Daniele Gaetani e, in progresso di tempo, Benedetto Lampridio, Gabriele Faerno, Partenia Gallarati Mainoldi, Marco Paolo Tartesio, Elio Giulio Crotti e altri. Portatosi da Cremona a Milano, Pasquino Capelli vi ebbe gran parte nella costituzione e direzione di quel cenacolo di umanisti che nella seconda metà del secolo XIV si strinse e gravitò attorno alla corte viscontea, come ha accertato una indagine di Giuseppe Mainardi. Circolo del quale facevano parte anche Umberto Decembrio, Pietro da Candia e altri. Egli fu segretario di Galeazzo prima e poi di Gian Galeazzo, ma il prestigio e l'iniziativa del Capelli promossero anche la costituzione di un gruppo di studiosi cremonesi, al quale appartennero Corradino Dovara e Andreasio Cavalcabò, autori di prose e di poesie latine. I loro interessi non dovevano essere limitati, se attorno al 1393 il Capelli fu in corrispondenza con il famoso Coluccio Salutati, pistoiese, per un importante scambio di codici. Non risulta che i nostri umanisti in quell'epoca conoscessero il greco. Fra la seconda metà del 300 e la prima del 400 è attivo anche Giacomo Aldieri, del quale non rimane che una breve epistola metrica e che fu maestro di grammatica a Cremona prima, poi a Venezia, infine di nuovo a Cremona.

Di Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, si è molto parlato e scritto di recente, ricorrendone il quinto centenario della morte. Rievochiamo in breve i tratti salienti della sua biografia, che in verità è ricca di vicende. Nativo di Piadena, la romana Platina, da cui il suo nome latineggiante, nel 1421, dopo qualche studio di cui non si hanno precise notizie, fu attirato dalla vita militare e per 4 anni fu al seguito di fascinosi condottieri, Francesco Sforza e Niccolò Piccinino. Ma non meno lo attirava il rifiorire degli studi, verso i quali gli provenivano richiami e allettamenti dalle città nelle cui vicinanze erano posti i campi militari. Mantova specialmente eccitava la sua fantasia, per la diffusa fama di maestri impareggiabili come Guarino Veronese e Vittorino da Feltre, e là egli si trasferì, facendosi di soldato alunno, ma ben presto assunto da Ludovico Gonzaga come precettore dei suoi figli, in particolare di Francesco il secondogenito. Appena cresciuto il fanciullo, il Platina passò a Firenze per udir greco dall'Argiropulo. Divenuto Francesco cardinale a 17 anni, lo seguì a Roma, rimanendogli sempre accanto e ricevendone in cambio appoggi e protezione. Già cominciava a farsi conoscere come scrittore. A un Commentarium de Vita Victorini Feltrensis scritto a Mantova seguiva quella Oratio ad laudem bonarum artium che, dedicata a Enea Silvio Piccolomini in occasione della sua elezione a pontefice, non fu l'ultimo motivo della scelta di lui come membro del Collegio degli Abbreviatori, composto di 60 dotti uomini addetti alla corrispondenza e alla stesura degli atti della Curia Romana. Furono 3 anni operosi e sereni, nei quali egli compose altri scritti, fra cui la pregevole Vita Enee Silvi Piccolominei e la Historia Urbis Mantue et Gonzaghe, attività che trovava una variante e un incentivo nella consuetudine con gli amici dell'Accademia Romana fondata da Pomponio Leto. Ma la morte di Pio II Piccolomini segna l'inizio di un periodo duro per lui. Il successore, Paolo II, Pietro Barbo, non apprezzando l'opera degli abbreviatores, ne scioglie il collegio. Il Platina, con l'irruenza che gli è propria, protesta e si ribella. È messo in carcere e ne esce soltanto 4 mesi dopo, per l'intervento del suo cardinale Francesco. Come se non bastasse, seguono a carico dell'Accademia sospetti di una congiura antipapale. Arresti, condanne per molti, altri 14 mesi di dura prigionia per il Platina, con conseguenze durevoli sulla sua salute. Intanto continua a scrivere. Proprio in carcere porta avanti un'opera già bozzata, il famoso De Honesta Voluptate, originale trattato di ricette di cucina e di principi generali di igiene e di temperanza. Sono 7 anni magri, ma gli ultimi 10 sono di nuovo felici. Infatti, nel 1471 muore Paolo II e gli succede Francesco della Rovere, Sisto IV, che, come Pio II, pregia grandemente il Platina e gli affida la Biblioteca Vaticana, incoraggiandolo a riunire, recuperandole da fonti varie e rifacendole in buon latino, le vite dei papi. Lavoro imponente che il Platina conduce a termine contemporaneamente ad altre minori opere con lodevolissimo impegno, completandolo con le biografie originali degli ultimi pontefici. A questo Liber de Vita Christi ac Omnium Pontificum è soprattutto legata la sua fama. A 60 anni, quando ancora avrebbe potuto serenamente operare, fu portato via dalla peste del 1481. È sepolto in Santa Maria Maggiore insieme con il fratello. Per lui e per sé aveva egli stesso dettato la bella epigrafe che si legge sulla lapide che li ricopre.

La fama di Marco Antonio Vida, che mutò poi il nome in Marco Gerolamo, fu ed è anche più vasta di quella del Platina, non tanto per la originalità delle opere, quanto per la squisitezza dello stile. Era di famiglia nobile, cremonese, fino dal secolo XIII. Poiché alcuni fra gli ascendenti avevano raggiunto la dignità di console del comune di Cremona, i Vida erano considerati patrizi. La madre di Gerolamo, Leona, era della nobilissima famiglia degli Oscasali. Nato l'anno prima che il Platina morisse, cioè nel 1480, passò l'infanzia a Cremona, dove fece i primi studi, continuandoli poi a Padova, forse a Bologna e poi lungamente a Mantova, dove perdurava la stimolante influenza di Vittorino, tanto che sul suo esempio e cercando di imitarne il metodo, a corte e nelle scuole si leggeva e si commentava Virgilio. E Virgilio fu sempre il modello del Vida. Probabilmente già a Mantova abbozzò le prime sue operette, felici prove del suo ingegno. Un poemetto sui bachi da seta dedicato a Isabella d'Este, Scacchia sul gioco degli scacchi e alcune egloghe di gusto virgiliano, le Bucolica. Tornato a Cremona, fu consacrato sacerdote e rifinì queste sue prime opere nella sua villetta di San Bassano o in qualcuna delle sedi parrocchiali assegnategli dal vescovo Ascanio Sforza, Vicengo, Monticelli Parmense, Solarolo Monasterolo e Paderno. In versi scrisse anche De Arte Poetica, citata come autorevole dal Parini, e molti inni. Sono 36 e potremmo definirli inni sacri. Poi Dei Carmina diversi generis, ma il suo capolavoro è Christiados Libris Ex, la Christiade, poema in sei canti sulla vita di Cristo, a comporre il quale fu incoraggiato da Leone X. L'opera si può ascrivere a quella letteratura epica religiosa che fiorì nella varietà della produzione poetica in latino fra il 4 e il 500. E non è indegna di confronto con il celebre De Partu Virginis del San Nazaro. È stato bensì riproverato al Vida l'eccessivo uso di immagini mitologiche e di locuzioni proprie della letteratura pagana e il suo fanatismo per Virgilio. Ma da ogni accusa di paganesimo che la sua dottrina gli possa avere attirato, lo riscattano e l'incensurabilità dell'indole e della vita e il gusto del tempo, che insieme con il culto di Roma ne faceva rivivere il linguaggio e le immagini, ma con fine puramente ornamentale. Da Clemente VII il dotto e già famoso sacerdote fu creato vescovo d'Alba. Non cessò per questo di interessarsi delle cose di Cremona, che per le vicende storiche di quei decenni non si trovava davvero in condizioni molto felici. Anzi, a Cremona tornò a risiedere periodicamente, forse anche per le agitazioni e le congiure che rendevano poco sicura la sua dimora in Piemonte. Apprezzava con animo di mecenate le arti che in Cremona avevano nel suo secolo notevoli cultori. Patrocinò la ricostruzione della piccola chiesa di Santa Margherita su disegno di Giulio Campi e volle che dallo stesso essa fosse nell'interno interamente decorata con affreschi e statue. La grande scritta del frontone e la lapide posta sul fianco destro della chiesa in corrispondenza del campanile verso via dei Rustici ricordano come essa sia stata voluta nel 1547 dal Vida, già da molti anni vescovo d'Alba. Ne qua patrie splendori pro fortunis de esset, cioè per non venir meno con essa allo splendore della sua patria di contro alle avversità. In altre parole, per contribuire con questa opera al decoro della propria città, quasi in risarcimento delle sventure che la colpivano, il che è molto bello. Suo, come si è accennato, è l'inno Beate Pauperum Pater, dedicato a Santo Mobono. Morì
nel 1566 e fu sepolto in Alba.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: è una parte integrante di me, io sono la mia voce. Mi riconosco nella mia voce, soprattutto quando canto.
1: La voce è tutto per uno speaker radiofonico, perché è l'unico strumento che ha uno speaker per comunicare e trasmettere con chi lo sta ascoltando.
2: Le voci, sì, in parte sono cambiate, soprattutto da parte di chi magari si presenta al centro d'ascolto della Caritas per la prima volta, di chi ha paura magari un po' di chiedere.
3: Quando appunto le persone vengono da me perché mi dicono non riconosco più la mia voce, ed è spesso una bella sofferenza perché si perde una parte di sé.
2: Le risposte nascondono magari delle verità che si faticano anche a confessare, a dire.
0: Crescendo senti questi cambiamenti nella tua voce, devi comunque accettarli, amarli, scoprirli e valorizzarli. La voce per me è parte integrante di me stessa.
1: Le prime volte che si ascoltano le registrazioni generalmente la propria voce non piace. Ci si deve abituare all'idea anche di capire uno come la senti tu e due come la sentono gli altri.
3: Che cos'è la voce eufonica, come diciamo noi logopedisti? No, non è solo la voce bella, pulita, limpida, ma è il tratto anche della persona.
1: Capita più spesso di essere riconosciuto per la voce che non per il volto. Appena apro bocca mi guardano e mi dicono ma tu sei Andrea?
0: Il silenzio ha una voce, che ognuno secondo me se sta in silenzio riesce a percepire un suono.
2: Sì, i pregiudizi sono un qualcosa di cui alle volte magari non abbiamo consapevolezza.
3: Una cosa che ci hanno insegnato a scuola è che la voce è poi personalità. Ci sono quelle vocine piane e da lì ti viene a dire che magari è anche una persona un po' timida, un po' riservata.
2: La capacità di poter ascoltare chi si trova soprattutto in un momento difficile.
3: Invece ci sono quelle personalità dirompenti che hanno invece queste voci fortissime che urlano, che si sentono nella stanza.
0: Già mi emoziono. È un continuo sfumare, no? È una voce, non è per forza gialla, non è per forza rossa, non è per forza blu, è sicuramente un insieme di colori.
1: Sono un grande difensore della magia della radio solo voce. L'avvento delle radio TV o web radio hanno tolto quella magia che secondo me la vecchia radio aveva, cioè quella di far immaginare l'ascoltatore.
0: Mi piace comunque sentire il suono della voce delle persone che mi circondano e penso che sia la prima carezza.
1: Secondo me il bello della radio ancora oggi è come fa a viaggiare la testa dell'ascoltatore. Amo molto la radio surreale, quella che si distacca un po' dalla realtà o comunque che ti porta in mondi anche di fantasia.
2: E beh, senz'altro alcune voci probabilmente sono difficili da dimenticare.
3: Si indaga proprio cosa c'è sotto.
1: Abbiamo immaginato a volte cose che non erano reali, ma grazie alla radio lo sono diventate.
3: Magari la voce è sintomo o segno di un qualcosa che è stato. Alcune volte escono fuori anche ci sono stati dei traumi.
1: Per tutto un periodo estivo io e Michele abbiamo fatto credere che stavamo trasmettendo da una barca a vela. Avevamo creato un sound design fatto ad hoc, si sentiva il rumore delle vele, il rumore del vento, delle onde, lo scricchiolio della barca.
3: Mi piace tantissimo ridare alla persona un aspetto di sé che aveva perso.
1: Addirittura testate giornalistiche hanno contattato Radio DJ per farci delle interviste sulla barca vela di Radio DJ.
2: Ciascuno di noi si porta con sé la propria storia.
3: Ridargli la voce mi dà una sensazione veramente di soddisfazione. Lo accompagno proprio a ritrovarsi.
0: Non voglio parlare, c'è solo mezzaluna stanotte. Ma ora portami a casa dove eravamo rimasti. E così, e sono così.

RCN Radio Città9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. E così sono arrivata anche all'ultima domenica del mese di maggio, sono madre che finisce il mese che ne amo tride in co, duman e dopo duman. In co le il Corpus Domini, ma le anche Sant Massimo o Massimino, dopo sentarum anche per il num. Duman, gli auguri de buon onomastico, sin coghi fum a Massimo, duman gli fum a Ferdinando. Martedì è il lunari, è il dis che è la visitazione della Beata Vergine Maria. Girum pagina e mercoledì, che sono tombelli del mese di giugno, le San Giustino Martire. Giovedì le Sant Marcellino, la festa della Repubblica. Venerdì San Carlo Luanga e sabato invece le San Quirino Vescovo. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta in che go appena dit. Allora, come disivi, è il Sant Denco, le anche San Massimo o Sant Massimino. E vardum de quel nunchi per fare auguri de buon onomastico, eh? A Roma, sulla via Appia, si celebra nella giornata odierna il Natale di San Massimo, prete e martire che, avendo patito nella persecuzione di Valeriano, fu deposto presso il corpo di San Sisto. Il nome Massimo, abbastanza comune in Italia e quasi esclusivamente maschile, riproduce il latino Maximus, che fu un cognome assai diffuso anche in epoca antica e che in origine indicava il maggiore, il più anziano, fra tre o più fratelli e corrispondeva quindi al superlativo di Massimo il Maggiore. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta anche il nome de Massimo o Massimino in co. Suntum arrivata al momento di venduare le sagre in co, ultima domenica del mese de maggio, la che ad Azzanello, in dialesse di Sanel, a Campagna de Castel Visconti, proprio a Levesen a Sanel, a Isola Duares e a San Giacomo di Lovara, San Giacomo al Camp, che è una frazione un po' de Malagnin. Domenica che viene, che è la prima domenica del mese de giugno, la che è a Crotta, Crotta d'Adda. In colle una data triste per tutti noi altri, ma parlum di chi un po'. Adesso intanto voi dire che il 2 de giugno a Cremona, una volta tanti e tanti anni fa, si festeggiava e si ricordava la guerra che era stata fatta con i cremonesi e i milanesi e che i cremonesi gavano vinciti nel 1203 a Castelleon. Fu una vittoria singolare quanto miracolosa, ottenuta quando ormai sembrava che le nostre armi fossero soccombenti. Ai milanesi, infatti, si era attaccati insieme a, sempre per dargela a Nualter Cremunese, i Piasentini, che i De Vercelli, che i De Noara, gli Alessandrini, che i De Comi, Ludesani, Turtunes ed altri amò. Respinti per tre volte i cremonesi, la quarta attaccarono con tanto impeto che gli avversari dederunt terga, cioè si gaultà le ciappe e scappate. Moltissimi furono i morti, 500 cavalieri e 6.000 fanti che sta fa prisionere, e due ai messi la somia, però gli ha fa prisionere. venne catturato anche il carroccio nemico, che le chelche che è in del palazzo del comune adesso, in che la battaglia lì, gli è stata anche una grande quantità di argento, che poi è stata quella che i Gadu Prata fa la grande croce che è dentro in del dom a Cremuna. A questo avvenimento, nella tradizione popolare, è anche collegato un miracolo. Nel momento stesso in cui i cremonesi sferrarono l'attacco decisivo, il popolo radunato a pregare vide uscire dall'arca dei santi Marcellino e Pietro due colombe bianche che annunciavano la vittoria, che l'altare di San Marcellino e San Pietro, le quelche che Vardà è l'altar principale, l'altar che è spostato un po' verso la sinistra. Per qualche secolo, il 2 giugno, la gente della città si recava in Duomo a pregare, a fare offerte al sepolcro appunto dei santi Marcellino e Pietro. Naturalmente, qua Cremuna è passata sotto il dominio dei duchi di Milano, l'Ur, che era stacchei che gli ha fatto la batosta, della festa, se più neanche sentito a parlare. E ecco, come vedisivi, la data triste de Inco. Mego Iman è liber che ha scritto Mauro Faversani, Fabio Moreni, l'avventura umanitaria di un uomo di fede. 29 de maggio del 1993, cioè 23 anni fa. In una zona sperduta della Bosnia, dilaniata dalla guerra, vengono falcidiati i corpi di Fabio Moreni, Sergio Lana e Guido Puletti. Sono semplici volontari giunti lì con l'unico scopo di portare aiuti umanitari alla popolazione affamata e sofferente. Fabio Moreni aveva tutto ciò che un ragazzo

ragazzo poteva desiderare. L'era intelligente, l'era brillante, gli ha veramente tanti tanti amici, l'era un bel ragazzo e l'era anche un ricco imprenditore. Cosa dunque lo aveva spinto a impegnarsi in continui viaggi nella ex Jugoslavia messa a ferro e fuoco? Non solo motivi umanitari, ma soprattutto un vero e proprio cammino di fede. Me Fabio lo conosci, era un ragazzo come vedesivi brillante e il gamai pensava di essere un eroe. Amava vivere come tutti i giovani. Ho sempre morso la vita, el gadit una volta. E per il bene che alter è la fin data del tut. Adesso Bruno Paloschi è il gascrit 29 de match, che è una poesia. E poi l'ha fatta diventare una canzone in sulla musica dell'Isola che non c'è di Edoardo Bennato. Me prima ve la leggi e poi dopo ve la fo sentir cantata da Bruno Paloschi, accompagnata dai Jubian della Peppia. 29 de match. Praticamente Bruno Paloschi e il fa parlare Fabio. Pensieri se collega Gref adrei al sul croat e adesso mia savi in due sarò stanot. Enfiat de vent caressa pian la luna, buff stufegat de nafta a gremulame in gula. Coccata fora me de fa sta vita a procurare al cor la giusta dota per fare ciapal vul a una speranza antica e mia da evasion appena alla bottega. En fret tranquil sfioris la terra nuda, la saghe presta il post a ventesei de seda, saete de mitraglia spisigame il sang, son mia distant da te, cos'è lontan da ca. Sigan con gli occhi stremit, vestid men patonaro, con tanta fama d'os e mia numa de pan, sbiasuga chi na storia che vures mia savi, me sforzi a catalaria a sé per respirar. Cagnara dependisi che se me si da pian, armons cavis che crida, ve sigue in sulle man, e go con me du soci, fra dei che go mai vit, partit trop tante volte senza tosun salut. E masenà chilometri, panoccia repentai, culur del mare il cammio pien, ne eutan castatac, merine den rusari, tante le ae marie a filun sulain del ciel. Amore, guerra, amotra, canemele ingussa, sgrife strenside a pugn, desmentega caresse, murbada che istatera, i morti conta nient, palpebre moie de mamma preservan testament. E ades che da sol sul in fonta la buscaia, me par de vighe fret, se slonga chi l'umbria, e il sangue se mistura con l'erba pavarina, na gran luce, la me da pas e sarà sem mattina.

0: guardi che fred, se slonga chi l'umbria. È il sangue se mistura le con l'erba pavarina. Una gran luce, la me da pace. E vegnerà mattina.
1: E con quella bella canzone che cantata da Bruno Paloschi in sulla musica dell'isola che non c'è, per ricordare che 23 anni fa che è stato massato in Jugoslavia Fabio Moreni. Adesso una reclam e poi dopo si sente un per la seconda parte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium quater bagule in dialetto in compagnia de Michelangelo. Dunque che la seconda parte qui, voi cominciala con Dave Inömer, che è il nostro codice fiscale per via del Cing, per Mila, dalla Sane Anualter del Zac, il Neocur, del Catasso un po' di Suldin, per Pudin da avanti con i nostri Laura e con il Fa i nostri Liber. Allora il numero è 93 00 55 00 199. E adesso anche in qual proverbi che riguarda però il mese di giugno, visto che in co sono quasi alla fine, mancano ma tride con in co. Allora, il primo dei proverbi è che schi. Quan canta il cuc, cioè sarebbe il cuculo, alla mattina ghe moi, alla sera ghe sciut. Quando canta il cuculo vuol dire che il clima è umido durante la notte, quindi al mattino i campi sono bagnati di rugiada, che però sarà asciugata dal sole durante il giorno. Dal cuculo passum al pic, alla picassa. Quando canta la picassa, i nigoi si sbassa. Cioè, quando canta il picchio, le nuvole si abbassano. Cioè, c'è un caldo afoso che è il che noi altri cremonesi chiamiamo che sofek, che è in co. Ecco, questi qui è i due proverbi che Gourit comincia la seconda parte del noster, delle nostre quater bagule in dialetto. Adesso, sunto ma la fin de match, e do belle poesie che riguarda proprio il mese de match. La prima è De match Adrea Loi de Medeo Chitò, le naturalmente in del dialetto de Isola Duvares. Vede che il desmia lui tamese di nuovo o lui Loi De match Adrea Loi fioris li rosi in match se madura li mareni i cambi e verde fa caldo, li pianti dei fogli e pieni. Basta guardarsi attorno, che tanti bei colori, e tutto il fa pensare a una tela d'empitur. In mezzo alla campagna, piger, e un po' indurment, loi il venzo pian pian, con di riflessi d'argent. Se specia dent li pianti, i sales, i secchina, in den cantona bas, la bev na passarina. Quanta pas! Che fresca, e l'acqua pian pianen la passa sotto i pont, la cur al suo desten. De sa ven fo na spiaggia, de laghe in gran fundon, ven zo, cargat de gera, infilan quai barcon. In dimacion se vet el bianc den qual capel, ye pescador che pesca con cana e mulinel. Gnanna usse se sent, gnanna in rumor, appena un po' distant ven l'eco d'entratur, leser e delicat, par fin che il gai paura de romper tu l'incant, l'incant della natura. Che se ritempra el spirit, se got, passa i penser, se trum amo picen el parapena ayer, quand de regas endaven a loi a fal bagnet, e per custum dupraven mudandi e poi il curpet. Spettaven che, en sulla sabbia collegat, el sole ne sughesse, veniven ya scutat. Quan se pudiva pena endainse na qual barca, l'era una novità, paria d'esser en monarca. Se sugava alla bala e al ciot, de sabbia fai castei, questi è per nu alter i ricordi più se bei. Adrea li rivi, a lunca i so senter, che resta tutti intatto, propria compan de ier. E loi el varda, el va senza voltasse in dre, el passa silenzius, delicat, quasi in punta de pe. Adre aloi de match, gheder sta incantat, l'azur dell'acqua, el rus del sul, el vert di prat, i papaver in del furment, el tremor degli foi in sceli pianti, e in mesa l'erba, el vul degli farfalli bianchi. E adesso dal dialetto de Isola Duvares, dalla parlata de Medeo Chitò, passum a Vultit con il dialetto de Gino Olsi, la poesia l'è intitolata Na notte de match. I pescador è appena andata a ca, d'umorus de fressa ischisaia, cicciara li rani sotto al pont della Dermona, adesso la notte la polfala da padrona. La luna la lustra e muge de fui, la gheda foca l'acqua del pusson, la fa diventa cuma d'argent, anca la gaba incarulenta del muron. La campana della tour la suona un bot, la civetta la manda il sorecham, la legor la va di drean al barot, perché in can el se lamenta de lontan. L'usignole il canta più se pian, per ne desedà el monte indormentat. El grill le quasi segait, e ogni tant el se ferma un momentin. Se sente mesedà se misterius, l'el fiat della terra e della notte, l'elaria che passa assura l'acqua, gli elli sensali che la cunta ai panarot, e i fior che se lustra per duman, l'erba che cresce in sulla sponda, la farfalla che dorma sulla rosa perché un po' del suo color la ol rubà, l'acqua che s'ambotta pian pianin de man in man che passa en cavesin, la terra che la ura anca de not perché duman che sia tutta post. Intanto la luna alle belle tramontata, ghe li steli che in dell'acqua li se specia, ghe ne una più se bianca che la brila, se ghe sberlus en po en vers mattina. Entratur el comincia a rantega, en bergamina il ciocca di bidon, in delicà i comincia a pisalciar, en treno el si fula da lontan. Adesso l'irani ia desmis de cicciarà, el monte el se mette in movimento, en galil e comincia il suo cantà, finis la notte e scomparis la pace. E adesso tornum in drain del mese d'april con l'uin de Rondanina della Mara Sol di Maretti, e poi gendarà a dre una canzone che l'è intitolata E la lepre ballava, che l'è cantata da Roberto Nava, ma l'è una canzone che ha scritto la Mara Sol di Maretti. L'uin de Rondanina. Cui so cavelin biond l'un fin a chi la vena avanti la parna madunina, la gà il scusalin rosa dell'asilo e il cestin con la bavarulina, la vardi in deucin i elustere rus, la slonga una manina a pugnelin en posporca de terra e gigiulin, la veri e vardi che nov de Rondanina, chissà come lo cerca la sua mamma, la medis e la pians, car curesin fet pianzer anche a me, la brassisse cerchi de consulala. Allora con una scala e il suo papà el cerca egnal e el gemedenter lof. Adesso iucini rit vestit de nouf, rit tout le monde in den bel d'april.

0: E adesso voi sarà su che la trasmissione qui con un'altra poesia della Mara Soldi Maretti che l'è pubblicata a pagina 21 del suo Liber che l'è intitolata Ma pudarò mai dite. L'è intitolata Alla civetta. E che cos'è fu anche un po' diverso dalla civetta? La Mara era una delle più brave poetesse e la gamisdente era anche il vers della civetta. Le là in sicup che la movgnanna pena, la parna statuina de cristal, grisa tame la not. Le la civetta, la me casa l'è in mesa alla campagna e la civetta l'è la sentinella. La me casa l'è anche la sua casa, il nostro ciel è il suo. E lei la canta la sua solita canzone. Cucubiu, cucubiu, cucubiu. Le veccia tame il tempo, tame la notte, però le sempre là, chi spetterà là? Le forse innamorata della luna? Forse sì, forse sì, forse sì. Tutti le sue canzoni, sempre gli stessi. Par che li piovasò sulla campagna, tame lagrimi fatti di tristessa. E l'orte sculta, e i prati sculta, isculta i uselin pien de paura, e la luna l'asculta e tutti i piop, che impalat sotan ciel che par de seda, isculta i tas e i varda versi cup. Ma indulè, ma indulè, ma indulè. Li veci li si segna col rosari, povera bestia, da sempre caluniata, inciudata in seus, perseguitata, misa in cruz, innocente e condannata. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma me voi che te sappia, poarina, che te podet cantare finché te vote in sicub della mecca la tua canzone. Mette voi ben, me sentet si vetuna, così te il dighi, ma tant a cosa serve?
1: Proprio a niente! Proprio niente, proprio niente.

Discultat, e adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Anche in co la trasmissione è finita, finisce anche il mese di maggio. E me speri di aver fatto passare la solita mesuretta così in compagnia, par di essere sempre insieme a Walter. Menguri che vi si è spiasito, ve lo dite, se vuoi ascoltare una qualche canzone o una qualche poesia, basta telefonare a Radio Cittanova o telefonare a me, che me la domenica dopo ve la metti dentro la canzone e così puoi ascoltare o anche la poesia. Adesso vo' perché è un impegno, voi ricordate che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia una banca, la nostra banca, in cui è anche l'assemblea, e poi dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone XIV alla Palmas di Gran Canaria, terza tappa della sua visita in Spagna, incontra al porto di Arguineguín le realtà che accolgono i migranti che percorrono la rotta atlantica. Notte di attacchi Stati Uniti-Iran, 50 missili Tomahawk sulla Repubblica Islamica. Teheran lancia missili su Kuwait, Bahrain e Giordania e blocca lo stretto di Hormuz. Una figura autorevole la chiede la Premier Meloni per i negoziati tra Ucraina e Russia. Misure contro i coloni violenti e il ministro Ben-Gvir dopo gli insulti agli italiani. Buongiorno da Franco Rossi Studio e Gabriele Mileti in regia. Terza tappa, come avete sentito, della visita in Spagna di Papa Leone XIV e a Las Palmas di Gran Canaria. Per noi in diretta Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti da Arguineguín, un porto nell'isola di Gran Canaria dove Papa Leone è atterrato attorno alle 10.45 ora locale, ha fatto un po' di strada per arrivare a questo porto. Siamo qui adesso all'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti, che si occupano di servizi di accoglienza, di soccorso a loro. Ascolteremo testimonianze, il discorso del Papa che poi renderà un omaggio floreale alle vittime, ai migranti morti lungo questa pericolosissima rotta migratoria dall'Africa a questo arcipelago, poi benedirà una croce realizzata con i rottami delle barche dei migranti. Ieri sera a Barcellona una benedizione della Torre di Gesù Cristo, la più alta del complesso della Sagrada Famiglia, con il spettacolo di fuochi d'artificio e luci, ma anche un monito di Leone: non possiamo credere in Gesù se puoi fare uccidere gli innocenti. Da Arguineguín è tutto per adesso.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora parliamo della rotta del Mediterraneo occidentale, una delle più pericolose secondo i dati dell'ONG spagnola Caminando Fronteras. Soltanto l'anno scorso sono morte oltre 3.000 persone che venivano dai paesi del Nord Africa occidentale. Cristiana Caricato.
3: Il molo di Arguineguín, primo approdo di Papa Leone alle Canarie, è anche il simbolo drammatico dei flussi migratori che vedono proprio le isole al largo del Marocco snodo della cosiddetta rotta atlantica. Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Golfo Persico, 50 missili Tomahawk lanciati sulla Repubblica Islamica. Teheran risponde e bombarda Kuwait, Bahrain, Giordania. Le guardie rivoluzionarie bloccano il porto di Hormuz. Raffaella Frullone.
4: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere, missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo sul fronte medio orientale in diretta da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
5: Sì, buongiorno. L'aviazione israeliana questa notte non ha partecipato ai bombardamenti americani sull'Iran, ma ieri il ministro della difesa Katz ha detto che la guerra di Israele contro l'Iran non è certo conclusa, e poi il governo Netanyahu rifiuta di vincolare un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti con la questione Libano, un fronte che rimane sempre molto caldo. Anche questa mattina ci sono stati dei raid israeliani nella parte sud, ma è stata ieri la giornata più pesante anche per il bilancio delle vittime, che sono salite a 30, ci sono decine di feriti, ma soprattutto cresce anche l'emergenza degli sfollati. E Hezbollah da parte sua continua a rifiutare ogni negoziato diretto tra Israele e Libano, e continua anche a lanciare droni e missili contro le comunità di confine israeliane. E l'ultimo allarme questa mattina, anche se il missile a corto raggio è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Anno a Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Voltiamo pagina, parliamo purtroppo di un altro conflitto, quello ucraino. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri di Mosca per i colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Il punto di Alessio Ornandi.
6: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar, provocando un vasto incendio che è stato spento. Le autorità locali parlano di 3 persone rimaste ferite dai detriti caduti su alcuni edifici residenziali. Dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere. 2 missili balistici e 221 droni sono stati lanciati la notte scorsa su diverse zone dell'Ucraina, la maggior parte dei quali neutralizzati, hanno rivendicato le autorità di Kiev, annunciando di aver colpito ieri un impianto militare russo a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che c'è stato un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Intanto, mentre gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti questa mattina al Ministero degli Esteri a Mosca, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha invitato Putin e Zelensky a incontrare per porre fine al conflitto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La premier Meloni questa mattina ha parlato alla Camera prima del summit europeo del 18 e del 19 giugno. Tra l'altro ha ricordato come sia necessaria una figura autorevole per i negoziati tra Ucraina e Russia. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
7: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
8: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
7: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo la prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Alberi spezzati, tetti scoperchiati, fa danni l'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito alcune zone del nord, in particolare in Lombardia e Friuli. Beatrice Bossi.
9: Bisogna fare lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo neanche al cemento a Bussolengo. In pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina.
10: Abito qui a Bussolengo, 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere.
11: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, veloce, veloce, tipo una tromba d'aria praticamente. E poi è cominciato volare via tutto.
9: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge e temporali. A Novate, la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto 2 motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. A Legnano invece i campi si sono imbiancati di grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il fischio di inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche Stati Uniti e Canada. Abbiamo così concluso, ringrazio Gabriele Mileti in regia e ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma Play 2000.

0: Il Lego perché è stato il mio grande gioco dell'infanzia.
1: Da bambino la prima passione sono state le macchinine.
2: Lei ha tre nomi in realtà, si chiamerebbe Camilla, ma io che giocavo insieme a lei 40 anni fa le ho dato il nome di Serena e oggi invece ci gioca mia figlia e si chiama Stella.
3: Ho portato un Buzz Lightyear che mi aveva regalato mia zia qualche anno fa, quando era appena uscito il secondo Toy Story. È il personaggio a cui sono più legato, quindi anche poi dopo negli anni, comunque anche sui successivi Toy Story, è sicuramente un personaggio a cui lego dei ricordi dell'infanzia, ma anche poi comunque siamo diventati grandi insieme.
0: Purtroppo non ho potuto portare con me il mio gioco preferito. Nel tempo appunto è passato mio fratello, poi è passato mio cugino. Questo gioco si è disperso nel mondo.
1: Passavo ore e ore a costruire percorsi, circuiti, quindi le macchinine, perché poi alla fine è un mezzo di trasporto e credo che siano anche un po' la metafora un po' anche del mio viaggio.
3: Poi la maglietta della Cremo, che mi era stata regalata dai miei genitori. All'epoca non c'era il marketing che c'è oggi, quindi era un po' più difficile trovarla. Mio papà mi ricordo che mi ha detto che era andato a prenderla allo stabilimento a Bergamo dove le facevano.
2: Vedere lei che gioca con la mia bambola ha un significato assolutamente fortissimo.
0: Non sono uno di quelli che a 8 anni aveva già deciso che cosa, quale doveva essere la sua carriera futura. Come tutti i bambini, ogni giorno c'era una cosa nuova.
2: Io volevo fare l'astronauta, ero affascinata dalla Luna, dai pianeti.
1: Io ho un pilota d'aereo. Mi ha sempre attratto il fatto di essere sempre in giro, sempre in movimento.
3: La cosa bella che mi ha detto mia mamma è che mi piacevano tutti i giochi dove c'era tanta fantasia. Non è che sognavo una cosa nello specifico. I miei nonni avevano la cascina e quindi da piccolo vabbè giocavi con i trattori. Poi ho avuto la fortuna con mio nonno di avere la possibilità di trasformare il gioco in qualcosa di reale.
2: Poi nel tempo invece mi sono appassionata alla televisione, ho sempre pensato di voler lavorare dietro le quinte della televisione e per caso mi è capitato di diventare giornalista e ho studiato per fare del mio meglio.
3: Mio nonno mi faceva guidare i trattori insieme a lui, mi portava in giro per l'azienda agricola insieme a lui.
2: La Nicoletta dei 5 anni mi darebbe un 5, vedrebbe una persona sensibile, attenta.
0: Da bambino vivevo più sulle emozioni del momento. L'età adulta ti fa essere molto più razionale.
3: Mi sento molto vicino al Filippo bambino, non mi sento lontano. Tanta fantasia, guardare le cose con tanta curiosità.
1: La componente del gioco io credo che sia predominante.
0: Guardando indietro e dire nel 2022 sarò a fare l'esercente cinematografico, ti avrei risposto dicendo la fantascienza non è uno dei miei argomenti preferiti.

0: non bisogna mai perdere un po' quello spirito folle di avventura.
1: Tornare bambina è rivedere e rivivere lo stupore e la semplicità dei bambini.
2: E la passione che ti coinvolge, che ti porta poi a stimolarti.
3: Se penso al Filippo bambino che guarda il Filippo di 27-28 anni, secondo me si rivede dentro in tante cose.
0: Il Lego può essere paragonato in un certo senso al mio lavoro. Hai le istruzioni, se vuoi, puoi seguire quelle, però a un certo punto se le istruzioni non ti dicono più niente, non ti stimolano più, puoi metterle in un angolo e con gli stessi pezzi puoi costruire una cosa totalmente diversa che non era magari nemmeno contemplata.
3: La volontà di andare verso l'infinito e oltre, cioè,

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.

0: Una vita dedicata al Signore e agli altri, una missione, quella sacerdotale, che merita un finale che non si discosti dal tragitto compiuto. E allora, a Sant'Angelo Lodigiano, grazie ai fondi dell'8x1000, è stata creata un'ala ad hoc presso la RSA della Fondazione Madre Cabrini. Camere sistemate in circolo attorno alla cappella, cuore della sezione dedicata ai preti anziani.
1: Mi chiamo Don Enzo Raimondi, sono da un anno e mezzo circa parroco delle tre parrocchie cittadine di Sant'Angelo Lodigiano, ma sono anche il presidente della Onlus Madre Cabrini, che gestisce questa casa di riposo. Nel 2014 è stata inaugurata una residenza per i sacerdoti che hanno bisogno di essere ricoverati, assistiti. È stata pensata questa residenza proprio con un'intenzione particolare, tant'è vero che le stanze sono tutte intorno ad uno spazio centrale che è la cappella. Questa realtà è nata grazie alla generosità dei fedeli, ma attualmente ogni anno attraverso i fondi dell'8x1000 vengono dati 20.000 euro circa per sostenere le attività a favore di questa residenza sacerdoti.
2: Sono Don Peppino Codecasa, un sacerdote della diocesi di Lodi, che è ospite in questa comunità sacerdotale della RSA Cabrini da 4 anni. Celebriamo la messa tutte le mattine, veniamo qui a celebrare il Vespro tutti i pomeriggi.
0: I direttori, generale e sanitario della struttura, raccontano così la convivenza con questi ospiti speciali dotati di un'empatia particolare.
3: I sacerdoti effettivamente sono integrati perché quasi quotidianamente alcuni di loro passano nei reparti a salutare gli ospiti e, se necessario, amministrano il sacramento dell'unzione degli infermi.
4: Eravamo abituati già da anni, da parecchi anni, ad avere sacerdoti all'interno della struttura. Poi c'è stato appunto questo intervento dell'8x1000 e questo ovviamente permette a noi del personale di avere sempre rapporti con loro, ed è un rapporto anche abbastanza familiare.
2: Faccio tutte le settimane un giro in tutte le camere per i 139 ospiti e quella trentina del centro diurno. Conosco da 4 anni ormai nomi e cognomi e soprattutto le storie, perché queste ti toccano dentro. Davanti a chi ti dice "io non ce la faccio", non sai cosa rispondere, ma poi basta la tua mano, il tuo sorriso, basta la stretta di mano per poter riprendere il discorso.
1: Anche grazie a questo sostegno possiamo offrire ai nostri preti un'assistenza anche spirituale, un'assistenza ovviamente infermieristica, anche di animazione, adatta per loro, così che possano trascorrere il più serenamente possibile e da preti gli ultimi anni della loro esistenza.
5: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
6: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa a conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: che ci salverà.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né prevede valore quando attraversa una frontiera. Così Papa Leone al porto di Arghineghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Il nostro inviato Paolo Fucili.
3: Buongiorno a tutti da Arghineghin, un porto nell'isola di Gran Canaria, dove Papa Leone ha atterrato attorno alle 10.45 ora locale. Ha fatto un po' di strada per arrivare a questo porto. Siamo qui adesso all'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti, migranti e persone che si occupano di servizi di accoglienza, di soccorso a loro. Il Papa poi renderà un omaggio floreale alle vittime, ai migranti morti lungo questa pericolosissima rotta migratoria dall'Africa a questo arcipelago, poi benedirà una croce realizzata con i rottami delle barche dei migranti. Ieri sera a Barcellona una benedizione della Torre di Gesù Cristo, la più alta del complesso della Sagrada Famiglia, con il spettacolo di fuochi d'artificio e luci, ma anche un monito di Leone: non possiamo credere in Gesù se vuoi fare la guerra, uccide gli innocenti. Da Arghineghin è tutto per adesso.
2: Alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
4: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
5: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
4: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo della prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio Augusto Cantelmi.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,47% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia D'Alpino, la 65enne che l'8 settembre del 24 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Mezghi, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo ferite lievi per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Un teatro di provincia. Si recita l'atto finale di Frou Frou e alla protagonista, sul letto di morte, viene condotto il figlio per l'ultimo addio. Il bimbo non appartiene alla compagnia, è stato preso all'ultimo momento da un casolare vicino. Del resto non ha bisogno di prove. Deve solo starsene zitto e immobile ad osservare la madre che sta morendo. Frou Frou lo abbraccia, lo bacia, lo accarezza, ma lo fa con tanta naturalezza e senza artificio che il piccolo ne resta turbato. Neppure dalla madre vera ha mai avuto una tale prova d'amore e così, in barba alle raccomandazioni ricevute, improvvisamente si mette ad accarezzarle il viso, scoppia a piangere e si stringe al petto dell'attrice.

e quando, secondo Copione, vengono per portarlo via, lui non ne vuol sapere e con l'ostinazione di cui solo i bambini sono capaci, resta avvinghiato a quella madre di cui non conosce il nome ma solo le carezze. Fru Fru non poté morire quella sera a causa di quel bimbo che non voleva staccarsi da lei. Fru Fru era Eleonora Duse.

Molti anni prima un'altra bambina si trovò a recitare su un palcoscenico, ma non per caso. Eleonora era figlia di attori, Enrico ed Angela Duse, che portavano i loro spettacoli in giro per l'Italia. Un giorno del 1863 a Zara debuttò a soli 5 anni con I Miserabili di Victor Hugo nel ruolo di Cosetta. Lo fece con la naturalezza di chi aveva avuto il teatro come casa. Era nata a Vigevano, tappa occasionale della compagnia, e con la spensieratezza dei bambini che tanto non si preoccupano del futuro. Eppure, mentre Eleonora Cosetta se ne stava a questionare in scena con la matrigna Thénardier, il futuro già scriveva per lei. Al di là dell'Adriatico a Pescara, proprio quel giorno nasceva Gabriele D'Annunzio.

Fin dagli esordi, la vita intraprese con Eleonora un implacabile gioco. Dava con una mano e con l'altra toglieva. I trionfi e la solitudine, il genio e la fragilità, gli amori forti, destinati a finire in squallidi abbandoni, la ricchezza e la povertà, la fortuna e il dramma. In questa chiave va letta tutta la sua tormentata vicenda umana. La Duse ha il suo primo ruolo da protagonista a soli 12 anni nella Francesca da Rimini di Pellico, ma solo perché la madre si ammala d'improvviso, prima avvisaglia di una fine vicina. La sorte, insomma, spinge Leonora dei ruoli secondari direttamente al proscenio, ma intanto, dietro le quinte, le sta portando via l'affetto più caro e conduce il suo gioco fino in fondo. L'attrice vede il suo primo vero trionfo nel 1874 in una memorabile Giulietta shakespeariana all'Arena di Verona, oscurato dalla morte della madre. Le comunicano la notizia in palcoscenico.

Nel gennaio 1879 Eleonora entra a far parte della compagnia di Giacinta Pezzana al Teatro dei Fiorentini a Napoli e due mesi dopo ottiene un trionfo come Ofelia nell'Amleto. La sua sembra un'ascesa senza soste. Gli applausi, i camerini colmi di fiori, la venerazione del pubblico, l'ammirazione dei potenti, ma dietro, sempre in agguato, la sorte. A Napoli, dove è circondata da tutto il mondo intellettuale e dove incontrò la sua unica vera amica Matilde Serao, Eleonora conosce Martino Cafiero, brillante direttore del Corriere del Mattino. Lei è già l'attrice acclamata, lui ha fama di grande seduttore. La loro relazione presto diventa di dominio pubblico. Quando però Eleonora rimane incinta, Cafiero non vuol saperne e a poco si allontana da lei e così tutti gli altri nel milieu intellettuale di Napoli. Resta solo la Serao, che le rimarrà vicina per tutta la gravidanza. Il bambino nasce a Marina di Pisa, ma muore subito dopo. Cafiero è lontano, Napoli è lontana, l'amore sperato è lontano. Ma vicino, la sorte sta preparando altri trionfi. Il gioco deve continuare.

da quell'acclamata Giulietta all'Arena di Verona, la Duse ribalta i canoni della recitazione di moda. Meglio, esclude i canoni cancellando con un colpo di spugna il concetto stesso di ruolo, sovrapponendogli l'attrice, lei stessa. George Bernard Shaw, che non era certo un tipo facile da accontentare e che della Duse fu sincero ammiratore, divideva le attrici in tre categorie. L'artista minore che si limita a copiare le interpretazioni classiche, con effetti di sicuro successo. L'interprete media che, di una determinata parte, prende alcuni punti di più facile impatto col pubblico, si concentra su quelli e lascia che il resto proceda da solo. Quanto basta, insomma, per qualche riga di recensione. E la grande attrice che rivive tutta la parte, si trasferisce per intero nel personaggio e non imita mai neppure se stessa, rinnovandosi in continuazione. A questo stadio, osserva Shaw, l'attrice sembra non cogliere più spunti, ma procede nella maniera meno studiata e più naturale. E questa la rara perfezione raggiunta dalla Duse.

non bellissima, mai truccata, con una voce spezzettata che arrocchiva improvvisamente, incapace di gesti armoniosi, Eleonora Duse ha sempre catturato il pubblico in forza della sua stessa presenza sulla scena. Detestava la classica entrata alla quale si affidavano molte attrici e di conseguenza tutta la gestualità ampia. Non si aggrappava ai tendaggi, ma riusciva ad esprimere il dolore anche solo parlando a se stessa, la testa bassa sulle ginocchia. In una scena di forte tensione era capace di starsene in un angolo del palcoscenico a girare e rigirare nervosamente la chiave in un mobile, e a poco tutti gli sguardi si indirizzavano su di lei e su quel gesto. Questo modo di recitare, che aveva già conquistato le platee di mezza Italia, conquista Torino, prima tappa dopo la sfortunata esperienza napoletana e il dramma del figlio morto. La Duse si allontana dai classici shakespeariani per avvicinarsi agli autori contemporanei, alla ricerca di testi nuovi, e questo la porterà inevitabilmente nelle braccia di D'Annunzio. Convince così il capocomico Rossi ad affidarle il ruolo di protagonista nella Principessa di Baghdad di Dumas figlio, ruolo che era costato un fiasco alla Pezzana, forse la più classica tra le attrici italiane del tempo. Per Eleonora è l'ennesimo trionfo, al quale pone il sigillo lo stesso Dumas, la fragile attrice, minuta e pallida, sul cui viso già si intravedono le prime rughe di un invecchiamento precoce, a dispetto dei 23 anni, si affaccia di colpo all'Europa teatrale.

E l'Europa teatrale vuol dire in quel momento Sarah Bernhardt, regina della scena, fantasma del quale, a dispetto delle apparenze, la Duse, per molti anni, non riuscirà a sbarazzarsi, divisa tra rivalità e ammirazione, tra gelosia e rispetto. La segue, la spia, cerca di afferrarne vizi e virtù sulla scena e nella vita, ma capisce di essere totalmente diversa. Sono anni, quelli con la compagnia Rossi, di grande arricchimento artistico, al quale non corrisponde una vita privata altrettanto ricca. Leonora sposa l'attore Tebaldo Checchi, ma il matrimonio non funziona nonostante la nascita di una figlia, Enrichetta. A unirli, più che la figlia o un amore che non esiste, è il lavoro. Insieme partono per tournée in tutto il mondo, in Egitto, a New York, a Chicago, in Argentina. Ovunque per Leonora sono successi in teatro e insuccessi nella vita sentimentale. Ha una relazione con il primo attore Flavio Andò. Sembra un grande amore, ma anni dopo confesserà che era soltanto bello, per il resto un perfetto cretino. Di altri amori si parla a mezza voce fin quando Tebaldo, alla vigilia della partenza da Buenos Aires per l'Italia, decide di restarsene in Sud America. Fra marito e moglie è una separazione senza alcun dolore. Quanto a Enrichetta, uscirà praticamente dalla vita di entrambi.

Ormai Eleonora vive soltanto per il teatro. Ha soli 28 anni, è capocomico, firma i contratti, assume gli attori, fa da regista, da organizzatrice, da contabile. A Milano tra il 1877 e il 1888 vive l'amore forse più vero, anche se non certo più importante, della sua vita. Quello con Arrigo Boito, intellettuale colto ma schivo, profondo ma poco passionale. I due si scambiano centinaia di lettere. Tra le pieghe retoriche del loro monumentale epistolario ci sono pagine bellissime. Ma alla fine finiranno per trovarsi di fronte a un'amara verità. Lei lo ama, lui la ammira e basta. Ancora una volta la sorte gioca un brutto tiro all'attrice. Dopo aver messo sul suo cammino tanti uomini mediocri, le fa incontrare l'uomo giusto, ma nel momento sbagliato.

Lei è troppo presa dal teatro, in tutti i sensi. Lo vive come un'avventura, ma anche come una prigione, che le si sta richiudendo addosso. Boito se ne accorge e cerca in tutti i modi di allentare i legami di lei con la scena. In un appunto, Eleonora scrive: «Ho lavorato sempre e tutta la mia vita non è stata che un continuo debutto fra mille umiliazioni e mille pene e compromessi. Bisogna recitare per giorni e mesi delle parti odiose per ottenere alla fine il sacro premio di qualche attimo di respiro in una parte sentita e amata, e poi ricadere di nuovo nella dura necessità».

A 30 anni, finita amaramente l'intensa storia d'amore con Boito e con un'invidiabile catena di successi alle spalle, Eleonora Duse si sente come se avesse già chiuso. E invece il più importante capitolo della sua vita deve ancora essere scritto. Gabriele D'Annunzio fu la pedina chiave della partita che la sorte aveva deciso di giocare con la vita di Eleonora. Per 10 anni, dal 1894 al 1904, l'esistenza dell'attrice fu legata a filo doppio con quella del poeta. Migliaia di pagine sono state scritte sulla loro tempestosa unione, ma le zone d'ombra superano ancora, e di molto, quelle sulle quali si è fatta un po' di luce.

Da un punto di vista strettamente artistico, il teatro di D'Annunzio non giovò affatto all'attrice perché la rivestì di parole, lei che sulla scena era tutta sfumature ed emozioni. Eppure la Duse lo considerò sempre il suo autore. Incurante, o quasi, delle continue infedeltà, si consolava dicendo che alle altre cedeva l'uomo, non il genio. Si incontrarono nell'autunno del 1894 a Venezia. Lui ha già una moglie, quattro figli, un numero imprecisato di amanti e alle spalle il successo dell'Innocente, del Piacere e del Trionfo della Morte. Lei è la Divina, la più grande attrice del mondo, più della stessa Bernard. Ma è anche un'artista insoddisfatta, sempre alla ricerca di nuovi testi e di nuove parti, quelle che solo il giovane Gabriele sembra poterle dare in quel momento. Caso abbastanza singolare nella storia del teatro, di un'attrice che si trova un passo avanti rispetto al repertorio. Non rincorre le opere, ma è costretta ad aspettarle.

questa situazione anomala nasce un anomalo rapporto. Ed Annunzio, spirito grande e meschino, ne approfitta a piene mani. Eleonora lo spinge a completare per lei la città morta. Se ne va in America per accantonare i fondi necessari e quando torna scopre che il suo Lele, o il Vate, come lo chiama a seconda dei casi, ha finito sì il lavoro, ma intende affidarlo alla rivale Sara Bernard. È solo la prima di una lunga catena di delusioni sopportate ora con insofferenza, ora con dignità. D'Annunzio poi è abilissimo a rimescolare le carte. Sostiene che la parte di Anna nella città morta sembra invece scritta apposta per lei, eppure non rinuncia alla Bernard per il debutto e la spinge a raccogliere altri fondi per un teatro tutto loro, da costruire sulle sponde del lago di Albano. Lui scriverà, lei interpreterà i suoi lavori. Continueranno a lungo su questo equivoco. Lei a recitare e a indebitarsi, lui a scrivere e a spendere i soldi di Eleonora. Nel giugno del 1897 il poeta la convince a trasferirsi sui colli fiorentini in una piccola villa, la Porziuncola, piccola in rapporto a quella ben più grande e più sontuosa, la Capponcina, nella quale invece si stabilisce lui. Vicini ma ben separati. Nei ricordi di Nina, la fedele cameriera della Duse, ci sono i molti giorni passati dall'attrice in solitudine, invano aspettando l'incontro con il suo Lele che intanto se la spassa tra le braccia dell'amante di turno.

porto il loro destinato a naufragare, ma al quale la Duse si aggrappa disperatamente. Anche quando, dopo aver spinto D'Annunzio a completare e a dare alle stampe il fuoco, buttalo alla folla che lo attende, gli dice, si scopre raffigurata nell'impietosa descrizione della vecchia e noiosa Foscarina, gelosa della giovane di cui il protagonista, guarda caso tanto simile all'autore, si innamora. Delle opere che D'Annunzio scrive per lei in quegli anni, solo la Francesca da Rimini, peraltro costatale in allestimento ben 400.000 lire di allora, ha un discreto successo, ma solo grazie alla sua interpretazione, non certo per il valore del testo. La Duse decide allora di riprendere le tournée all'estero, anche perché ha urgente bisogno di soldi per pagare i debiti ai quali l'amante l'ha costretta in tutti quegli anni. I successi non si contano, ma a farne le spese alla fine è la forza fisica che a poco l'abbandona. E a un'attrice stanca e malata, la sorte, nella sua assurda e spietata partita, gioca la mossa più crudele.

Nel 1904 D'Annunzio termina La figlia di Iorio, pensato per la Duse e a lei dedicato. Ma l'attrice si ammala gravemente in Germania, tanto che la prima, fissata per il 2 marzo a Milano, deve essere rinviata. Benché febbricitante, Eleonora raggiunge Milano per essere subito pronta, una volta guarita, a entrare in scena. Ma alla richiesta di un ulteriore rinvio, l'amato D'Annunzio, per tutta risposta, manda prendere nella sua stanza d'albergo il costume di Mila, la protagonista. Intende affidare la parte alla più giovane Irma Grammatica. Insomma, un ben servito.

Il Vate abita a un centinaio di metri dall'albergo dove Eleonora è costretta a letto dalla malattia, ma non si degna neppure di andarla a trovare. Si limita a notificarle nel suo gergo tipico: il teatro è un mostro che divora i suoi figli, devi lasciarti divorare. La figlia di Iorio è un grande successo. Dopo 10 anni di fatiche, di amarezze, di progetti e di speranze, all'appuntamento più importante Eleonora non riesce ad arrivare. D'Annunzio sì. La storia d'amore volge inevitabilmente alla fine, che sia per la vigliaccata della figlia di Iorio o, come pare, per la scoperta dell'ennesimo tradimento, questa volta con la bellissima Alessandra di Rudinì, poco importa. La separazione inevitabile coincide con l'inizio del declino della Duse, declino fisico più che artistico, perché altri successi e altri trionfi ci sarebbero stati in tutto il mondo con autori nuovi. Pirandello e Ibsen su tutti. Hollywood, agli inizi della grande avventura del cinema, si rivolge a lei che intanto ha girato una sola mediocre pellicola, Cenere. Griffith le propone una parte nel film che sta preparando, ma lei rifiuta. Quel film sarebbe stato Intolerance, uno dei capolavori della cinematografia di ogni tempo. Ma sono solo scampoli di una carriera che era finita molto tempo prima, in quella stanza d'albergo a Milano, quando le avevano portato via il costume di Mila.

Accanto c'è solo la fedele Nina, che l'assiste nell'agonia. Passa le ore a ricordare brandelli del suo passato nei momenti di lucidità che si fanno sempre più brevi, finché una notte, come a teatro, vede a poco calare il sipario. E al di là di quel sipario, per la prima volta nella sua carriera, non sente applausi, ma solo un lunghissimo, interminabile silenzio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Nel giorno in cui iniziano i mondiali di calcio con una spettacolare Messico-Sudafrica. Stasera alle 21 ora italiana, Stadio Azteca di Città del Messico, ma lo dico perché ci sono un paio di curiosità che mi piacerebbe mettere a fuoco più avanti. Comunque, oggi partiamo, come facciamo sempre in fondo, guardando indietro, all'America del 1871, inverno, New York, Staten Island. C'è questa casa modesta, insomma, dove vive un uomo anziano, con le mani segnate dal lavoro, la mente che viaggia a una velocità che il mondo non riesce a seguire. Lui si chiama Antonio Meucci, un immigrato fiorentino, 52 anni, e quell'ossessione di far parlare i fili di rame. Più che altro è proprio una necessità pratica, visto che sua moglie è bloccata a letto, insomma, da una malattia, in una stanza al secondo piano. E lui che lavora giù, nel seminterrato, tra acidi, batterie, bobine, per non lasciarla sola, no? Per poter sentire la sua voce, metti che c'ha bisogno d'aiuto, Meucci costruisce questo piccolo miracolo, cioè collegando la camera da letto al laboratorio con un cavo elettrico e due boccette di cartone. Cioè, quando lei parla dentro, lui giù la sente e funziona. Lo battezza telettrofono ed è il primo telefono della storia dell'umanità. Alexander Graham Bell, che la storia ci ha consegnato come l'inventore del telefono, all'epoca del telettrofono di Meucci c'aveva 12 anni, probabilmente stava giocando a pallone da qualche parte, insomma. Meucci però realizza di avere tra le mani l'invenzione del futuro, anche se la sua non è una storia di trionfi scientifici, no? È proprio una tragedia di burocrazia. La storia di un uomo geniale che si ritrova con due problemi enormi. Cioè, il primo, che fa fatica con l'inglese, e il secondo, che è povero. Cioè, per depositare un brevetto vero e proprio negli Stati Uniti servono $250 dell'epoca, che sono un sacco di soldi per un uomo che si guadagnava da vivere producendo candele. Soldi che evidentemente Meucci non ha. Allora prova l'unica cosa possibile, insomma, si chiama caveat ed è una specie di brevetto temporaneo, una prenotazione, ecco, sull'idea, che costa solo $10, ma va rinnovato ogni anno. Lo deposita nell'871, passa il 1872 e rinnova. Passa il 1873 e riesce ancora a rinnovare. Poi arriva il 1874, un anno maledetto, Meucci rimane ferito, insomma, nell'esplosione di un traghetto, non lavora, i soldi finiscono, la moglie, per disperazione, per comprare le medicine, arriva a vendere i prototipi del telettrofono che avevano loro, no? Li vende a un robivecchi per una manciata di dollari. E quando Antonio Meucci va a rinnovare il suo caveat nel 1874, in tasca non ce l'ha quei $10. Quindi, banalmente, la prenotazione scade e lui cerca un contatto con la Western Union per farsi finanziare l'idea, ma insomma è tutto un po' nebuloso. Due anni dopo, 1876, in quello stesso ufficio brevetti si presenta sto giovane scozzese brillante, no, amico di tutti, Alexander Graham Bell, che nel frattempo è diventato grande, e deposita il brevetto del telefono, quello che è passato alla storia, no? Qual è il dettaglio che ti fa venire il nervoso? È che il signor Bell, per mettere a punto il suo sistema, aveva frequentato, guarda caso, i laboratori della Western Union, che dicevamo prima, era la società a cui Meucci aveva consegnato i suoi progetti, sperando in un finanziamento. Progetti che, guarda la combinazione, Western Union dichiarerà di aver misteriosamente smarrito. Meucci è povero, sì, ma mica è fesso e chiaramente non ci sta. Fa causa a Bell, affronta un processo titanico contro i colossi della finanza americana, ma Davide non batte sempre Golia, perché i giudici gli danno torto. Cioè, secondo loro il telettrofono era solo meccanico e non elettrico. Quindi nel 1889, mentre la Bell Telephone Company diventa una multinazionale miliardaria, Antonio Meucci muore a Staten Island, povero, in canna, dimenticato da tutti, con la certezza di essere stato derubato di un'idea che avrebbe cambiato il mondo. Avanti veloce, 113 anni, più di un secolo, che sui libri di scuola di tutto il mondo c'era scritto che l'inventore del telefono era Alexander Graham Bell, punto. Avanti veloce a oggi, 11 giugno del 2002. Washington, sala del Congresso degli Stati Uniti, viene messa ai voti una risoluzione presentata da un deputato di Staten Island, che quella storia la conosceva bene. I politici americani leggono tutte le carte, spulciano i vecchi diari di Meucci, controllano le perizie tecniche dell'epoca che qualcuno, no, particolarmente testardo, aveva ritirato fuori, e alla fine la risoluzione passa all'unanimità. Il testo ufficiale del Congresso è chiarissimo, cioè se Meucci avesse potuto pagare la tassa di $10 per mantenere il caveat dopo il 1874, nessun brevetto.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: La musica, diciamo che per me è stato un po' un colpo di fulmine. Ho iniziato studiando chitarra, poi ho scoperto questo strumento e mi sono innamorato subito delle frequenze gravi.
1: Una cosa che faccio quando correggo gli esercizi è prendiamo in mano un pastello colorato e mettiamo in risalto l'errore e da lì parto per imparare proprio.
2: I genitori avevano questa passione della convivialità in casa, avevano messo all'interno della casa questo angolo bar, è stato praticamente il trampolino di lancio per quello che era una sorta di palco. Ho cominciato 21 anni a Milano e mi sono trovato in una situazione dietro al bancone che ho detto: ma che figo! Ho gente che si siede al banco, mi guarda e sta attenta a quello che faccio e a quello che dico.
1: I ragazzi sono sempre molto severi con loro stessi, cioè iniziano, prendono la penna rossa, quindi vedono proprio l'errore come sì, un aspetto sempre in negativo. Invece no, anzi, benvengano gli errori.
0: Dopo il liceo ero indeciso su che strada prendere, ho fatto un anno di farmacia. E poi ho deciso di invece seguire la strada del musicista, mi sono iscritto in conservatorio. Appena ho sentito le frequenze gravi, ho cominciato a vibrare con loro.
2: Ci sono dei margini di errore infiniti in un drink. Nel margine di errore abbiamo riscoperto che in realtà basta poco per cambiare il drink e per far sì che questo drink, nonostante il nome sia lo stesso, sia completamente diverso.
1: A livello ortografico si legge davvero di tutto. L'utero. Anziché Lutero. Si parlava di Parigi e si diceva che la densità di popolazione al di fuori della città di Parigi fosse come un deserto. E loro mi hanno messo proprio Parigi, al di fuori di Parigi mi hanno messo questo deserto con tanto di cammelli che camminavano.
0: Purtroppo non dipende dal numero di note, il numero di sbagli possibili. Le frequenze gravi sono alla base dell'armonia, quindi costruiscono gli accordi, le note che io suono, spesso equivalgono alle fondamentali degli accordi. Quindi se io sbaglio una fondamentale, è molto più grave che sbagliare una nota al canto. Perché? Perché tutta la struttura viene giù. I cosiddetti sbagli succedono, accadono sul palco, per emozione, per distrazione, può capitare di tutto. Quello che penso io è che da uno sbaglio si può creare qualcos'altro.
1: Ho proprio questa idea in testa che l'errore sia qualcosa di positivo. Devi essere, secondo me, bravo e trovare un giusto equilibrio nella correzione dell'errore.
2: Matematica è 1 più 1 uguale 2. Nel drink 1 più 1 non è mai uguale 2. Anche lo stesso Negroni sbagliato, ma è uno sbaglio nello sbaglio, che però ha creato un must.
0: Nel jazz c'è un po' più di libertà, l'errore rimane, però puoi andare in una direzione musicale differente, puoi arricchire il tuo errore.
1: Io mi ricordo che all'inizio della mia carriera io ero terrorizzata dallo sbagliare. Invece poi ti rendi conto che davvero, così come tu devi accettare lo sbaglio dei ragazzi, allo stesso tempo devi essere anche il più onesta possibile.
2: Ho fatto uno sbagliato o l'ho sbagliato? Ah, sì, lui voleva assaggiare una variante di un americano. Avevo una birra rossa ma non l'ho vista. Cioè, l'ho girata così, lui mi ha guardato e mi fa: e questo? E gli ho detto: è un Negroni maltato.
1: Io sono molto autocritica con me stessa, cioè sono sempre pronta a mettermi in discussione. Per cui come colore ti direi un azzurrino, sì, non il rosso. Ci credo davvero che dallo sbaglio uno possa imparare.
2: Alla fine io dico sempre che è il regalo della felicità, cioè io sono il farmacista della felicità. Nel bicchiere c'è un po' tutto, perché storicamente anche trattati di pace sono stati firmati all'interno di un locale davanti a un cocktail martini.

Si fa spesso, si riarrangiano gli sbagli e gli errori che possiamo suonare sullo strumento, quindi secondo me è una lezione anche che poi trasponi sulla vita.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Segue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,21%, a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Qui RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santifermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio da Rina. Al solito vi propongo notizie dalla Chiesa nel mondo, oggi però l'udienza non c'è, c'è qualche altra notizia sulla veglia di preghiera che il Papa sta tenendo in Spagna. Quindi vi auguro un buon ascolto e inizio proprio dalla veglia di preghiera di martedì 9 in Spagna. Dialogo del Santo Padre con i giovani. Santo Padre, cresciamo sentendoci dire che l'unico obiettivo nella vita è produrre, avere successo e curare la nostra immagine. Io stesso ci ho provato, ma ho trovato solo un vuoto immenso. Cercando risposte, la mia vita ha avuto una svolta e in questa Pasqua ho ricevuto il battesimo. Ora che mi trovo in questo nuovo cammino, le chiedo come possiamo tenere lo sguardo rivolto verso ciò che conta davvero, quando la società ci spinge a guardare costantemente verso il basso o solo a noi stessi. Come possiamo scoprire la nostra vera vocazione dentro questa corrente? Grazie per questa testimonianza. Vorrei innanzitutto condividere la tua gioia e quella di tutti coloro che durante la Pasqua di quest'anno hanno ricevuto il sacramento del battesimo. Numerosi giovani e adulti stanno riscoprendo la fede cristiana, magari dopo un periodo della vita in cui si erano un po' allontanati da Dio. Si tratta di un passo davvero importante. Infatti, tutto ciò che scopriamo, accogliamo e viviamo gradualmente lungo il cammino contribuisce certamente alla nostra crescita, alla nostra maturità e ad ampliare gli spazi di vita dentro di noi. Ma allo stesso tempo, tra le gioie, i successi e le sconfitte, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un'altra acqua per dissetarci più profondamente. Il nostro desiderio di verità e di felicità ha bisogno di un orizzonte più ampio. E questa inquietudine è un dono che Dio stesso ci ha dato. Siamo fatti su misura per l'infinito. E per questo ogni orizzonte finito, ogni passo, ogni conquista, pur soddisfacendoci, allo stesso tempo ci spinge avanti e ci invita a continuare a cercare avanzando, ma soprattutto a cercare scendendo interiormente, cioè andando in profondità. E qui torno alla domanda con due brevi riflessioni. La prima: è necessario coltivare quella sana inquietudine. Nelle nostre società, infatti, l'idolatria del profitto e del rendimento, la frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, così come il culto della propria immagine, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Quando le persone imparano a fermarsi, a dare valore alle cose importanti, ad apprezzare il tempo in modo nuovo e a riflettere sulla propria vita, lasciandosi illuminare dal Vangelo, sviluppano anche un pensiero critico nei confronti di un sistema sociale che non pone la persona al centro e provoca situazioni di ingiustizia e di povertà esistenziali a diversi livelli. Ecco perché l'inquietudine fa paura, così come la scoperta dell'interiorità, della spiritualità e ancor più del Vangelo. Seconda riflessione: è in questo mondo, che dobbiamo coltivare l'inquietudine, non in un altro. È all'interno di questa società che tu e tanti altri avete scoperto il valore di una vita più umana, più piena, aperta all'incontro con Dio e alla gioia della fede. Ciò significa che, nonostante le difficoltà,
Il luogo in cui Dio si fa presente e dove dobbiamo trovare le sue tracce è sempre la realtà in cui ci troviamo. Crediamo che lo Spirito Santo agisca e operi silenziosamente in tutte le situazioni della vita e della storia, anche in quelle che sembrano più difficili. Ma dobbiamo coltivare questa inquietudine e farle spazio. Come dicevo, cercare dentro di noi, cercando di non lasciarci sopraffare dai ritmi e dalle seduzioni esterne, coltivando momenti di silenzio, fermandoci magari qualche minuto al giorno per leggere il Vangelo e parlare con Dio, e cercando anche di percorrere questo cammino interiore insieme ad altri, lasciandoci accompagnare negli itinerari ecclesiali e confrontandoci con i sacerdoti, i religiosi, le persone che come noi hanno intrapreso questo cammino. Al punto 2. Santo Padre, in un mondo dove le cose si gridano, ci sono aspetti della vita che rimangono nascosti, per vergogna, come la depressione, la malattia silenziosa che colpisce molte persone, giovani e adulti, e che porta con sé oscurità, isolamento e un dolore immenso. A volte questo dolore è così opprimente che l'idea di scomparire sembra l'unica via d'uscita. Io stesso ho lottato per uscire da questa malattia, in silenzio per anni, e un venerdì sera ho perso la battaglia e ho tentato di togliermi la vita. Sono qui perché mi ha dato una seconda possibilità e gli sarò eternamente grata. Ma ci sono molti altri che continuano ad affrontare questa oscurità. Per questo le chiedo con tutto il cuore: dove possiamo vedere Dio quando l'oscurità è totale e non ce la facciamo più? Come possiamo avere fiducia in Dio quando sembra che per nulla, nemmeno per noi stessi, ne valga la pena? Ecco la risposta del Papa. Prima di tutto, grazie per aver condiviso oggi la tua esperienza di sofferenza. Mi commuove che tu riesca a parlarne, che tu sia qui tra noi e che tu abbia trovato la forza di accogliere questa seconda possibilità che il Signore ti ha dato. Ti sei rialzato e hai ripreso il cammino, e questo è un miracolo meraviglioso che vediamo in molti personaggi del Vangelo. A contatto con Gesù, anche chi si sente perso ritrova fiducia nella vita, guarisce dalla malattia e può rialzarsi per tornare a vivere. Nella tua domanda hai fatto riferimento innanzitutto alla malattia silenziosa che è la depressione, ed è importante prendere coscienza di come la salute mentale sia sempre più minacciata nel contesto di

società che si considerano avanzate. È un segnale che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in una certa idea di crescita, che sottopone le persone a pressioni, aspettative e tensioni che compromettono equilibri fondamentali. Ecco perché è necessario un sistema sanitario che includa tra le sue priorità questo malessere invisibile e generalizzato che colpisce anche i giovani. Le tue parole, tuttavia, ci hanno anche mostrato che il dolore mette alla prova la fede e il senso che attribuiamo alla vita. Questo vale per tutti, non solo per coloro che in un determinato momento devono affrontare la prova della malattia. Mentre ti ascoltavo, ho pensato a quelle ore di oscurità, di angoscia e di dolore che Gesù ha vissuto quando si avvicinava l'ora della sua morte. I Vangeli, nei momenti dell'ultima cena e della preghiera nel Getsemani, sottolineano che stava calando il pomeriggio, che stava calando la notte, così come poco prima di morire sulla croce ci dicono che si fece buio su tutta la terra. Matteo 27 e Luca 23. Ma in realtà non si tratta solo di una sofferenza personale. Il Figlio di Dio sta assumendo nella propria carne tutta l'angoscia, la solitudine e la sofferenza dell'umanità in quelle ore buie, morendo sulla croce. Gesù condivide il nostro dolore e ci rivela il volto di un Dio compassionevole che porta il peso delle nostre pene, che soffre con noi, piange le nostre lacrime e rimane al nostro fianco con la sua presenza piena di amore e misericordia. Vivere questa esperienza è difficile, come testimonia più volte la Sacra Scrittura. Ci sono momenti di oscurità e di sofferenza che la nostra società mette a tacere, perché proprio alcuni modelli culturali ci vogliono sempre vincitori e perfetti, e per questo il limite, la fragilità e il dolore devono essere eliminati, confinati nel silenzio assordante della solitudine o addirittura della vergogna. E in questi momenti possiamo pensare istintivamente anche Dio, che anche Dio ci abbia abbandonati. Ma la croce di Gesù ci dice che Dio non ci abbandona, che Egli rimane crocifisso con noi nel momento del dolore e della solitudine estrema, che Egli raccoglie non solo le nostre lacrime, ma il grido della nostra sofferenza che gli altri non ascoltano. Un grido che Gesù ha fatto suo sulla croce dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27. C'è una catechesi sulle ultime ore di Gesù, in cui Benedetto XVI afferma che la sua sofferenza si trasforma in preghiera e grido, e che questo vale anche per noi. Di fronte alle situazioni più difficili e dolorose, quando Dio sembra assente, dobbiamo affidargli ancora una volta i pesi che portiamo nel cuore, anche gridando a Lui, anche protestando come Giobbe, sicuri che, in qualche modo, Egli si renda presente e sia vicino anche quando apparentemente tace. Ma penso che non possiamo farlo da soli. Nelle ore di dolore, almeno per quanto possibile, dobbiamo aprirci a qualcuno che ci aiuti a esprimere una semplice preghiera, che ci accompagni con discrezione senza la fretta di spiegarci quel dolore, che ci prenda per mano e ci faccia uscire da quel grido. Queste esperienze offrono un messaggio anche a noi credenti, a tutta la Chiesa. Non dobbiamo spiritualizzare il dolore, riconducendolo superficialmente alla volontà di Dio o a qualche suo misterioso progetto, perché questo rischia di minimizzare quella sofferenza, di metterla a tacere, di ferire le persone. Dio non vuole la sofferenza, la porta con noi e ci invita a confidare in Lui con perseveranza. Ricordiamo ciò che diceva Papa Francesco: con Dio la vita rinasce sempre.
C'è un terzo intervento. Buonasera, Santo Padre. Provengo da una famiglia di un quartiere molto povero di Barcellona. Quando ero piccola, mio padre ha cercato di uccidere mia madre, che si è salvata solo grazie all'intervento di un ragazzo che ha perso la vita. Mio padre è finito in prigione e mia madre è caduta nel mondo della droga. A 10 anni i servizi sociali mi hanno presa in custodia e mi hanno portata al centro di accoglienza minorile di San José della Montanà. All'inizio è stata dura perché mi ero costruita un muro per proteggermi dove non lasciavo entrare nessuno. Ma poco a poco ho sperimentato per la prima volta l'amore di una famiglia e il mio cuore si è aperto. Lì mi hanno parlato di Gesù. Ho iniziato a pregare e ho ricevuto il battesimo, ma durante l'adolescenza mi sono ribellata a Dio molte volte. Mi hanno invitata a un ritiro e lì per la prima volta ho sperimentato l'amore di Dio. Ma sono passati alcuni mesi e faccio ancora fatica a perdonare mio padre. E a volte alzo gli occhi al cielo e gli chiedo: «Dove eri quando ero bambina?» Santo Padre, come posso perdonare mio padre che stava per lasciarmi senza madre? Come posso riconciliarmi veramente con Dio? Ecco la risposta di Papa Leone. Grazie per la tua testimonianza e grazie anche per la domanda sul perdono. È davvero un segno della grazia di Dio che questa domanda sgorga da un passato così segnato dalla sofferenza. E che nonostante il dolore si abbia il coraggio di chiedersi come sia possibile perdonare chi ci ha fatto del male. Vorrei dire anche qui due cose. La prima completa ciò che dicevo prima sulla presenza di Dio nei momenti della nostra sofferenza. In fondo anche tu esprimi questa domanda riguardo la tua infanzia. Ma il contesto in cui si sono svolti gli eventi della tua vita ci chiede di ampliare il raggio della nostra domanda. Dobbiamo chiederci dov'era Dio o dobbiamo interrogarci sull'uomo e sull'umanità, su come a volte siamo prigionieri del male fino a diventare violenti con gli altri, su come non riusciamo a coltivare l'amore e a rispettare gli altri nella loro dignità e libertà? Tante notizie di cronaca nera, anche oggi, riflettono un clima avvelenato nei rapporti familiari, caratterizzato da abusi e oppressioni, e in particolare dalla violenza contro le donne, che purtroppo spesso sfocia anche in femminicidi. Siamo tutti chiamati ad affrontare questa drammatica realtà, che ha radici antropologiche e culturali, sia personalmente che come società, perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni. Non possiamo attribuire a Dio ciò che è stato affidato alla nostra responsabilità. Non possiamo immaginare che Dio, dall'alto, risponda automaticamente ai nostri bisogni o impedisca miracolosamente che il male accada. Egli ci ha dotati di intelligenza e volontà, ci ha dato una coscienza, ci ha rivestiti di dignità e di libertà e soprattutto è venuto incontro a noi per indicarci, nel suo Figlio Gesù Cristo, la via da seguire affinché la nostra vita sia pienamente umana e nella nostra società regnino la giustizia, la pace e la fraternità. Ci ha dato il suo stesso Spirito, proprio affinché l'amore sia la chiave di tutti i nostri rapporti umani. Se esiste la violenza, se trionfa l'egoismo, se persino l'amore tra familiari si trasforma in odio, dobbiamo porci alcune domande su noi stessi, sulle dinamiche della nostra società, sulla cultura dell'individualismo, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Una seconda cosa riguarda il perdono. Dobbiamo imparare a considerare il perdono potente rimedio contro il male che guarisce le nostre ferite interiori.
come parte di un processo, di un cammino. Lo stesso Vangelo, se lo leggiamo come un libro di indicazioni, di comandamenti e di doveri, rischia di causarci grande scoraggiamento e frustrazione, perché mentre Gesù ci invita al perdono, noi ci rendiamo conto di non esserne capaci. Invece non è così. Il perdono dobbiamo soprattutto invocarlo dal Signore, continuare a chiedere, forse per tutta la vita, che il Signore allarghi in noi lo spazio dell'amore proprio là dove siamo stati feriti, che ci aiuti a riconciliarci con noi stessi e con quella parte della nostra storia segnata dalla sofferenza, che trasformi lentamente il risentimento in misericordia e compassione. È un cammino lungo, è un processo che richiede molta pazienza, è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, sia personalmente sia attraverso altri percorsi di accompagnamento e di riconciliazione interiore. Ed è necessario non scoraggiarsi. Nel perdono si procede a piccoli passi. La riconciliazione con la storia è un processo graduale e, soprattutto, non dobbiamo pensare che il perdono equivalga sempre, in ogni caso, a tornare alla situazione precedente o a vivere un rapporto pieno con chi ci ha ferito, specialmente quando il fatto è stato caratterizzato anche dalla violenza. Si può mantenere una buona disposizione del cuore verso la persona, rifiutare ogni forma di odio o di vendetta, sforzarsi di ricomporre il rapporto per quanto possibile e magari pregare per lui o per lei. Tutto questo ci aiuta ad entrare sempre più nella dinamica del perdono e a riconciliarci con Dio e con gli altri. Siamo peccatori perdonati, perciò siamo in pace e siamo capaci di perdonare, capaci di essere portatori di pace. Adesso leggo invece, dopo un attimo di pausa, così riprendo fiato, l'omelia del Santo Padre.

omelie del Santo Padre durante una celebrazione di Santa Messa. Cari fratelli e sorelle, amati figli e figlie di Dio, anche noi siamo come Nicodemo, pellegrini nella notte. Questa icona evangelica ci offre innanzitutto un messaggio sul cammino della vita. Il nostro cammino, i nostri desideri e tutto ciò che abbracciamo e viviamo quotidianamente nelle gioie e nelle sconfitte, nelle aspirazioni e nei progetti, è l'espressione della nostra continua ricerca. Siamo mendicanti d'amore, abbiamo fame e sete di verità, cerchiamo un significato pieno che ci sostenga, ci incoraggi e ci aiuti a comprendere il mistero della nostra vita. Mentre avanziamo lentamente a piccoli passi, siamo chiamati a dialogare con la penombra della nostra stessa condizione umana. Ci manca la verità tutta intera. Non conosciamo in profondità il mistero di noi stessi e il vero volto degli altri. Non sempre riusciamo a comprendere la verità nascosta della realtà che ci circonda e degli avvenimenti che si presentano davanti ai nostri occhi. Cerchiamo una luce che illumini il cammino. Ma Nicodemo ci parla anche del cammino della fede. Non si tratta di un percorso parallelo a quello della nostra esistenza umana, ma questi due itinerari sono sempre intrecciati tra loro. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo, Dio ha tanto amato il mondo da donarci il suo Figlio unigenito, e in Lui si è unito per sempre alla nostra carne. Egli è sempre accanto al Padre e accanto a noi, così ogni volta che il mistero della nostra vita si dispiega alla luce di un nuovo giorno, in tutto ciò che siamo e facciamo, siamo alla presenza di Dio e siamo custoditi dal suo abbraccio eterno. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Eppure, Colossesi 3, eppure a volte sperimentiamo la notte della fede, la fatica di credere, la stanchezza dello spirito, il senso di inadeguatezza di fronte alla chiamata del Vangelo, l'amarezza dei nostri fallimenti e la paura di non esserne all'altezza. Fratelli e sorelle, Nicodemo ci insegna che queste notti che accompagnano la nostra vita, il cammino di fede e la storia in cui viviamo sono un luogo di benedizione, uno spazio per rinascere, un grembo che genera sempre nuova vita. Queste notti ci spogliano e ci riportano all'essenziale. Ci tolgono le maschere umane e religiose che indossiamo di giorno per non essere riconosciuti o per dare un'immagine di noi diversa da ciò che siamo. Ci lasciamo a nudo nelle nostre luci e nelle nostre ombre, riportandoci all'umiltà di saperci guardare nella verità, al di là della presunzione di pensare che il nostro cammino sia già compiuto e che avanziamo come se avessimo una luce chiara su tutto, su tutti e persino su Dio. Questo spazio vuoto che la notte crea, anche quando si presenta sotto forma di sofferenza o insoddisfazione, di delusione o incredulità, può essere un'occasione per ricevere una nuova vita, per cambiare e rinnovarsi, per rinascere dall'alto, come dice Gesù a Nicodemo. Dio, infatti, non è venuto per giudicare il mondo con il suo peccato e la notte della sua infedeltà, ma ha mandato il suo Figlio per salvarlo, per dare al mondo la vita eterna. Per questo anche noi siamo chiamati a non giudicare le notti, né le notti della nostra vita, né quelle della Chiesa, né quelle della società che ci circonda. Nella notte dobbiamo invece metterci in cammino, come fa Nicodemo, continuare a interpellare il Signore, aprirci al vento dello Spirito, per accogliere la notte non più come segno di un fallimento, ma come inizio di una nuova vita. E pensando al nostro cammino personale, ma anche
alle notti del nostro cammino ecclesiale della Spagna, delle sue città, delle sue povertà antiche e nuove, della sua società e cultura, possiamo allora chiederci: quali sono le notti che stiamo attraversando? Cosa ci suggeriscono? Entrando in esse e guardando con umiltà e senza pregiudizi la realtà di ciò che siamo, cosa siamo chiamati a cambiare? Dove dobbiamo rinnovarci? In quale direzione vogliamo andare? Quale società vogliamo costruire? Non smettiamo di cercare, di interrogarci e di dialogare con Dio e tra di noi, anche nel cuore della notte. Camminiamo insieme nella fede che armonizza la diversità delle nostre idee e sensibilità, per cercare la verità che ci guida verso il bene comune, affinché questo Paese sia uno spazio accogliente per tutti, dove ciascuno sia rispettato nella sua dignità di persona e amato per quello che è. Apriamoci al dono dello Spirito, cercando il Signore come Nicodemo e accogliendo la luce del suo Vangelo con la certezza che sperimenteremo in noi una vita nuova, una presenza che benedice, un amore

Abbiamo qui tra mano gli avvisi settimanali. Oggi siamo giovedì 11, San Barnaba, e domani, venerdì 12, il Sacro Cuore di Gesù, e l'ho letto anche altrove, e sabato Sant'Antonio di Padova. Cuore Immacolato di Maria, sabato, e Sant'Antonio di Padova. Mentre domani è anche la giornata di santificazione sacerdotale. Alle 7 la Santa Messa in Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia. Il consiglio pastorale è stato sospeso. Sabato 13 alle 8:30 la Messa in parrocchia. Quindi, non essendoci il Grest, è sospesa in Santa Elisabetta. Alle 17 le confessioni in penitenzieria, alle 17:20 il rosario in parrocchia e alle 18 la Santa Messa festiva in parrocchia. Non dimentichiamo che domenica 14 le messe negli orari festivi, però la biciclettata in memoria di Don Pierino, qui c'è scritto 9:30, mi pare che fosse anche anticipato l'orario della partenza, davanti alla scuola della sorgente. Allora, la messa a San Bernardino fino a fine settembre è sospesa, la messa del mercoledì alle ore 18. Invece la biciclettata, come dicevo adesso, domenica prossima la biciclettata si concluderà in oratorio, dove alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa, non in chiesa. Se dovesse piovere si rimanda di una settimana. Disponibili i biglietti anche sulla piazza della chiesa. Il Grest inizia lunedì sera e poi da martedì a tempo pieno e da martedì a venerdì alle ore 7 la Santa Messa in Santa Elisabetta. Qui sono indicati soltanto i sacerdoti che celebrano. Ecco, martedì sera invece, al martedì 9, siamo già all'11 oggi, quindi è già avvenuto, pensavo martedì prossimo. Dunque qui la biciclettata, e invece domenica 14 alle ore 14:30 l'adorazione e preghiere di consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo, Santa Messa alle 16:15, ingresso libero presso l'auditorium del Centro di Spiritualità al Santuario Beata Vergine del Sacro Fonte di Caravaggio, a cura del gruppo di preghiera di San Padre Pio, esattamente a Lavos di Monza. Dal momento che si parla di biciclettata, mi permetto di leggere un articolo dalla rivista Bergamo Salute, periodico di cultura medica e benessere, dal momento che la bicicletta fa bene e ogni sport mantiene in vita con delle buone attività. Vi leggo questo articolo per anziani: invecchiamento attivo, vivere più a lungo e vivere meglio, a cura di Ivana Galessi. Dalla prevenzione alla qualità della vita. Le basi scientifiche di un modello che punta a mantenere autonomia.

autonomia, relazioni e benessere anche in età avanzata. Un cambio di prospettiva sull'invecchiamento. Negli ultimi anni il concetto di invecchiamento è stato profondamente rivisto dalle scienze biomediche e dalla sanità pubblica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'invecchiamento attivo come il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita con l'avanzare dell'età. Non si tratta quindi solo di aggiungere anni alla vita, ma soprattutto di aggiungere vita agli anni, mantenendo il più a lungo possibile autonomia funzionale e partecipazione sociale. Le evidenze scientifiche mostrano che una parte significativa del declino legato all'età non è inevitabile, ma influenzata da fattori modificabili come stile di vita, ambiente e accesso alle cure preventive. Movimento e funzione, il ruolo dell'attività fisica. Tra i fattori più solidamente supportati dalla letteratura scientifica c'è l'attività fisica regolare. Studi epidemiologici e linee guida internazionali indicano che il movimento costante contribuisce a preservare massa muscolare, equilibrio e capacità cardiovascolare, riducendo il rischio di fragilità e perdita di autonomia. Anche attività moderate come camminare, fare esercizi di resistenza leggera o praticare ginnastica dolce hanno effetti documentati sulla funzionalità fisica e sul metabolismo in età avanzata. Il concetto chiave non è la performance, ma la continuità del movimento adattato alle condizioni individuali e sostenibile nel tempo. Un altro argomento: cervello, prevenzione e stimolazione cognitiva. L'invecchiamento attivo riguarda anche la sfera cognitiva. Le ricerche neuroscientifiche mostrano che il cervello mantiene una certa plasticità anche in età avanzata e che stimolazione mentale, apprendimento continuo e vita sociale attiva possono contribuire a preservarne le funzioni. Attività come lettura, giochi cognitivi, formazione continua o semplicemente relazioni sociali regolari sono associate a un rallentamento del declino cognitivo fisiologico. Anche il sonno, la gestione dello stress e il controllo dei fattori cardiovascolari giocano un ruolo importante nella salute cerebrale nel lungo periodo. Altro argomento: alimentazione e prevenzione, un fattore decisivo. Un altro pilastro dell'invecchiamento attivo è la nutrizione. Modelli alimentari, come la dieta mediterranea, sono associati in numerosi studi osservazionali a una maggiore aspettativa di vita, in buona salute e una riduzione del rischio di malattie croniche. Il ruolo non è legato a singoli alimenti, ma all'equilibrio complessivo: consumo regolare di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, grassi insaturi e un apporto moderato di proteine e di qualità. Proteine di qualità. Anche l'idratazione e la regolarità dei pasti contribuiscono al mantenimento delle funzioni metaboliche. Altro argomento: socialità e autonomia, la dimensione spesso trascurata. La componente sociale è considerata oggi un determinante fondamentale della salute in età avanzata. Diversi studi hanno evidenziato che isolamento e solitudine sono associati a peggioramenti dello stato di salute generale, comparabili a quelli di altri fattori di rischio tradizionali. Al contrario, la partecipazione ad attività comunitarie, il mantenimento di legami familiari e la presenza di reti sociali attive contribuiscono al benessere psicologico e alla percezione
di autonomia. L'invecchiamento attivo, in questa prospettiva, non è solo una strategia individuale, ma anche un obiettivo di salute pubblica. Ultimo paragrafo, un modello sostenuto dalle evidenze scientifiche. Nel complesso, l'invecchiamento attivo si fonda su un insieme di evidenze scientifiche che mostrano come una parte significativa delle capacità funzionali possa essere preservata attraverso interventi preventivi e stili di vita adeguati. Non elimina il naturale processo di invecchiamento, ma ne modula gli effetti, favorendo una maggiore qualità della vita. In un contesto di progressivo aumento dell'aspettativa di vita, questo approccio assume un ruolo sempre più centrale nelle politiche sanitarie e nella medicina moderna, con l'obiettivo di rendere gli anni aggiunti non solo più numerosi, ma anche più autonomi ed attivi. Allora,

dalla rivista della parrocchia di Cassano, dal titolo Il Portavoce. Era la rivista uscita nel tempo pasquale. Leggo adesso di Greta Castro un articolo che riguarda la settimana comunitaria 2026, 5 giorni di fede, condivisione e vita insieme. È un'esperienza da farsi in qualsiasi oratorio. Dal 24 al 28 gennaio, presso l'oratorio dell'Annunciazione, si è svolta la settimana comunitaria, un'esperienza significativa che ha coinvolto 13 partecipanti tra ragazzi ed educatori. L'iniziativa è stata pensata come occasione di condivisione, riflessione e crescita, capace di intrecciare la vita quotidiana con un cammino più profondo. Durante quei 5 giorni i giovani hanno continuato a vivere i propri impegni tra scuola, università, lavoro e attività sportive, senza mettere in pausa le responsabilità di ogni giorno. La particolarità dell'esperienza è stata proprio il ritrovarsi ogni sera negli spazi dell'oratorio, trasformati per l'occasione in un luogo di vita condivisa. Le serate erano dedicate al confronto e al dialogo. Ciascuno poteva raccontare la propria giornata, condividendo fatiche, soddisfazioni e pensieri. Questo clima semplice e autentico ha favorito un ascolto reciproco, più profondo e una conoscenza più vera tra i partecipanti. Il filo conduttore della settimana è stata la testimonianza di Giulia Gabrieli, proposta come esempio concreto di fede vissuta. Attraverso il racconto della sua vita, i ragazzi hanno potuto riflettere sul valore della fiducia in Dio anche nelle situazioni più difficili. Giulia, giovane ragazza segnata da una malattia quasi terminale, ha affrontato la sofferenza con una serenità e una forza che continuano a colpire. La sua storia ha suscitato domande profonde sul senso della vita e sul modo di affrontare il dolore, spingendo ciascuno a interrogarsi personalmente. I momenti di riflessione erano accompagnati da occasioni di preghiera e di silenzio personale, fondamentali per interiorizzare quanto ascoltato. La condivisione dei pasti e degli spazi comuni ha reso l'esperienza ancora più intensa, perché vivere insieme significa anche imparare a rispettarsi. Convivere, seppure per pochi giorni, ha richiesto collaborazione e spirito di adattamento. Ognuno ha dato il proprio contributo nella gestione della casa. In questo modo si è sperimentato concretamente il valore del servizio reciproco e dell'aiuto fraterno. La settimana è stata anche un'opportunità preziosa per rafforzare i legami di amicizia già esistenti e per crearne di nuovi. I ragazzi hanno espresso gratitudine per il tempo trascorso insieme, riconoscendo la bellezza di questa esperienza condivisa. L'oratorio è diventato in quei giorni un luogo ancora più vivo e familiare, capace di far sentire tutti parte di qualcosa di più grande. L'esperienza ha dimostrato quanto sia importante ritagliarsi spazi di condivisione nella frenesia della quotidianità, per riscoprire ciò che conta davvero. Al termine della settimana è emerso il desiderio di riproporre iniziative simili, affinché altri possano vivere momenti altrettanto significativi. Esperienze come questa mostrano il valore educativo e spirituale dell'oratorio, luogo di crescita umana e cristiana. La comunità parrocchiale può così guardare con fiducia a giovani capaci di mettersi in gioco, camminando insieme nella fede e nell'amicizia. Questo articolo mi è piaciuto particolarmente. Adesso mancano 5 minuti, ma mi prendo un attimo di fiato.

Sempre della parrocchia di Cassano, il Portavoce, questa rivista del Portavoce, ha prodotto una pagina con, veramente sono come da noi gli avvisi sulle pagine, siccome le parrocchie laggiù sono mi pare 4 o 5, risulta un doppio foglio A4. Ma la cosa che mi interessa adesso di leggere è l'articolo che riguarda la giornata nazionale di sensibilizzazione dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. Firmare per la Chiesa Cattolica, sottolinea Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, significa entrare a far parte di un vasto circuito di solidarietà, capace di portare aiuto a migliaia di persone in Italia e nei paesi più poveri del mondo. L'8 per mille alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi. Nel 2025 le firme per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hanno permesso di destinare 280 milioni di euro agli interventi caritativi, di cui 150 milioni alle diocesi per la carità, 50 milioni a esigenze di rilievo nazionale e 80 milioni a progetti nei paesi più poveri del mondo. A questi si aggiungono 384 milioni di euro per il sostentamento dei circa 31.000 sacerdoti impegnati quotidianamente al servizio delle comunità e spesso promotori di opere a favore delle persone più fragili, e oltre 350 milioni di euro per le esigenze di culto e pastorale. Quest'ultima voce comprende anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ecclesiastici, fondamentali per trasmettere arte e fede alle generazioni future. Ricordiamo che la ristrutturazione delle chiese e degli ambienti oratoriani e pastorali è a carico delle parrocchie proprietarie degli immobili. L'8 per mille si conferma un vero e proprio moltiplicatore di risorse e servizi che ritornano alle comunità locali a beneficio di tutti. La scelta dell'8 per mille non comporta alcun costo per il contribuente e può essere effettuata da tutti coloro che concorrono al gettito IRPEF. Da chi presenta il modello 730 e il modello Redditi, ma anche da chi dispone esclusivamente del modello CU, come pensionati o lavoratori dipendenti, e non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Anche queste persone possono esprimere la propria preferenza utilizzando l'apposito modulo dell'Agenzia delle Entrate. E quindi adesso siamo raggiunti al termine, vi ringrazio per l'ascolto. Vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo, se tutto procede secondo i piani del Signore, la prossima settimana. Vi lascio con un ringraziamento, avevo ancora tanto altro materiale da leggere, ma il tempo è scaduto. A voi tutti una buona serata da Rina, grazie ancora.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraverso una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghenghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque, e ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ha detto: mi inchino di fronte a voi. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Stanotte torneremo ad attaccare pesantemente l'Iran, minaccia al presidente americano Trump dopo i raid delle scorse ore, ai quali Teheran ha risposto colpendo Kuwait, Bahrain e Giordania.
2: Il cessate il fuoco è ormai praticamente privo di significato, è l'accusa lanciata dal Ministero degli Esteri di Teheran dopo i nuovi raid statunitensi. In una nota, il governo iraniano parla di attacchi illegali e criminali e attribuisce agli Stati Uniti la responsabilità di tutte le conseguenze della nuova escalation. Nella notte, infatti, Washington ha colpito strutture di sorveglianza, sistemi di comunicazione e difese aeree iraniane. Secondo il presidente Donald Trump, Teheran starebbe ostacolando i negoziati. La risposta iraniana non si è fatta attendere, missili e droni sono stati lanciati contro basi americane nella regione. Teheran inoltre annuncia che, a fronte delle ripetute violazioni del cessate il fuoco, il corridoio marittimo da cui transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas sarà chiuso fino a nuovo avviso. La Cina chiede ad entrambe le parti di fermare immediatamente le operazioni militari, ma sul terreno per ora prevalgono le armi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Parlamento le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura europea autorevole che tratti con Mosca.
3: Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca, ma non formati che rischiano di spaccare l'unità. Si parte dall'Ucraina con critiche tutt'altro che velate a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia esclusa.
4: Non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
3: Quindi l'Iran, senza citare Trump, nel suo intervento in Parlamento in vista del vertice europeo della prossima settimana, Meloni punta l'indice contro il regime in Libano su Hezbollah. Inaccettabili gli attacchi al contingente UNIFIL. Nello stesso tempo critica le azioni israeliane sul Libano e le parole di Ben-Gvir contro l'Italia, il paese delle ciabatte, rispedite al mittente. All'attacco invece le opposizioni, che denunciano le carenze del governo in politica estera, l'appiattamento all'amministrazione Trump e l'incapacità di denunciare i crimini commessi da Israele in Medio Oriente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,16%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Dopodomani celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, una festa che affonda le sue radici nel XVI secolo, XVII secolo, in particolare con Santa Margherita Lacocque. E vogliamo a tale riguardo parlare proprio con Padre Gabriele, il rettore del santuario di Paralimonial. A lui ci rivolgiamo proprio per chiedergli di aiutarci a riscoprire la storia e a comprendere il significato. Nella seconda parte della trasmissione, invece, rifletteremo sulla devozione del Sacro Cuore alla luce anche dell'enciclica di Papa Francesco. Padre Gabriele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che sono là.
0: Padre Gabriele, so che lei non parla molto italiano, ma cercheremo insieme di capirci e di aiutare i nostri radioascoltatori a comprendere questa bella e ricca storia. Come nasce tutto questo?
1: Ma è nascito alla croce prima, perché il Sacro Cuore di Gesù si è aperto alla croce, ma a Paralimonial, al XVII secolo, c'è una nuova chiamata del Signore per mostrare la bontà del suo cuore e il desiderio di comunicare il fuoco del suo amore attraverso queste apparizioni, grande apparizione, tre grandi apparizioni che si sono fatto in questa città, piccola città del Borgogna in Francia, al nord-ovest di Lione. Sì. E dunque ci sono tre grandi apparizioni. La prima è veramente una dichiarazione di amore di Gesù. Il mio cuore, dice Gesù a Margherita Maria, il mio divino cuore è così appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in sé le fiamme del suo ardente carità, deve riversarle attraverso di te e manifestarsi a loro per arricchirli dei suoi preziosi tesori. Questo è veramente una dichiarazione per Margherita Maria, per il mondo intero. Il Signore vuole fare conoscere il suo amore. Questa è la prima apparizione. E durante questa apparizione Gesù chiede alla Santa il suo cuore. La Santa Margherita Maria dà il suo cuore a Gesù e Gesù li mette in colpe del suo cuore e ridona quello cuore della Santa, e ci sente questa forza del fuoco in sé adesso. Questa è la prima apparizione. La seconda è una lamentela, perché Gesù mostra il suo amore. È un anno dopo, mostra il suo amore e Gesù Cristo, il mio dolce maestro, mi apparve splendendo di gloria con le sue cinque piaghe luminose come cinque soli, e da quella sacra umanità uscivano fiamme di ogni parte, ma soprattutto dal suo adorabile petto che sembrava una fornace, e aprendosi mi scoprì il suo cuore amorevole e amabile, che era la viva fonte di quelle fiamme. E allora, dunque, Gesù esprime una lamentela. Fu allora che mi rivelò, e la continuità della religione, le meraviglie inspiegabili del suo amore puro, e fino a quale eccesso lo avesse portato ad amare gli uomini, dai quali riceveva solo ingratitudine e misconoscimento. Questa è la lamentela di Gesù. E Gesù chiede alla Santa di rispondere amore per amore, e soprattutto di partecipare alla giovedì sera, Getsemani, e dice: ogni notte dal giovedì al venerdì ti farò partecipare a quella mortella tristezza che ho voluto provare nel giardino degli ulivi. Questo è l'ora santa che si fa nella Chiesa adesso, una domanda a Padre Monial per essere uniti a Gesù a Getsemani. E anche Gesù chiede la comunione il primo venerdì del mese, in un'epoca in cui in Francia non si comunicava praticamente mai. Gesù desidera ardamente essere amato nel Santissimo Sacramento, che questo sacramento d'amore sia onorato come si deve. Questa è la seconda apparizione. E per la terza, in giugno 1675, è la grande apparizione. A questo momento Gesù mostra il suo cuore e dicendo: ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha risparmiato nulla fino a esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. E in cambio ricevo dalla maggior parte di loro solo ingratitudine con le loro irreverenze e i loro sacrilegi e con la fedezza e il disprezzo che hanno per me in questo sacramento di amore. Questa lamentela è verso il non rispetto del Santissimo Sacramento e chiede a Margherita Maria una festa per onorare. Per questo ti chiedo il primo venerdì dopo l'ottava del Santissimo Sacramento sia dedicato a una festa speciale per onorare il mio cuore. Ti prometto anche che il mio cuore si dilaterà per diffondere con abbondanza lì. Ecco i tre grandi apparizioni che sono fondamentali per capire il messaggio di Padre Monial.

0: Adesso, oggi, si vede, abbiamo tante testimoni su questa esperienza del rinnovamento nell'amore e nel incontro personale con Gesù attraverso il suo amore e l'amore del suo cuore. Questo è un po' la storia rapidamente corta del messaggio di Padre Mugnano. E anche un'altra cosa è che Margherita Maria ha ricevuto questa apparizione, ma la superiore non sapeva fare come discernare l'autenticità di questa apparizione. E dunque è venuto un gesuite che si chiama Saint-Claude La Colombière. Questo gesuite ha confermato le apparizioni e questo ha permesso di aprire il messaggio a tutte le persone che vengono a Padre Mugnano. Ecco.
1: Padre Gabriel, io le domando una cortesia e può aiutarci a comprendere in poche parole chi era Santa Margherita Maria La Coque?
0: Sì, la Santa Margherita Maria è una figlia della terra dei Borgogna, una famiglia nella campagna, aveva un buon padre e una buona mamma, ma il padre è morto quando lei aveva 7 anni e allora ha vissuto con la sua mamma un momento molto difficile con le oncle, tante nonne della famiglia. Durante 6 anni era malata e ha ricevuto una guarigione dalla Vergine alle 14. E a questo momento ha promesso a Gesù di essere religiosa in una congregazione che porta il suo nome, Maria. Ma all'inizio, alle 5, durante la messa, una messa, ha fatto una preghiera di consacrazione della sua virginità a Gesù. Non sapeva adesso a questo momento che dice, ma Gesù ha sentito questa cosa che è ispirata dello Spirito. E dunque dopo Margherita Maria cresce anche come una giovanella con gli amici, la danza. E al momento, ritornando a casa dopo una festa, ha vissuto Gesù alla flagellazione. Gesù che dice, ha visto come mi mette, ma adesso quando vai a fare le tue frivolità? E allora capisce che veramente il Signore l'ha chiamata a vivere questa unione con Lui. E già aveva un'esperienza spirituale profonda, prima di entrare alla congregazione, nella vita religiosa, aveva una, ma non sapeva come faceva le cose. E quando è arrivata al monastero di Padre Mugnano, non sapeva come fare l'orazione, e la sua superiora dice, tu vieni con una tuola, come si dice, per lasciare l'artista di fare nella tua anima il lavoro della santità. E allora ha cominciato a vivere con la sua comunità e aveva 24 anni quando è entrata nella congregazione, era più alta che le altre novizie, ma ha vissuto profondamente questa unione con il Signore, e dopo ha ricevuto queste apparizioni hanno été ricevuti dalla comunità spesso dopo, perché durante la sua vita una piccola chiesa nel giardino delle suore fu costruita sul nome del Sacro Cuore, e dunque è morta a 44 anni. Dopo aveva compiuta la sua missione di dare questo messaggio, e dopo lei deve, come San Giovanni Battista, non essere nella luce, ma lasciare la luce dell'amore di Gesù si fa per tutti, e lei è morta a questo momento.
1: Io la ringrazio di cuore, Padre Gabriel, per la sua testimonianza. Lei è cappellano di questo santuario così importante. Sì. Una sola domanda: che cosa vengono a chiedere i pellegrini al santuario di Paramonial?
0: Allora, quando i pellegrini vengono a Paramonial, non sapevano veramente che cercano, ma fanno un'esperienza personale, spesso, di questo incontro con l'amore di Dio, perché nel cuore di Gesù si affida la totalità dell'amore del Padre. E dunque, quando queste persone, abbiamo ricevuto 41 coppie per fare un'esperienza di rinnovamento del sacramento del matrimonio, ma è chiaro che queste coppie hanno chiesto di mettere il loro due cuori nel cuore di Gesù per ricevere un rinnovamento nell'amore coniugale, e si vede che nel cuore di Gesù è una sorge dove tutti possono ricevere un rinnovamento della grazia battismale e dunque delle esperienze che Dio è amore, e questo è il centro, il cuore del messaggio.
1: La ringrazio di cuore a nome di tutti i radioascoltatori e mi faccio voce dei radioascoltatori di Radio Vaticana per affidarci alla sua preghiera in questo luogo così particolare. Ci porti tutti nel cuore di Cristo in questo luogo così caro e importante. Grazie di cuore, Padre Gabriel.
0: Grazie, Dio vi benedica.
1: Grazie infinite, e subito dopo la canzone dedicata proprio a questo tema, una canzone che il santuario ha condiviso con noi, continueremo la nostra riflessione per comprendere la devozione del Sacro Cuore anche alla luce dell'enciclica di Papa Francesco. Arrivederci.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Cari radioascoltatori, dopo la prima parte, durante la quale abbiamo parlato e ci siamo confrontati con Padre Gabriele attorno al santuario del Sacro Cuore di Paramonial, vogliamo continuare la nostra riflessione soffermandoci proprio sulla devozione del Sacro Cuore, sulla sua storia, il suo sviluppo, e lo facciamo con Padre e Wim Collin. Bentornato a Radio Vaticana.
2: Allora, parliamo del Sacro Cuore, no? Del Sacro Cuore di Gesù, è dove nasce questa devozione. La Chiesa Cattolica celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù il terzo venerdì dopo Pentecoste. C'è chi non lo conosce, ci sono i giovani che vivono in un mondo un po' diverso, forse anche in un mondo secolarizzato, e dunque devono fare un piccolo sforzo per capirlo. Ma chi va a visitare i luoghi di pellegrinaggio conosce bene tutti i negozietti e delle bancarelle dove ci sono questi articoli di devozione, e passano dopo la visita al santuario presso questi negozi per comprare un ricordo religioso, no? E spesso si tratta di rappresentazioni di santi, tra cui anche c'è l'immagine di Gesù con il cuore sul petto. E come può una parte interna del corpo diventare un segno esterno, e di che cosa è il simbolo? Nella nostra lingua ci sono molte espressioni che contengono la parola cuore, no? Amico del cuore, per dire un amico intimo, un amico carissimo, il cuore di leone, una persona molto coraggiosa, avere un cuore di pietra, ghiacciato, essere insensibile, però avere anche a cuore qualcosa, tenere molto a qualcosa, a qualcuno, prendere a cuore, occuparsi con dedizione di un problema, parlare a cuore aperto, confidarsi sinceramente. E nel corpo umano il cuore occupa un posto centrale, e quindi diventa il simbolo dell'intera persona. Il sentimento e la ragione vi uniscono e poi spingono l'uomo ad agire, a scegliere e a decidere. Chi ha familiarità con la preghiera e il silenzio sa che il corpo, per così dire, risuona insieme alla preghiera, e questo viene esplicito dagli artisti in un'immagine a volte che sembra un po' strano, no? Ma cercano comunque di rendere concreto ciò che altrimenti rimarrebbe un po' astratto. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera, mostrando a volte esplicitamente lo scambio dei cuori. Una persona in preghiera che offre il proprio cuore a Cristo e in cambio dona il suo. L'immagine dell'unione tra Dio e l'uomo nella preghiera mostrano a volte esplicitamente questo scambio dei cuori. E così il cuore di Gesù, il Sacro Cuore di Gesù, poteva diventare anche oggetto di devozione. Chi si poteva rivolgere, lo poteva desiderare, ci poteva unire adesso. Nel secolo scorso intere famiglie si sono dedicate al Sacro Cuore di Gesù, no? Compresa l'intronizzazione dell'immagine del Sacro Cuore in un posto speciale in casa. Veniva collocato su un piedestale, si accendeva una candela e la famiglia si inginocchiava davanti per poi recitare insieme delle preghiere molto tradizionali, come per esempio la preghiera di Sant'Alfonso di Liguori.

Cuore amantissimo del mio Gesù, da cui sono usciti tutti i sacramenti, specialmente quello dell'Eucaristia, lascia che io parli oggi con te. Io so che da questo tabernacolo mi stai amando con lo stesso amore con cui mi hai amato quando hai consumato la tua vita divina fra tante amarezze sulla croce. Cuore divino, illumina a conoscerti chi non ti conosce. Con i tuoi meriti libera o almeno solleva dalle loro pene le anime del purgatorio che sono già tue spose eterne. Io ti adoro, ti ringrazio e ti amo, insieme a quanti in questo momento ti stanno amando sulla terra e nel cielo. Cuore purissimo, purifica il mio cuore da ogni attaccamento alle creature e riempilo del tuo santo amore. Cuore dolcissimo, possiedi a tal punto il mio cuore che d'ora in poi sia tutto per te e io possa dire chi mi separerà dall'amore di Cristo. Cuore santissimo, scrivi sul mio cuore gli affanni amari che per tanti anni hai sopportato sulla terra per amore mio, perché alla vista di essi io da oggi in avanti aneli o almeno sopporti con pazienza per amore tuo tutte le sofferenze di questa vita. Cuore umilissimo di Gesù, comunicami la tua umiltà. Cuore mansuetissimo, comunicami la tua dolcezza. Togli dal mio cuore tutto ciò che non ti piace e convertilo a te, affinché cerchi e desideri soltanto ciò che vuoi tu. Fa, insomma, che io viva solo per obbedirti, per amarti e per fare la tua volontà.

0: Possiamo dire, Padre Wim, che il Sacro Cuore in fondo avvicina la sensibilità della gente,
1: sì,
0: sotto il profilo umano proprio.
1: Sì, perché è una cosa che loro si riconoscono, no? Il cuore è il luogo dove ci sono i sentimenti, eccetera, eccetera. E parlare proprio al Sacro Cuore di Gesù è vedere come questi sentimenti anche tante volte vengono riconosciuti, no? La devozione e la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, quando guardiamo nella storia, si fa l'ingresso nella storia, nella vita ecclesiale a metà del Medioevo, no? Lentamente si cambia di una visione di divinità di Gesù al suo lato umano, è molto umano, molto vicino, e ci sono i grandi teologi come Tommaso d'Aquino, Antonio da Padova, ma anche Francesco d'Assisi, Bernardo di Chiaravalle, che parlano di questo. E poi nel XVII secolo la devozione al Sacro Cuore riceve un nuovo impulso grazie alla visione di Marguerite Maria Lacocque, una monaca visitandina da quale abbiamo già sentito parlare, membro dunque dell'ordinazione fondato da Francesco di Sales e Jean de Chantal.
0: E sotto questo profilo possiamo dire, Padre Wim, che ci troviamo in questo secolo di fronte a una spiritualità incentrata sotto il profilo intellettuale, e il Sacro Cuore ce lo riporta al cuore stesso, quindi alla,
1: sì,
0: dinamica affettiva.
1: Sì, alla dinamica umana affettiva, che è molto più vicino alla gente, no? E diventa da una cosa astratta, diventa una cosa molto, molto concreta, no? Poi un terzo impulso viene proprio nell'Ottocento, quando c'è la festa del Sacro Cuore, che fu ufficialmente inserita nella liturgia da Papa Pio IX, e poi molto recente, il 24 ottobre 2024, Papa Francesco ha pubblicato l'enciclica Dilexit Nos, in italiano Ci ha amati, ed è della quarta enciclica del Papa, il documento che è dedicato appunto all'amore umano e l'amore divino del cuore di Gesù Cristo, invitando a riscoprire un po' questa devozione per ritrovare l'amore gratuito di Dio e di continuare e di costruire legami fraterni in un mondo ferito dalla guerra e dall'individualismo. Pubblicato proprio nel 350° anniversario della prima apparizione del Sacro Cuore a Santa Maria Margherita Lacocque nel 1673, è interessante di sentire il primo articolo di questa enciclica.

alcun requisito previo per poterci amare e per offrirci la sua amicizia. Egli ci ha amati per primo. Grazie a Gesù abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi.

Dio ci ama, Cristo ci ama e non possiamo separarci da questo amore. Questo amore ci precede senza condizione, non c'è bisogno di un esame di ingresso per essere amato da Dio o da Gesù Cristo. E questo è pienamente Papa Francesco che ci spiega nell'enciclica che per esprimere l'amore di Gesù Cristo si usa un linguaggio simbolico del cuore, e scrive l'enciclica perché si è perso un po' questo significato profondo del cuore, anche se alcuni dicono che ha ancora significato e tanti si domandano se questa devozione è ancora valida in questo momento. E il Papa guarda al mondo e vede la corsa della vita che ci porta a vivere veramente senza sapere ciò che stiamo facendo, il consumismo, il schiavo del mercato, eccetera, eccetera. E il Papa nel suo ministero ha proprio il compito, no, di mettere questo in rilievo. E dunque abbiamo bisogno, secondo il Papa, di recuperare l'importanza del cuore. E per indicare tutto questo usiamo il simbolo del cuore, perché abbiamo bisogno di riscoprire il suo valore in questo mondo. E poi lo fa il Papa Francesco attraverso alcuni passaggi biblici, per esempio i discepoli di Emmaus, in cui quando sono alla fine confusi e dicono: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con lui lungo la via? È molto bello descritto nel Vangelo di Luca, è il cuore il luogo della sincerità, è la propria nuda verità, dove non si può ingannare, non si può dissimulare, indica le vere intenzioni, ciò che si sentono. Anche i discepoli di Emmaus sentono queste cose, no? Ciò che si pensa, ciò che si creda, ciò che si vuole realmente, e lo sentiamo in questo brano. Il cuore ci dice chi sono veramente, che cosa cerco, che cosa voglio nella mia vita, le scelte, le mie azioni, perché e per quale scopo sono in questo mondo, e come valuterò la mia esistenza quando arriverò alla fine. Dunque il significato di tutto ciò che vivo, di ciò che voglio essere davanti agli altri e di ciò che voglio essere davanti a Dio. E c'è un testo molto interessante, un testo biblico del profeta Ezechiele, che parla proprio di questo cuore: vi darò un cuore nuovo.

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia.

Quando dobbiamo parlare di conversione, dobbiamo leggere questo testo molto bene, no? Perché Dio ci dice attraverso il profeta Ezechiele: io ti darò un cuore nuovo. E la misericordia di Dio è così grande che lui sa di ciò che noi abbiamo bisogno. È bisogno di

0: un cuore nuovo. Non lo possiamo fare noi stessi, e sarà Dio stesso a darci il suo spirito, anche se non siamo degni. Lui non fa distinzione, come scrive Papa Francesco anche nell'enciclica, no? Sarà lui stesso, Dio stesso, a togliere il cuore, sarà lui stesso a strappare da noi il cuore di pietra. Il profeta lo descrive in modo molto plastico, come quasi lo possiamo vedere davanti ai nostri occhi, no? Con le proprie mani Dio prende la pietra che si è formato nel posto del nostro cuore. Il cuore che è duro, il cuore che è freddo, il cuore che è insensibile, il cuore che non batte, il cuore che non ha la vita, il cuore che non cambia, il cuore che è morto, il cuore che non sa amare, il cuore che è solo, un cuore di pietra è un cuore morto. E il profeta dice: io ti darò un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore che è sensibile, un cuore che si può commuovere, un cuore che vive, un cuore che dà vita, un cuore che sa amare, un cuore che ama, un cuore che batte, un cuore che fa girare sangue. Non preoccupatevi, dice Dio attraverso il profeta, io ti darò questo cuore, io ti darò tutto ciò che hai da quale hai bisogno, io ti darò il mio spirito, ti aiuterò ad osservare e mettere in pratica le mie leggi. Sarà io, dice il Signore, ad aspergervi con l'acqua pura, sarò io a purificarvi della vostra impurità. Sarete purificati dagli idoli con cui vi siete marcati. Se uno vuole questa vita, Dio ti darà un cuore nuovo. Dio dice che ci indicherà la strada, che indicherà la strada della vita, e avremo la vita quando lo seguiremo. Sarà Dio stesso a purificare e liberare. Ma se manca il cuore, se viviamo, dice Papa Francesco nella Dilexit Nos, non centrato sul cuore, il cuore è via e non esiste più. E quali sono le conseguenze? Se il cuore è svalutato, si svaluta anche ciò che significa parlare dal cuore, agire con il cuore, maturare e curare il cuore. E di conseguenza non viene apprezzato lo specifico del cuore. Perdiamo le risposte che l'intelligenza da sole non può dare, perdiamo l'incontro con gli altri, perdiamo la poesia, dice Papa Francesco, perdiamo la storia e le nostre storie, perché la vera avventura personale è quello che si costruisce a partire dal cuore. Alla fine della vita conterà solo questo.
1: Alla fin fine, Padre Wim, possiamo dire, come diciamo popolarmente, metti cuore in quello che fai, di le cose con cuore,
0: sì,
1: cioè con verità, con sincerità, con bellezza, ecco.
0: E questo un po' che questa devozione porta fuori, no? Dell'essere umano che deve essere il vero essere umano, non qualcosa di finto, non qualcosa mascherata, ma veramente quello che uno è, perché è questo a quale ci invita anche il Sacro Cuore. Abbiamo nella enciclica alcune figure, il Papa mette in rilievo diverse figure che hanno a che da fare con il Sacro Cuore, no? Dove nasce un po', o dove vediamo un po' la devozione al Sacro Cuore. Una delle figure proprio è San Francesco di Sales, San Francesco di Sales, che viene già menzionato qualche volta da Papa Francesco, anche quando ha scritto la lettera in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, Totum Amoris Est, come dice il titolo stesso, tutto appartiene all'amore. Il cuore lì è importante perché è proprio l'immagine che Francesco di Sales usa per parlare di tutte le cose, e viene appunto chiamato il dottore della Chiesa dell'amore divino da Papa Paolo VI. L'immagine che usa San Francesco di Sales è, per esempio, nell'introduzione La vita devota, Francesco di Sales invita a metterci sulle ginocchia della Madre di Gesù, è come un bambino, per posare l'orecchio per ascoltare il sentire il battito cardiaco della madre di Gesù, no? Per proprio avere lo stesso battito del cuore. Francesco di Sales nella devozione al cuore dice che il cuore proprio è la sede dell'amore, è la sorgente dell'amore, e quando il cuore è buono, tutto ciò che fa l'uomo sarà buono. E Francesco dice: l'uomo vale quanto vale il suo cuore. Nella lettera che ha scritto il Papa Francesco, il Totum Amoris Est, descrive proprio che tutto appartiene a questo amore. Il cuore è il luogo dell'incontro con Dio. E Francesco di Sales si riferisce all'alleanza di Dio con il suo popolo, l'alleanza da quale scrive il profeta Geremia, è l'alleanza che farò con la casa di Israele, metterò dentro di loro la mia legge. Di nuovo sarà Dio a prendere l'iniziativa, scriverò la mia legge nel cuore loro, io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E quando l'uomo accetta questo, quando l'uomo si unisce con Dio, scopre che la fede è un atteggiamento del cuore. E scrive il Papa, ma di per sé lo scrive anche Francesco di Sales, il posto migliore per trovare Dio è nel proprio cuore stesso. Dieu è il Dio du cœur humain, scrive Francesco di Sales, e questo lo vediamo. Se l'uomo pensa con un po' di attenzione alla divinità, sente che Dio è il Dio del cuore umano, è il cuore il luogo dunque dove le grandi decisioni, anche per Francesco, vengono prese. Chi ha guadagnato il cuore ha guadagnato l'uomo intero. E così il cuore diventa la sorgente, il motore, ma soprattutto l'ispirazione di ogni azione. Il cuore è il criterio di valutazione, il cuore è il criterio di verifica, il cuore nostro deve essere il criterio di tutto. E Francesco di Sales lo descrive attraverso un testo bellissimo in cui spiega una cosa molto semplice, come l'impronto nel nostro cuore deve crescere.

Coloro che si intendono di agricoltura e di coltivazione di alberi da frutta assicurano che se si incide una parola su una mandorla intatta e poi si rimette nel suo nocciolo, si richiude e si salda a perfezione e si pianta, tutte le mandorle che produrrà l'albero che ne nascerà porteranno scritta la parola incisa nella mandorla piantata. Non ho mai approvato il metodo di coloro che per riformare l'uomo cominciano dall'esterno. Mi sembra che si debba cominciare dal di dentro. Convertitevi a me con tutto il cuore, dice Dio. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E questo perché è il cuore la sorgente delle azioni, per cui le azioni sono secondo il cuore.

Un'altra figura che viene menzionato nella enciclica del Papa di Lexit Nos è Saint Charles de Foucault. Charles de Foucault nasce il 15 settembre 1858 a Strasburgo, dunque siamo molto tempo dopo sia Francesco di Sales sia anche da Santa Maria Marguerite Alacoque. Nasce in una famiglia molto cristiana, viene battezzato due giorni dopo la sua nascita e il 28 aprile 1872 riceve la prima comunione e la confermazione. Perde entrambi i genitori ad appena 6 anni e poi Charles e la sua sorella Maria sono affidati al nonno materno. Charles de Foucault è un ragazzo molto intelligente, dotato da un spirito curioso, coltiva molto presto la passione per la letteratura, si lascia vincere però dal scetticismo religioso e dal positivismo che segnano la sua epoca, no? L'epoca del progresso, e presto, secondo le sue stesse parole, perde la fede e si immerge in una vita mondana, gaudente, disordine, in una vita di disordine che però lo lascia un po' insoddisfatto. Poi nel 1876 Charles entra nell'esercito per 2 anni, ufficiale a 20 anni, è inviato in Algeria e 3 anni più tardi, non trovando ciò che cerca, dà la dimissione per effettuare a rischio della propria vita un viaggio di esplorazione in Marocco. No? Va a cercare la verità lontano, e in quel tempo quel Marocco era ancora chiuso per gli europei, e poi fa una specie di esplorazione scientifica, no? Scientifica che descriverà nel suo libro che ha scritto, Reconnaissance au Maroc, andare a riconoscere Marocco, e gli otterrà la gloriosa riservata degli esploratori del XIX secolo. E la scoperta della fede musulmana, la ricerca interiore della verità, la bontà, l'amicizia discreta con la sua cugina Madame de Bondy lo introduce proprio al Sacro Cuore, e con l'aiuto di un sacerdote li faranno riscoprire proprio la fede cristiana. È dovuto andare lontano per ritrovare ciò che aveva imparato come bambino. E alla fine dell'ottobre 1886 va questo sacerdote nella chiesa di Sant'Agostino a Parigi e si confessa e riceve di nuovo la comunione. È completamente rinnovata da questo conversione, nutrito dell'Eucaristia e della Sacra Scrittura, Charles de Foucault ha capito che non poteva fare altrimenti da vivere per Dio solo, e lui si abbandona proprio a Dio, al quale vuole consacrare tutta la sua vita, e così esalarsi in una perdita di sé davanti a Dio. E per 3 anni lui cercherà di comprendere bene la sua missione per consacrarsi totalmente a Dio. E poi si consacra al Sacro Cuore nel 1889 e vive come eremita sotto il nome del Sacro Cuore. Diventa missionario in mezzo ai Tuareg, missionario di un Dio di amore, e non per niente ha scelto di deporre il Sacro Cuore sulla propria veste, no? Per ricordare Dio e gli uomini ad amarli, e per aggiungere in un impeto di fiducia nella misericordia universale del Redentore: fai che ti ami sempre di più, fa che tutti gli uomini vadano al paradiso. E proprio su questo la preghiera che è stato affidato o attribuito a Charles de Foucault è la preghiera dell'abbandono che conosciamo bene.

Padre mio, mi abbandono a te. Fa di me quello che vuoi. Qualsiasi cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché si compia la tua volontà in me, in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, la do a te, mio Dio, con tutto l'amore che ho nel cuore. Perché ti amo e perché ho bisogno di amore, di far dono di me, di rimettermi nelle tue mani senza misura, con infinita fiducia. Perché tu sei mio padre.

con questa preghiera, Padre Wim, ti ringraziamo e saluto e ringrazio anche i radioascoltatori attraverso le due testimonianze, la prima di Padre Gabriel Priu, che è cappellano del Santuario del Sacro Cuore a Paray-Monial. Abbiamo avuto modo di conoscere la storia del Sacro Cuore di Santa Margherita Hla Coq, abbiamo sentito anche la storia di questo santuario e con la tua presenza e la tua testimonianza, Padre Wim, abbiamo scoperto così anche il significato della corretta devozione del Sacro Cuore. I radioascoltatori hanno sentito il tuo accento, sei un sacerdote fiammingo, quindi questo ti porta ad avere questo accento, sacerdote salesiano. Ecco, noi ringraziamo entrambi, Padre Gabriel e anche te, Don Wim, di questa vostra testimonianza, perché ci aiutate a vivere in maniera bella proprio la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Grazie di cuore per la tua testimonianza, un grazie e un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori e ci lasciamo accompagnare dall'ultimo canto. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Chino a voi, Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie, incontra migranti, operatori, la dignità umana non ha passaporto, dice, avverte l'Europa, non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Attaccheremo ancora, il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran dopo i raid di stanotte, ai quali Teheran ha risposto lanciando missili su postazioni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Un mediatore europeo, la premier Meloni riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo, chiede una figura autorevole del vecchio continente per trattare con Mosca sulla guerra in Ucraina. Ritocco all'insù, dopo 3 anni la Banca Centrale Europea alza di 1/4 di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%, una decisione attesa, accolta senza contraccolpi dai mercati. Buonasera da Pierachide Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, né prevede né perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie. Mi inchino dinanzi a voi, le parole del pontefice ai migranti che hanno portato la loro testimonianza. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del Papa. In diretta il nostro inviato Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera dalla Palma di Gran Canaria, lo stadio della città svelta in fermento. Papa Leone avrebbe previsto per un'ora per celebrare una messa della comunità cattolica dell'isola e dell'arcipelago. Arriva in Canaria stamattina da Barcellona e subito visita al porto di Arghineghina, racconta la cronaca per incontrare le realtà di accoglienza dei migranti in arrivo dall'Africa, le cui coste distano dei punti più vicini poco più di 100 chilometri. E qui al porto Leone ha avuto parole fortissime prima di deporre in mare una corona di fiori in memoria dei morti nei viaggi dell'Africa, poi anche benedetto una croce fatta di legni, di barconi, di migranti. L'Europa non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. La dignità umana non ha passaporto, ma anche alla Chiesa serve un esame di coscienza, perché l'accoglienza dei migranti non si può delegare solo a qualche volontario. Da Gran Canaria è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Voltiamo pagina perché torna a salire la tensione in Medio Oriente. Trump avverte anche stanotte: colpiremo duramente l'Iran. Ieri Teheran ha risposto con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Massimiliano Cocchi.
3: Dopo i raid della notte contro sistemi di comunicazione e di difesa aerea, Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi in serata contro l'Iran. In un post sui social ha scritto: colpiremo con la massima durezza, conquisteremo l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere, annunciando dunque di voler fare in Iran quello che ha già fatto in Venezuela. Il regime di Teheran però non è rimasto a guardare, ha reagito sparando missili verso le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e chiudendo di nuovo lo stretto di Hormuz. Nonostante raid e minacce, però, il canale diplomatico continua a rimanere aperto. Secondo fonti citate dall'agenzia Reuters, tra Washington e Teheran proseguono infatti i colloqui per arrivare a un'intesa preliminare che consenta di dichiarare il cessate il fuoco. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky, ma intanto continuano i combattimenti. Antonio Soviero.
4: Neanche il tempo di rientrare nelle rispettive sedi diplomatiche che la portavoce del Ministero degli Esteri russo tuona contro Francia, Germania e Gran Bretagna. Le condizioni poste dai 3 paesi europei sono inaccettabili per una pace duratura e globale, afferma Maria Zakharova, poco dopo la conclusione a Mosca della riunione degli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra col viceministro degli Esteri russo Galuzin. La pista negoziale è quindi in un vicolo cieco, mentre la guerra continua a mietere vite. 5 morti e 69 feriti nei raid degli invasori nelle ultime 24 ore in Ucraina. L'ultima vittima, una donna nella regione di Sumy. Sul fronte nemico, i droni di Kiev continuano a far male in Russia. Nella notte, 2 velivoli bomba hanno centrato la raffineria di Krasnodar. L'esplosione ha coinvolto anche un edificio residenziale, 3 persone ferite. E nella Crimea occupata, nuova crisi di carburante e prezzi alle stelle a causa degli attacchi ucraini. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Parlamento oggi è il giorno delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura autorevole del vecchio continente che tratti con Mosca. Augusto Cantelmi.
5: Per Mattarella è molto opportuno che l'Europa sulla guerra tra Russia e Ucraina parli con una sola voce. Quello che si apprende da ambienti del Quirinale nel corso della colazione di lavoro con la Premier Meloni e diversi ministri in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Un no a formati che rischiano di spaccare l'unità arriva dalla Presidente del Consiglio in Parlamento, una critica tutt'altro che velata a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia.
6: Chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
5: All'attacco invece le opposizioni, così la segretaria PD Schlein.
7: Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni.
5: Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi.
1: C'è un grande potenziale nella collaborazione tra Italia e Corea, così il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Sul tavolo lo scenario internazionale con i due leader che hanno auspicato la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta.
8: L'Italia guarda con ammirazione all'eccellenza dell'industria coreana, con un grande potenziale nella collaborazione tra i due paesi, a partire da intelligenza artificiale, aerospazio e green economy. Lo ha evidenziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Domani forum tra le imprese di Italia e Corea, poi con la Premier Meloni, verrà elevato il partenariato bilaterale a livello strategico speciale con un piano di azione congiunto fino al 2030. Occasione per il presidente Mattarella, nella conferenza stampa congiunta, di intervenire sulla politica internazionale, sottolineando l'auspicio per la stabilizzazione della penisola coreana come disposto dalle Nazioni Unite, ribadire la presenza UNIFIL in Libano come coraggiosa e con grandi risultati e di condividere con il presidente Lee Jae-myung il desiderio di pace e sicurezza superando i blocchi come attraverso la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ancora a livelli inaccettabili. Giorgia Bresciani.
9: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41,5 milioni, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4,4 milioni rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5,5 milioni di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Giuseppe Caporaso.
10: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la Presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028. Una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,95% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia Delpino, la 65enne che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Nureddin Mezzughi, travolgendolo con l'auto. E invece aveva già commesso un omicidio, Raffaele Arena, il 47enne, che stamani a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha ucciso il padre a martellate per poi dargli fuoco. Amelia Cartia.
11: Ha colpito il padre ripetutamente, probabilmente con un martello, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire così, tra le fiamme. Una tragedia drammaticamente annunciata, quella che questa mattina i carabinieri di Cinisello Balsamo, nel milanese, non hanno potuto far altro che constatare. Raffaele Arena, infatti, il 47enne autore del gesto, era affetto da disturbi della personalità. L'uomo era stato già riconosciuto incapace di intendere e di volere dopo che nel 2017 aveva colpito e gettato a terra davanti a un bar un anziano, che poi è morto per le conseguenze di quella caduta. Per quell'omicidio preterintenzionale gli erano stati inflitti 5 anni al REMS, la struttura che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Rientrato a casa dalla misura cautelare, a fare le spese del suo disagio è stato il padre, 73enne. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo lievi ferite per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione in serata del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, il cui nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Lo sport, il calcio, si aprono oggi i mondiali 2026 di Messico, Stati Uniti e Canada, grande assente l'Italia, eliminata dalla competizione per la terza volta, inaugurazione a Città del Messico con la partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Leonardo Possati.
12: Questa sera si alza il sipario sul Mondiale 2026 alle 21 italiana allo stadio Azteca di Città del Messico, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica darà ufficialmente il via al torneo, ma già alle 19 spazio alla cerimonia d'apertura con uno spettacolo imponente e il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo, interpretato anche da Andrea Bocelli. È un'edizione storica, per la prima volta il Mondiale si disputa in 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, e coinvolge 48 nazionali. Tra le debuttanti assolute Giordania, Capo Verde, Curaçao e l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, in programma 104 partite con enormi distanze, fino a 4.500 km tra gli stadi e condizioni climatiche variabili, introdotti cooling break e nuove soluzioni spettacolari come gli inni con tutte le rose in campo. Non mancano però le polemiche, critiche alla FIFA e al presidente Infantino, accusati di trasformare sempre di più il calcio in uno show globale. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a proclamé
5: in Pantheon in
6: semblance do son.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta in studio Alessandro Guarasci e Damiano Caprio invece in regia. Allora, nuova tappa del Papa in Spagna, lo sapete, oggi alle Canarie dove ha incontrato i migranti e detto che il dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni, per l'Europa, per la comunità internazionale. Poi in questi 25 minuti parleremo della Cisgiordania, dove è sempre più difficile operare per le ONG. Poi uno sguardo all'economia, perché la Banca Centrale Europea ha aumentato i 25 punti base i tassi, tutto questo avrà un effetto concreto sull'economia, economia che cresce ma fatica e con un welfare sempre più purtroppo a corto di risorse. E allora ve lo dicevamo, il Papa è alle Canarie, a lui ha detto il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni d'origine che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. Allora ha detto questo deve riguardare le nazioni di transito chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani dei criminali, per l'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Allora, per il Papa l'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario, e qua questo è un appello anche alla Chiesa, né venire delegata solo ad alcuni volontari. Insomma, parole forti, lui ha detto, il Papa ha ribadito, mi inchino dinanzi a voi, riferendosi ai migranti, in mare i mostri di mafie e trafficanti. Allora, noi su queste parole abbiamo in linea Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, che in questi giorni è a Barcellona per il quarto incontro del Mediterraneo. Don Mattia, tu che conosci i migranti, spesso dai tanta assistenza anche ai migranti che arrivano in Italia un po' da tutta l'Africa e anche dall'Asia, come hai accolto le parole del Papa?
10: Beh, questa è stata un'altra pagina di Vangelo in cui appunto abbiamo visto ancora una volta testimoniato nella sua bellezza appunto il Vangelo di Gesù. Ed è un grande segno appunto che esorta tutta quanta l'Europa, ma tutto quanto il mondo intero a riscoprire appunto questo, no? Che è appunto la bellezza prima di tutto, la bellezza dell'amore di Gesù, dell'amore di Cristo, che si manifesta anche in questa solidarietà, in questa fraternità che viene costruita. Mm-hmm. Poi chiaramente il Papa nel suo discorso, come negli altri discorsi che ha pronunciato questi giorni, ha sottolineato anche tutta quanta la complessità. Queste sono sfide storiche, complesse, e chiedono appunto che la complessità sia assunta. Il Papa nei giorni scorsi giustamente ha parlato di una doppia giustizia sociale, lavorare per la giustizia sociale, nel senso che le persone che migrano possano farlo in modo legale e sicuro e possano essere accolte con rispetto e dignità, e al tempo stesso appunto lavorare per la giustizia sociale, tale per cui le persone abbiano anche il diritto e la possibilità effettiva di rimanere nelle terre da cui provengono. Molte delle migrazioni attuali sono migrazioni forzate causate appunto dall'ingiustizia globale, e questo è un messaggio forte che è risuonato tante volte negli anni recenti anche con Papa Francesco, che risuona ancora oggi con forza e che chiede a tutti quanti di camminare con umiltà e perseveranza, mettendo al centro però appunto quella bellezza che si è vista anche oggi.
9: Ecco, Don Mattia, però diciamo l'Europa ad esempio va un po' in controtendenza, ora si parla addirittura anche di remigrazione, che cosa ne pensi?
10: Questa c'è molta preoccupazione, è una grande sofferenza appunto quello che sta avvenendo, anche l'entrata in vigore del nuovo patto europeo per le migrazioni suscita grande preoccupazione, grande paura, grande sofferenza. Allo stesso modo i discorsi cui accennavi sulla remigrazione suscitano molta preoccupazione e anche molta sofferenza appunto, perché noi come umanità, appunto la magnifica umanità, la magnifica humanitas che Dio appunto ci ha donato non è appunto quella del respingimento, quella degli odi, delle chiusure, dei muri, delle polarizzazioni e appunto anche di discorsi come questo della remigrazione, no? Sono discorsi che feriscono la dignità umana e feriscono la fraternità e quindi sono discorsi che suscitano molta paura. Bisogna continuare a lavorare con umiltà e perseveranza, praticando sempre la cultura dell'incontro e continuando veramente a dialogare e a lavorare perché l'Europa possa riscoprire appunto la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione, che tanto nelle radici cristiane quanto nelle radici greco-latine non ci ha trasmesso il messaggio della chiusura o il messaggio del respingimento, ma al contrario ci ha trasmesso il messaggio dell'umanità, il messaggio della solidarietà, il messaggio dell'accoglienza e questo messaggio che appunto risuona forte anche prima ancora delle radici cristiane, anche già nelle radici greco-romane, greco-latine dell'Europa. Questo messaggio per cui è nella solidarietà praticata gli uni verso gli altri, nell'accoglienza praticata gli uni verso gli altri, nel camminare insieme con tutti che possiamo trovare la strada per salvare le nostre società dal naufragio di civiltà che stiamo attraversando in questa epoca.
9: Don Mattia, tu in questi giorni sei a Barcellona per l'incontro del Mediterraneo, tra l'altro è importante questa coincidenza anche con il viaggio del Papa. In tutto questo, quali temi stanno emergendo?
10: Sì, moltissime esperienze sono venute fuori, tante esperienze a volte magari non sono viste, no? Ma anche in questi giorni si è visto benissimo come il Mediterraneo appunto non è solamente un muro o un mare di naufragio delle persone e della civiltà, ma è anche veramente un bacino in cui fioriscono tantissimi segni di speranza su tutte le sponde e su tante frontiere appunto, c'è tutto il tema appunto di quello che vivono e che costruiscono i santuari, esperienze che offrono esperienze spirituali fortissime, preziosissime, la rete dei teologi, la rete appunto della solidarietà che comprende i migranti, ma non solo, anche altre esperienze di povertà, respingimenti, guerre, muri, ma anche tutta la sofferenza mentale che è risuonata nell'incontro del Papa con i giovani a Barcellona, no? Un altro tema da non dimenticare, il nostro continente è un continente che soffre molto anche sotto il profilo della salute mentale e questo è collegato con il fatto che è una società la nostra in cui la chiusura dei cuori genera appunto sofferenza per le persone che si trovano in situazioni di maggiore fragilità. Ecco, accanto al buio della notte nel Mediterraneo però ci sono tante luci, c'è la luce del Vangelo che continua a brillare attraverso santuari, comunità cristiane e comunità laiche che continuano a vivere, a testimoniare e a diffondere questo amore che è l'amore che salva.
9: E allora, grazie a Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, grazie per essere stato con noi. Nel frattempo dal mondo continuano ad arrivare molte notizie, allora io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine. L'annuncio dalle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran. 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro il paese. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito avuto i contatti con il capo della Casa Bianca. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Raqqi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. In Libano nel frattempo continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore. Gli ambasciatori a Mosca di Francia, Regno Unito e Germania hanno concluso dopo 90 minuti l'incontro che avevano chiesto al vice ministro degli esteri russo Mikhail Galugin. Al termine del colloquio l'ambasciatore francese ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro è andato bene. Gli ambasciatori sono stati informati delle valutazioni oggettive della politica distruttiva delle leadership dei loro paesi sulla crisi ucraina, che mira a incoraggiare al massimo Kiev a continuare il conflitto con la Russia per conto, a spese e con l'assistenza diretta della coalizione occidentale dei volenterosi. Si legge nella dichiarazione del ministero degli esteri russo. Sul campo un drone ucraino ha ucciso due civili nel villaggio dell'area della regione di Zaporizhia occupata dalle forze russe, lo dichiara il governatore locale installato da Mosca. L'Unione Europea intanto si dice pronta a esaminare le richieste dell'uso dei fondi dal prestito per l'Ucraina per l'acquisto di sistemi antimissilistici, compresi i Patriot di produzione americana, se Kiev ne farà richiesta. Il sindacato dei medici del settore pubblico della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato l'avvio di uno sciopero a tempo indeterminato a partire da oggi per protestare contro le condizioni del sistema sanitario e la mancata risposta del governo alle loro richieste. Secondo il sindacato, circa 2.500 medici del settore pubblico non riceverebbero lo stipendio da diversi mesi, mentre anche le indennità e altri compensi sarebbero in arretrato. I professionisti della salute denunciano inoltre condizioni di lavoro difficili e una crescente precarietà, proprio mentre il paese è impegnato a fronteggiare una nuova epidemia di Ebola nelle regioni orientali. Lo sciopero arriva in un momento delicato, con l'epidemia che ha già causato diversi decessi tra il personale sanitario nella provincia dell'Ituri. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un aumento dei casi di Ebola nella regione, con oltre 500 contagi confermati e diversi decessi, dichiarando un'allerta sanitaria internazionale. La situazione ha anche ripercussioni nei paesi vicini, come l'Uganda, dove sono stati registrati casi collegati all'epidemia. E di 12 agenti feriti e 16 arresti il bilancio della seconda notte di scontri nelle proteste anti-immigrati a Belfast in Irlanda del Nord, lo ha riferito il segretario britannico per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn. Le proteste sono scoppiate dopo che un uomo sudanese di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento in strada di un quarantenne britannico che a seguito dell'aggressione ha perso l'occhio sinistro e ha riportato ferite al collo e alla schiena. I principali rappresentanti cristiani musulmani dell'Irlanda del Nord hanno condannato i gravi disordini di Belfast. Uno stadio indimenticabile per tutti gli amanti del calcio per aprire un mondiale speciale, il primo a 48 squadre. Stasera alle 21 italiane il fischio d'inizio allo stadio Azteca di Città del Messico della partita inaugurale dei campionati mondiali 2026 Messico-Sudafrica. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione sarà Andrea Bocelli, che interpreterà DNA, l'inno ufficiale della competizione. Il titolo del brano dice tutto, ha commentato l'artista. Il calcio fa parte della mia vita da sempre e occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Essere invitato a cantare l'inno dei mondiali è un onore. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
9: Allora, grazie Gianmarco. Ora noi andiamo in Cisgiordania perché proseguono le violenze dei coloni contro la popolazione palestinese. Pensate che nei primi mesi del 2026 ci sarebbero stati oltre 500 attacchi dei coloni in Cisgiordania. Questo lo dice l'ultimo rapporto di Oxfam. Tra l'altro interviene anche il parroco di Taibeh, villaggio interamente cristiano, che afferma come ieri sera diversi giovani sono stati ostacolati e aggrediti dai coloni mentre aiutavano alcuni residenti locali a spegnere un vasto incendio appiccato diciamo volontariamente nei pressi di due località sempre vicino a Taibeh. Interviene anche Amnesty International, che parla di deportazioni, di espulsioni illegali, sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizioni delle abitazioni. Allora, Amnesty International tra l'altro parla davvero di pulizia etnica da parte del governo israeliano nei confronti dei palestinesi. A Paola Simonetti, Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, ha detto: la comunità internazionale deve alzare l'attenzione e la voce su quanto avviene appunto in Cisgiordania.
3: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania pezzo dopo pezzo a partire dall'area C.
4: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
3: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte. Il numero dei coloni che hanno delle armi, perché sono state molto allentate le norme per concedere una licenza, è aumentato di una 15 volte dal 2023, dal 7 ottobre 2023. Il Ministero della Difesa dà anche, oltre alle armi, uniformi ai coloni, per cui non si capisce più, dal punto di vista di una persona palestinese, chi la stia aggredendo. Di fatto i coloni sono sostenuti dallo Stato.
4: Una violenza, quella dei coloni, che rivela il rapporto, viene erroneamente presentata come un caso isolato. Voi invece chiedete agli Stati terzi di intervenire in modo fermo ed efficace.
3: Al momento le risposte sembrano orientate nel considerare Ben-Gvir e Smotrich, cioè i due ministri che fanno parte della coalizione di governo, che sono i promotori dell'agenda di annessione della Cisgiordania, come delle figure estremiste isolate, quindi le sanzioni colpiscono coloni, gruppi di coloni, o si considera Smotrich persona non gradita, si aprono indagini nei confronti di Ben-Gvir, tutto bene, però non si tratta di delle marce o casi isolati, qui siamo di fronte a una politica di governo e allora bisogna che gli stati si rendano conto che il governo israeliano, a partire dal suo leader Netanyahu, che deve essere oggetto di sanzioni, in primo luogo per rompere l'accordo di cooperazione tra Unione Europea e Israele, che è un accordo che è stato sottoscritto nel 2000 e che all'articolo 2 contiene una clausola sul rispetto dei diritti umani, e quella clausola, finché l'accordo è in vigore, viene allegramente ignorata.
4: Una parte del rapporto si concentra in particolare sulle comunità beduine, una porzione sensibile della popolazione sul territorio.
3: È un dato relativo alla composizione demografica dell'area C, della Cisgiordania, che è un'area che in base ai vecchissimi accordi di Oslo è sotto il controllo militare di Israele e Israele ne approfitta per costruire poligoni di tiro, riserve naturali, per vietare la concessione di licenze edilizie palestinesi. Quelle terre lì sono abitate da beduini che si dedicano alla pastorizia, perché le terre hanno questa caratteristiche di essere molto adatte al lavoro dei pastori, e il risultato è che sono terre ambite dai coloni, c'è poca popolazione, per lo più beduina, un po' nomadica per propria vocazione, un po' costretta a essere sgomberata continuamente e quindi a cambiare luogo, e la violenza dei coloni fa sì che poi questa assuma una forma di pulizia etnica.
4: Riccardo Nuri, qual è il destino di questi dati? Cosa ci si aspetta potranno produrre?
3: Beh, intanto attraverso i mezzi di informazione, come in questo momento, che siano conosciute le denunce di Amnesty International. Sono poi degli strumenti che noi vorremmo essere di pressione politica sugli stati perché agiscano, perché passino dalle inutili ormai parole di condanna ad azioni concrete. Poi possono servire anche al lavoro della giustizia internazionale, perché qui siamo di fronte a un crimine contro l'umanità di trasferimento forzato di popolazione, che è un crimine previsto dallo statuto della Corte Penale Internazionale.
9: Allora, oggi i riflettori accesi sul consiglio direttivo della BCE, e in effetti la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Scusate. La decisione, che era tra l'altro attesa dagli economisti dopo lo shock energetico dovuto alla guerra in Iran, è la prima, nei fatti, stretta monetaria dal settembre del 2023. Dunque lo scenario macroeconomico è sempre più incerto e la Banca Centrale Europea ha rivisto le stime macroeconomiche per il 2026-2028, abbassando la previsione

0: lanciato col progetto Cities di rigenerazione urbana, che non è dare soldi ai poveri commercianti, ma è fare una progettazione che abbia un ruolo centrale per il commercio, perché il commercio dentro le città è un'infrastruttura sociale. Anche chi non è mai entrato dentro un negozio ha dei vantaggi, perché quando poi il negozio chiude, la strada è sporca, è piena di criminalità, il valore dell'immobile scende. Questo per parlare dei freni. Se vogliamo parlare di produttività, possiamo farlo quanto vogliamo, se vogliamo parlare, ma sono tutte questioni che riguardano il lungo periodo, la formazione del capitale umano, le donne che non partecipano. Io invece, dal punto di vista congiunturale, metterei l'accento sugli aspetti favorevoli. L'Istat, con la produzione industriale di aprile, segnala la crescita per il terzo mese consecutivo, sia in termini congiunturali che in termini tendenziali. Però l'occupazione a 24,3 milioni è qualcosina di importante. Trascurarlo vuol dire che vuoi gettare discredito.
1: Però Bella, l'Italia rimane un paese dove i redditi sono ancora troppo bassi, e questo è un problema anche per le nuove generazioni, anche per chi vuole fare un figlio.
0: Redditi troppo bassi, forse le intende le retribuzioni, certo, da lavoro dipendente.
1: Da lavoro dipendente.
0: I redditi non sono bassi, i redditi sono in linea, poi dobbiamo togliergli il livello dei prezzi, quindi i confronti dobbiamo fare in parità di potere d'acquisto. I redditi, grazie ai trasferimenti statali, oggi sono molto più elevati del 2019, 150 miliardi, tra la lista di bonus è infinita, io quella toglierei casomai in un futuro prossimo. D'altra parte, se sosteniamo l'economia con bonus, sussidi, deroghe, regimi speciali, eccetera, non rimane molto per far crescere la produttività e quindi fare crescere i redditi. Noi 30 anni fa stavamo come reddito a livello di Spagna, un po' sotto la Germania, oggi siamo sotto del 20-25% come reddito, come retribuzione da lavoro dipendente, ok? Perché? Perché noi abbiamo smesso di crescere. Avevamo i tassi di interesse a zero, ma non abbiamo fatto gli investimenti. Prende il concetto dell'energia, l'energia. Dici, ma come, in Francia stanno meglio, in Spagna stanno io meglio. Al di là del fatto, diciamo, che stanno meglio anche perché quei paesi sono più grandi del nostro, più ventosi e hanno più pianure, ma loro hanno il nucleare e hanno investito sulle energie rinnovabili ben prima. Noi non le abbiamo fatte queste cose, quindi se il reddito da lavoro dipendente è basso, se la retribuzione è bassa, dipende anche da queste variabili. Quindi l'imprenditore che ha dei costi energetici il doppio di quelli della Germania non può darti lo stipendio che dà al lavoratore della Germania. Quindi questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, ma io direi che oggi per la salute dell'economia è buono. Cominciamo a non raccontarci peggio di come siamo.
2: E allora poi bisognerà capire quanti soldi ci saranno davvero per investire in welfare, dunque pensioni, sanità, assistenza e così via. Anche su questi temi si è concentrata l'assemblea di Conf Cooperative Feder Solidarietà, che oggi ha rinnovato i suoi vertici. 21.000 persone fragili trasformate in risorsa, lavoratori produttivi e contribuenti. Appunto, è il cosiddetto esercito degli invisibili, che oggi rappresenta il cuore economico del progetto della cooperazione sociale di Conf Cooperative Feder Solidarietà. Cura, reddito, occupazione, davvero che in questo settore stanno registrando record davvero importanti per tante aree del paese. L'area dell'invisibilità non riguarda solo la disabilità, ma si sta allargando sempre più, inglobando i giovani, i NEET, le persone vittime di infortuni sul lavoro, persone affette da dipendenza. Almeno così ci ha detto il presidente, appunto, di Conf Cooperative Feder Solidarietà, Stefano Granata.
3: La cooperazione sociale si è sempre messa a servizio della cittadinanza e lo farà anche adesso. Deve farlo con un piglio un po' diverso, cioè al di là di quella che sono le risorse pubbliche, provare proprio a riconnettere le comunità, a mettere insieme risorse, a mettere insieme energie e soprattutto nuove idee. Abbiamo bisogno di una visione diversa, abbiamo bisogno di infrastrutture sociali che oggi non tengono più. Poi nell'esperienza di vita delle persone si accorgono delle solitudini a cui sono lasciati quando devono affrontare i problemi veri. E forse su questo noi possiamo fare degli investimenti importanti, metterci a disposizione e ricominciare a reinventarci delle cose. E questo è il grande compito, che non è solo dare servizi, ma riportare idee, riportare speranze.

0: e portare sostanza anche dentro la vita della comunità, non lasciando più sole le persone.
1: Ecco, però appunto, però regioni e comuni hanno meno fondi proprio per aiutare le fasce più deboli. Il vostro è una questione importante sulla sussidiarietà, il tema sussidiarietà è fondamentale, però come potete fare in questo momento concretamente? Che cosa chiedete? Per esempio il PNRR è stata un'occasione anche mancata per la cooperazione sociale?
0: Allora, io penso che guardarsi indietro ormai non serve più, nel senso che si rischia di fare come la moglie di Lot, che in fuga da Sodoma e Gomorra è diventata una statua di sale. Il passato è andato, PNRR, quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto. Oggi si tratta, con le risorse a disposizione, di ricostruire una regia pubblica che è fatta non solo di istituzioni ma anche di soggetti pubblici come noi, che mettono insieme risorse umane ed economiche e capire dove si può costruire infrastrutture sociali. Fare un esempio per tutti: sul tema anziani non si può intervenire solo sul tema della non autosufficienza, bisogna ragionare sull'invecchiamento attivo, sulla prevenzione, sul lavoro che si può fare prima, perché le persone non cadono a solitudine, non cronicizzino, eccetera, eccetera. Però qui c'è tutto un lavoro proprio sociale nel vero senso della termine, avere, prendersi cura delle persone, questa è l'attività che possono fare le cooperative sociali.
1: E per ultimo, voi che cosa chiedete alle forze politiche in questo momento?
0: Di riconoscerci. Spesso e volentieri siamo utilizzati come manodopera, come esecutori o esecutrici di servizi, e invece dovrebbero sfruttare di più il nostro pensiero, il nostro cervello, la nostra capacità di stare dentro la vita delle persone. Ecco, questa cosa che ci riconoscono a tutti gli effetti e che ci chiamano ai tavoli come dei partner e non come degli esecutori.
1: E come dal punto di vista fiscale c'è qualcosa che manca adesso?
0: Ma allora, l'incentivo fiscale aiuta, ma non cambia lo stato delle cose. Bisognerebbe proprio ridare vita a un'infrastruttura sociale, una visione diversa, e poi a seguito arrivare con l'incentivo fiscale. Pensiamo alla cooperazione sociale, è nata senza incentivi fiscali, sono arrivati in un secondo momento perché si era visto che era cosa buona. Oggi bisogna rimettere in campo cose buone e poi a seguire, altrimenti l'incentivo fiscale di per sé rischia di dare adito solo opportunismi e non a cambiamenti reali.
1: E allora, cari amici, vi lascio con un brano di Marvin Gaye, storico brano Mercy Mercy Me, poi spazio Earth Day Italia.

0: allora, cari amici, benvenuti, anzi bentornati in diretta. Qui con noi ci sono Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione Dirday.it, testata di Dirday Italia trattino Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece in collegamento telefonico abbiamo Lucia Iorio, che è un tecnico della progettazione interni, ma anche interior designer, così si dice, e autrice del libro Design, Storia, Impatto e Arte di Vivere. Buon pomeriggio, Iorio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Prego. Allora, Iorio, dobbiamo dire una cosa. Qui però adesso mi
3: preferirei essere chiamata Lucia, grazie.
0: Lucia, ok, benissimo. Benissimo. Allora, cara Lucia, adesso però rivolgo, cerco di far entrare in argomento Tiziana. Senti, sì. Quando parliamo di ambiente, inquinamento, di solito ci riferiamo a spazi aperti, cioè al mare, ai fiumi, insomma, dappertutto. Ma la verità è che il 90% del nostro tempo lo passiamo nei luoghi chiusi. Sì. È proprio vero, purtroppo. Al lavoro, in casa principalmente. Tiziana, questi ambienti quanto sono salutari? Cioè, stare a casa, quanto ci fa bene e quanto ci fa male?
1: Ok, facciamo una piccola introduzione. Quindi, diciamo che la nostra casa è il primo habitat, per citare un documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che avverte dei pericoli e delle relative soluzioni e del cosiddetto inquinamento indoor, cioè al chiuso, e quindi case, uffici. Quindi uffici, negozi, scuole, no? Anche ragazzi che vanno a scuola, senza anche dimenticare anche i trasporti, perché metropolitana, autobus, automobile e poi, come dicevamo prima, in casa dove non solo viviamo o ufficio, ma ci dormiamo anche, quindi anche la notte va considerata. Questi ambienti non sono asettici, se non mantenuti bene, al contrario possono diventare anche pericolosi, perché comunque contengono microrganismi, sostanze inquinanti, muffe, anche molecole proprio chimiche che possono essere dannose per la salute. E per non parlare anche di altri tipi di inquinamenti, che sono per esempio l'inquinamento acustico, che magari non ci pensiamo spesso, ma invece è anche quello luminoso, perché no, anche quello luminoso. L'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che è proprio al chiuso che avviene la gran parte dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico. Tra gli inquinanti che noi non penseremmo mai di ritrovare in casa ci sono le particelle sospese, cioè le famose che sentiamo ogni tanto, le PM10, le PM2.5 e NOx, di cui parliamo spesso per la qualità dell'aria nelle città, però non ci pensiamo mai che invece attraverso porte, finestre, eccetera, arrivano anche esattamente in casa. E sostanze, poi abbiamo anche le PFAS, io neanche sapevo dell'esistenza, sì. Però sono sostanze chimiche utilizzate per imballaggi, stoviglie, capi d'abbigliamento e quindi il monossido di carbonio che è proveniente da impianti di riscaldamento, che magari spesso succede, magari non sono iper
0: coibentati,
1: coibentati, oppure non sono ben collegati all'esterno, quindi. E poi le fibre artificiali, gli insetticidi, i pesticidi, le microplastiche, insomma, diciamo che le vecchie murature, per esempio, perché molto spesso abbiamo delle mura in casa che non sono proprio nuove, no? E magari hanno delle particelle che noi respiriamo, i collanti, i solventi, i computer, le fotocopie, copiatrici, insomma la lista è molto lunga. Le contromisure sono, in primis, areare le stanze aprendo spesso le finestre, tenerle aperte mentre si cucina, mentre si fanno le pulizie e anche quando si lava e si stira, limitare al necessario l'uso di detergenti, detersivi, deodoranti, insetticidi, diffusori, quelli anche certe volte quei diffusori per l'aria, eccetera. Ok, non mescolare i vari prodotti per la pulizia. Oltre a mantenere sano, possiamo anche migliorare l'ambiente domestico arredandolo, e appunto qui poi allora, Lucia ci aiuterà, e progettandolo correttamente, quindi anche...
0: E allora sentiamo un po' Lucia. Esatto. Lucia, allora, che materiali innovativi possiamo pensare, anche ecologici? Insomma, quando andiamo a comprare un mobile, dobbiamo in qualche modo essere più consapevoli di quello che poi ci andiamo a mettere dentro casa?
3: Assolutamente sì. Io vorrei fare una piccola premessa, perché quando parliamo di materiali sostenibili spesso pensiamo piuttosto a una rinuncia, no? Quindi meno estetica, meno comfort e magari anche meno qualità. Non è assolutamente così, perché oggi è l'esatto contrario, in quanto il design contemporaneo sta sviluppando materiali sempre più innovativi, appunto, ottenuti da fibre naturali, bioplastiche, residui agricoli e anche scarti organici che fino a pochi anni fa sarebbero stati semplicemente buttati. Vuoi che ti faccio degli esempi proprio strapratici di questi materiali?
0: Sì.
3: Ok. Allora, prendiamo ad esempio le bucce di patate o gli scarti di girasole, anche i fusti di pomodori. Possono essere riutilizzati e in questo senso, dicevo, è come trasformare, nel mio libro utilizzo proprio questo termine, trasformare gli scarti in tesori, no?
0: Perdonami Lucia, con sì. Le bucce di pomodoro o di patate,
3: no,
0: che ci,
3: no,
0: i di
3: fusti.
0: Patate, di fusta, che ci faccio?
3: Allora possiamo fare dei pannelli. In particolare i fusti di pomodoro sono delle fibre, no?
0: Sì.
3: Quindi tessuti, rivestimenti, anche pannelli acustici vengono essiccati e le fibre estratte utilizzate per tessuti o pannelli, che ne so, il riso, pannelli in fibra di riso, vanno bene anche per mobili, arredi e pavimenti. Le bucce di riso vengono compresse con resine biologiche creando pannelli simili al legno. Abbiamo lasagna di vite, il lino, corteccia di pino, gusci di mandorla per le bioplastiche, paglia di grano, scarti di fiori. Tra questi io voglio porre l'accento in modo particolare sul girasole, perché il girasole è ubiquitario, cresce in pratica su tutto il pianeta e basta semplicemente andare con acqua e pressione e abbiamo dei pannelli fantastici, anche biodegradabili. Dicevo anche le bucce di patata, quindi per la bioplastica, no? Posateria, piatti, vengono essiccate, l'amido viene separato, mescolato con acqua e poi stampato in forme, si aggiunge qualche additivo naturale, pannelli in fibra di canapa, per pavimenti, pareti, mobili divisori, insomma. Tanto.
0: Allora, Lucia, non ti muovere perché la comunicazione è andata un po' giù. Giuliano.
2: Allora sì, noi ovviamente quello che sta dicendo Lucia non è un riciclo che possiamo fare noi, però come ha detto lei all'inizio, nel momento in cui bisogna magari ristrutturare una casa o un appartamento, un ufficio eccetera, chiedere magari ai fornitori queste soluzioni naturali, ecco, più naturali che sicuramente quelle che si sono usate finora. Allora, in un capitolo del tuo libro, Lucia, hai posto l'accento sulla...
3: Prima, al di là delle soluzioni, soluzioni, ovviamente di queste soluzioni diciamo naturali, dobbiamo scegliere anche materiali certificati. Certo. Quindi verificare la composizione, controllare le resine usate che devono essere naturali, chiedere la provenienza degli scarti, no? Quindi magari da agricoltura locale, verificare la durabilità. Poi c'è un discorso insomma a parte per il legno, perché un mobile che dura negli anni, nel tempo, è sostenibile,
0: certo.
3: Ok?
0: Certo.
3: Rispetto a uno che devo cambiare ogni tot, ogni 4-5 anni, mettiamola così.
2: Allora, una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è la sostenibilità energetica della casa e anche la progettazione degli spazi in funzione dell'illuminazione, di come viene illuminata naturalmente la casa e quindi di riflesso di quanto meno abbiamo bisogno di accendere le luci. Ecco, quali sono le soluzioni migliori in questo senso, che è una parte interessante del tuo libro?
3: Allora, la luce, diciamo che è la luce naturale è il miglior alleato della casa, quindi è la risorsa più la risorsa più preziosa che abbiamo. Una stanza che riceve la luce del sole tende ad essere vissuta di più, quindi favorisce anche le attività in comune e le interazioni. Sembra più accogliente e anche più ordinata. Quindi partiamo dalla luce naturale. Ovviamente tutti sappiamo, ci sono anche degli studi che ci dicono che stimola la produzione di serotonina, la famosa molecola della felicità, migliora l'umore, influenza il ritmo circadiano e aiuta anche a ridurre stress e stanchezza mentale. Quindi anche un piccolo angolo vicino a una finestra, personalmente la mia scrivania è posizionata vicino alla finestra attaccata, diventa un luogo ideale, no? Per leggere, rilassarsi,
1: certo.
3: O anche fare colazione. Io suggerisco di utilizzare tende leggere, superfici chiare e magari anche qualche specchio ben posizionato di fronte alle fonti di luce, ad esempio, per moltiplicarla. Anche porte vetrate, lucernari aumentano la percezione di spazio e di apertura, e anche, come dicevo, le superfici riflettenti e i colori chiari diffondono la luce. Consideriamo che anche le scuole, no? Alcune scuole progettano le aule con un orientamento ottimale verso la luce naturale proprio per migliorare la concentrazione e l'umore dei bambini, e possiamo applicare ovviamente lo stesso principio in modo efficace anche in casa. Inoltre abbiamo la tecnologia che ci aiuta a migliorare comfort ed efficienza con un'illuminazione intelligente e regolabile. Quindi,
1: senti Lucia, prego. Visto che parlavamo di luce così eccetera, parliamo di giardini o terrazzi, balconi, insomma quelli che abbiamo noi nelle nostre case. Come è cambiato un po' il concetto del verde nelle nostre case e come adattarlo ai cambiamenti climatici o alle esigenze ambientali, come per esempio anche il risparmio idrico?
3: Allora, il punto è che abbiamo trascorso molto più tempo in casa, no? Un po' per il Covid, un po' perché è per lo smart working, no? Che ha preso piede, e si è un po' si è riscoperto di più, diciamo, il valore di un balcone, di un terrazzo, anche di un metro quadrato di verde. Non è solo una questione di estetica, il contatto con la natura contribuisce proprio a ridurre lo stress, migliora il benessere psicologico e rende anche gli spazi più vivibili. Adesso dobbiamo anche confrontarci oggi con estati sempre più calde, periodi di siccità, una crescente attenzione al consumo delle risorse. Quindi anche il verde va progettato in modo consapevole. Non si tratta solo di scegliere tra piante e materiali a basso impatto, ma bisogna pensare a tutto il ciclo di vita dello spazio verde, quindi dal consumo d'acqua alla gestione dei rifiuti. E integrare le biodiversità alla scelta di arredi ecologici. Quindi, per prima cosa, io direi la scelta delle piante, che deve privilegiare le specie autoctone o adatte al clima locale. Questo perché richiedono meno acqua, meno trattamenti chimici, sono già adattate al clima e al terreno locali e favoriscono anche la fauna locale, come api, farfalle, uccelli, offrendo a loro anche nutrimento e rifugio, quindi aiutano a mantenere l'equilibrio naturale degli ecosistemi. Quindi scegliere piante autoctone significa favorire un biosistema più resiliente, sostenibile e in sintonia con l'ambiente circostante. Alberi poi, sì, prego.
0: No, non dico, mi sembra giusto, in effetti non possiamo pensare di utilizzare magari delle piante che normalmente crescono a 5, 600, 700 metri a livello del mare, perché non ce la farebbero e poi magari consumerebbero troppa acqua, e questo mi sembra fondamentale. Senti, una cosa però, perché io spesso a volte discuto con mia moglie, che cucina sempre con le finestre chiuse. Allora, la cucina è la stanza dove oggettivamente si produce più energia, no? O meglio, si consuma più energia e anche si producono più rifiuti. E poi, per esempio, insomma, da quanto ne so io, i gas che vengono, cioè quando cuciniamo, il gas che utilizziamo poi produce a sua volta dei gas in qualche modo di scarto. Diciamo, quali sono i consigli che noi, anzi che tu potresti dare per, diciamo, rendere le cucine più sostenibili, però senza sacrificare né la bellezza, dunque tu sei interior designer, e ma anche la funzionalità.
3: E allora, la cucina è sicuramente il luogo più vissuto, no, della nostra casa, ed è molto di più anche di un semplice spazio funzionale. È il luogo in cui la famiglia si ritrova, condivide i pasti e magari costruisce anche delle relazioni. Quindi quando parliamo di sostenibilità per il discorso cucina, non dobbiamo pensare soltanto ai consumi energetici, ma anche alla qualità della vita che questo ambiente poi ci offre. Da un punto di vista progettuale, una cucina nasce, una cucina, diciamo, ben vissuta, ben progettata, nasce già dalla corretta organizzazione degli spazi. Una disposizione efficiente tra frigorifero, lavello e piano cottura, quello che in progettazione viene chiamato il triangolo di lavoro, permette di ridurre spostamenti inutili e rendere più fluide, ad esempio, le attività quotidiane. Può sembrare un dettaglio, ma questo sul lungo periodo, diciamo, migliora la vivibilità dell'utilizzatore. Una cucina sostenibile ovviamente deve anche aiutare a ridurre gli sprechi alimentari, quindi conservare correttamente gli alimenti, controllare periodicamente scorte, utilizzare quello che abbiamo acquistato prima che scada, sono dei piccoli gesti, ma fanno una grande differenza per l'ambiente e anche per il bilancio familiare.
0: Bravo, sì. È proprio così.
3: Poi l'utilizzo consapevole di elettrodomestici è importante. Una lavastoviglie utilizzata a pieno carico, ad esempio, riduce notevolmente il consumo di acqua rispetto a numerosi lavaggi a mano. Quindi
1: oppure si può finire significa la cottura dei cibi, scusa Lucia ti interrompo, la cottura dei cibi io in genere spengo e lascio il cibo diciamo sul fornello caldo e quindi non consumo altro diciamo gas, combustibile, ma il cibo finisce di cuocersi.
2: Io ho letto anche che l'acqua di cottura può essere utilizzata per darla alle piante, che ha dei nutrienti.
0: Certo, quella di cottura delle verdure, per esempio anche la cicoria e così via, visto che ha dei nutrienti, in questo caso dei minerali, invece che buttarla nel lavandino, la possiamo dire. Tiziana, Giuliano.
2: Sì, allora io voglio fare però un po' una polemica. Allora, noi nel tuo libro ci sono giustamente elencati tanti stili di interior design, cioè quello scandinavo, quello giapponese, quello futurista, quello mediterraneo, poi insomma riconosciamo quello coloniale, li vediamo nei negozi e nei mobilifici, però una volta diciamo l'arredo di casa era per sempre, si faceva una volta messa, impostata la casa e poi continuava per tutto il tempo in cui una famiglia ci aveva. Io invece vedo adesso che c'è, diciamo non ogni anno, però ci sono delle mode, appunto la moda giapponese, la moda scandinava, la moda eclettica eccetera. Non c'è il rischio, come nella moda dei vestiti, di cambiare arredamento troppo velocemente e quindi di tirar fuori un nuovo modo di sprecare materiali cambiando troppo spesso arredamento di casa? Cioè non c'è anche questo pericolo?
3: Allora, sì, questo rischio c'è se lo trattiamo in questo modo, l'arredamento. Io ho fatto, diciamo, un elenco di stili nel libro per permettere di orientarsi, no? E di riconoscere la propria personalità attraverso magari uno o più stili da mixare, ecco. Ma l'arredamento non deve essere trattato in questo modo, perché altrimenti moltiplichiamo sprechi e rifiuti. Un buon arredamento dovrebbe durare negli anni, essere sostenibile e magari anche riparabile, non dovrebbe seguire, diciamo, questa logica. Io nel libro ricordo una frase di William Morris: non dovremmo avere in casa nulla che non sia utile o che non consideriamo bello. Quindi bisogna scegliere meno, ma scegliere meglio. I social ci mostrano continuamente nuove tendenze, no? Ma una casa, insomma, non dovrebbe seguire questo ritmo.
0: Ecco, sì, in effetti poi ci sono tanti mobili che abbiamo, soprattutto anche, diciamo, nell'abbigliamento c'è la cosiddetta, non dico fast fashion, fast design, nel senso che molte persone comprano i mobili a poco e poi dopo qualche anno li buttano perché o si sono stufati oppure non sono più funzionali. Però insomma dovremmo cercare anche nei mobili di scegliere puntare più sulla qualità che non sulla quantità.
1: Beh, un tempo si faceva, se ti annoiavi, io avevo mia madre che metteva una specie di tappeto sotto il mobile, io tornavo da scuola e trovavo il mobile in un'altra parte della casa, erano sempre quelli
0: che
1: giravano, quindi ecco, si può anche fare questo con un po' di fantasia. Esatto.
0: Allora, Lucia Iorio, io ti ringrazio per essere stata con noi, purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo, lo ripeto, Lucia Iorio, interior design, autrice del libro Design, Storia, Impatto e Arte di Vivere. Grazie Lucia.
3: Grazie a voi.
0: E allora Giuliano, Loro Tiziana, bella puntata in cui abbiamo parlato di come in sostanza razionalizzare le quattro mura, che siano la casa di tutti i giorni o l'ufficio, cosa non semplice soprattutto quando si vive in famiglia, per cui ci sono più gusti e più tendenze, però insomma dobbiamo secondo me riuscirci, che dite?
2: Sì, dovremmo invitare tua moglie a questo punto per avere più informazioni.
1: Io sono una creativa, quindi ho un problema di creatività, quindi ogni tanto mi invento qualcosa, pitturo, faccio,
0: dispongo
1: in maniera differente. Poi insomma mia madre mi ha insegnato questa cosa, quindi sposto mobili, quindi sì, non riesco a vedere le cose ferme nel tempo cristallizzate.
0: Stanno,
1: esatto. No, questo no.
0: E allora amici, grazie per essere stati con noi, un saluto appunto da Tiziana Tucciglio, Giuliano Giulianini, Alessandro Guarasci che sono io, e anche da Damiano Caprio che è in regia. Buon pomeriggio.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Oggi apriamo parlando di cinema e di Oscar alla carriera. Finalmente viene dato un Oscar a questa attrice che secondo me ha meritato il premio Oscar tantissime volte per la sua bravura e anche per il suo saper essere camaleontica. Sto parlando di Glenn Close, che riceverà il premio alla carriera. Insieme a lei saranno premiati l'animatore Floyd Norman e il regista Ridley Scott. Questi Oscar saranno consegnati durante la 17ª edizione dei Governors Awards all'Academy, in calendario domenica 15 novembre 2026. Complimenti, perché Glenn Close veramente è una grande attrice e anche lei, come tante sue colleghe, avrebbe meritato il premio Oscar, il massimo riconoscimento per un attore o attrice. Molte volte secondo me ha davvero fatto delle cose veramente straordinarie. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli. Il nostro salotto tra poco si trasferisce a Venezia, alla Fenice. Voi pensavate che fosse finita? Non lo è. E andiamo avanti con le altre notizie e i festival che ci sono durante i prossimi giorni e le prossime settimane. Parleremo anche un po' di televisione. Intanto la musica per cominciare, Modern Feeling in Boston.

Modern Feeling i Boston. Non andiamo a Boston, ma andiamo a Venezia, alla Fenice, perché c'è la notizia del giorno, secondo me, dal punto di vista del racconto di ciò che accade nel settore della cultura e degli spettacoli, che ci porta di nuovo da quelle parti. Sembrava fosse finita, si fosse chiuso il sipario sul caso di Beatrice Venezzi, e invece no, era solo la fine del secondo atto, adesso c'è il terzo. La direttrice d'orchestra ha annunciato di voler procedere legalmente contro il Teatro La Fenice, che avrebbe interrotto, dice, il contratto sottoscritto dalle parti con un provvedimento nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Sono le parole in realtà della lettera dello studio legale queste, però ieri, poche ore prima della conferenza di lancio della stagione lirico-sinfonica curata dal sovrintendente Colabianchi, è arrivata questa mail alla Fenice dallo studio legale di Beatrice Venezzi, specializzato in diritto del lavoro. Coincidenza, qualcuno si domanda, che sia arrivato proprio poco prima della conferenza stampa? Per qualcuno ovviamente non lo è, per qualcuno sì, ma Colabianchi ha risposto in occasione proprio della conferenza ai giornalisti dicendo che proceda pure, noi siamo sereni. L'ha detto lui, l'ha detto anche il direttore generale Andrea Erri. Ora facciamo un passo indietro: Venezzi era stata nominata da Colabianchi all'improvviso come direttrice musicale nel settembre scorso, scatenando le proteste dell'orchestra e del coro, non solo perché non erano stati consultati come normalmente accade, ma perché non ritenevano il profilo di Beatrice Venezzi all'altezza del teatro e vedevano questa nomina ispirata solo dalla politica per la sua vicinanza al centrodestra. Questa presa di posizione del coro e orchestra, invece, secondo Beatrice Venezzi, era una discriminazione in quanto lei era giovane, giovane e donna. Lo screzio si era trasformato in un muro contro muro fino alla decisione di Colabianchi di interrompere la collaborazione, che in realtà non era nemmeno cominciata, ma insomma di chiuderla lì. E dopo soprattutto che Beatrice Venezzi, in un'intervista a un quotidiano argentino, aveva detto che il teatro La Fenice era un covo di nepotismo, dove tutti quelli che lavorano alla Fenice, secondo lei, sono tutti delle dinastie di famiglie di musicisti che si tengono il posto. Va bene? Era un po' forte come frase, perché anche non è neanche vera, ma ora Venezzi dice che è disponibile a continuare l'incarico e dichiara che il contratto è di collaborazione coordinata e continuativa fino al 5 marzo 2030. In realtà, fanno sapere dal teatro e i giornalisti, il contratto è stato firmato soltanto da lei e non dal teatro, che, come già concordato all'inizio, lo avrebbe firmato il giorno dell'incarico. Quindi, il giorno in cui lei avrebbe preso servizio, il teatro avrebbe firmato quel contratto. Ma siccome non è arrivato quel giorno, il contratto non ha la firma del teatro La Fenice. Dunque, io non sono un avvocato, ma mi sembra che un contratto, se non ha la firma di tutti e due, non è che valga granché. Inoltre, non sembra risultare che il contratto sia di prestazione coordinata continuativa, come dice lo studio legale di Beatrice Venezzi. Qual è la differenza? Che quel tipo di contratto includerebbe effettivamente la possibilità di applicare le tutele del lavoro di un dipendente, ma invece sembra essere un contratto per partita IVA. In più, Beatrice Venezzi è residente in Svizzera, quindi per lei l'incarico sarebbe stato una prestazione professionale all'estero. Sullo sfondo di tutto questo c'è la possibile richiesta di risarcimento almeno dell'annualità che le sarebbe spettata il primo anno, circa 100.000 euro, ma che, non essendoci stata la firma del teatro La Fenice, a livello proprio burocratico sembra difficile che lei possa ottenere qualcosa. Poi, chissà, magari per evitare ulteriori problemi, qualche soldo potrebbe essere messo sul piatto dal teatro La Fenice per chiudere definitivamente la vicenda. Staremo a vedere, vi terremo aggiornati. Intanto questo è quello che accade.

0: buona domenica.
1: Ve ne avevo già parlato qualche giorno fa, ma domani è il giorno dello sciopero, non dei mezzi di trasporto, ma del comparto della cultura. È la prima volta che succede per quanto riguarda il Ministero della Cultura. Astensione dal lavoro e manifestazioni in 15 piazze italiane, due delle quali a Roma. Domani in tutta Italia mobilitazione dei lavoratori del settore culturale, che hanno proclamato i sindacati per chiedere uguali diritti, tutele e retribuzioni, nonché investimenti adeguati nel comparto. Si tratta del primo sciopero nazionale del genere che riguarda, come dicevo, il Ministero della Cultura e il comparto di Federculture. Dalle 10 dunque sono previsti presidi in varie piazze, tra cui Piazza Carignano a Torino, la Pinacoteca di Brera a Milano, le Gallerie dell'Accademia a Venezia, gli Uffizi a Firenze, il Museo Nazionale Romano e Piazza Argentina a Roma, Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla base delle rivendicazioni il riconoscimento della dignità professionale del lavoro culturale, con contratti di filiera che restituiscano autorità alla contrattazione collettiva e il superamento strutturale della precarietà attraverso la reinternalizzazione dei servizi che sono stati esternalizzati in questi anni e la stabilizzazione dei lavoratori precari con un piano straordinario di assunzioni nel Ministero. In effetti, come in altri contesti, il Ministero della Cultura ha esternalizzato diversi servizi a delle società esterne, a delle aziende esterne, per non avere più l'aggravio, diciamo così, di avere molti dipendenti. Ora, sarebbe interessante fare un'analisi per capire se questa operazione, nel caso del comparto della cultura, come in altri casi anche privati, perché non è diciamo solo il Ministero della Cultura, è successo negli anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, anche in tanti contesti di grandi aziende private, se questa esternalizzazione ha effettivamente portato a un risparmio economico, mantenendo il livello dei servizi inalterato, oppure se invece c'è stato un aggravio di costi tra una cosa e l'altra, o anche gli stessi costi, ma un peggioramento del servizio. Ecco, bisognerebbe fare un'analisi un po' di questo tipo per capire se questo, diciamo, punto in particolare è qualcosa su cui occorra riflettere. Comunque, insomma, domani, sappiatelo, c'è lo sciopero del comparto della cultura, sarà difficile andare probabilmente in qualche museo.

Adesso parliamo di premi. Il premio Hemingway è andato a uno scrittore italiano molto apprezzato, Niccolò Ammanniti, per la letteratura, ma Paolo Crepè ha vinto per la categoria Avventura del pensiero. La saggista e sinologa Giada Messetti nella sezione Lignano per il futuro, lo scrittore turco-curdo Burhan Sunmez nella sezione Testimone del nostro tempo, il fotoartista Paolo Gasparini per la fotografia al fotolibro. Sono loro i vincitori del 42esimo premio Hemingway promosso dal comune di Lignano Sabbia d'Oro con gli assessorati alla cultura e alle attività produttive e turismo della regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la fondazione Pordenonelegge.it. Come ogni anno i vincitori daranno vita dal 25 al 27 giugno a un programma di incontri e dialoghi che saranno l'occasione per incontrare appunto il pubblico e per arrivare fino alla premiazione di sabato 27. L'incontro con Ammanniti, che è stato premiato per avere saputo raccontare con una lingua visionaria e concreta le zone più fragili e oscure dell'esistenza, trasformando la narrazione in uno strumento capace di interrogare le paure e le contraddizioni del nostro tempo, questa la motivazione ufficiale, sarà venerdì 26 giugno e si parlerà del suo romanzo Il Custode, appena uscito per Einaudi. Il premio ricorda la storica visita di Ernest Hemingway a Lignano nell'aprile del 54, pochi mesi prima che vincesse il Nobel per la letteratura. Ecco perché a Lignano il premio si chiama Hemingway. Va bene, questo per quanto riguarda premi. Adesso invece parliamo di manifestazioni culturali, in particolare una manifestazione che c'è da molti anni e che riguarda il viaggio. Siamo alle porte dell'estate. Molti, avendone la possibilità, approfitteranno per fare un piccolo viaggio. Allora, il tema del viaggio è sicuramente quello utile per questo festival che si chiama Ulisse. Con il tema Elogio della fuga, torna dal 10 al 12 luglio a Genova per la nona edizione Ulisse Fest, la festa del viaggio, nata da un'idea di Lonely Planet, con oltre 50 eventi su vari aspetti del viaggiare, come la scoperta del mondo, ma anche la scoperta di se stessi. Tra le anteprime, il 30 giugno Paolo Giordano parlerà del libro che lui ha curato, intitolato Da vicino per Einaudi, sulle esperienze sul campo nei luoghi di conflitto. Il 6 luglio Pablo Trincia proporrà un monologo inedito La città delle sette isole su Mumbai. L'8 luglio Niccolò Guerrera, che si chiama anche, si fa chiamare ed è noto col nome di Pierre Rode, racconterà i 4 anni trascorsi in cammino nel mondo. Il 10 luglio Tony Wheeler, fondatore della casa editrice Lonely Planet, ripercorrerà i 50 anni della casa editrice con le esplorazioni, i racconti di viaggio. Sempre il 10 la sindaca di Genova Silvia Salis e l'ex sindaco di New York Bill de Blasio parleranno del tema delle città. L'11 luglio invece si parlerà di conflitti in corso e nuove geografie del viaggio con Cecilia Sala e poi si parlerà di Siria con Lorenzo Trombetta e Luigi Farrauto. Sulle avventure nei luoghi estremi l'11 ci sarà Marco Buttu a proposito della sua esperienza nella base Concordia in Antartide, luogo appunto non facile dove stare anche per poco tempo, e il 12 Alessandro Ceschi illustrerà la vita quotidiana a Pechino. Oh, c'è spazio anche per i territori italiani, la Sicilia raccontata l'11 da Antonio Spadaro e i viaggiatori lenti, sempre l'11 con Fabio Genovesi e la sua passione per la bicicletta, o i sogni futuristici e scientifici il 10 luglio con Astro Victor sulla Luna, Marte e il Sistema Solare, il 12 Gabriella Grayson, fisica quantistica, mito e racconto personale, la musica, molti concerti, il 9 luglio Julian Marley, figlio di Bob Marley, il 10 Francesco Gabbani, l'11 I Negramaro. Tutto questo è il festival Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio.

0: parti d'Europa per dialogare di terre, di società e temi del presente. Il filo rosso che collega gli incontri di quest'anno è l'acqua, dai piccoli e grandi mari sui quali si concentrano le mire strategiche delle nazioni odierne ai fiumi che rappresentano simbolicamente paesi e continenti, passando per il rapporto tra i miti e i mari, la ricerca dell'acqua nella storia dell'umanità, il confronto con la siccità, le vie dell'esilio che hanno portato intellettuali da una città di fiume a un'altra città di fiume. Dunque per i tre giorni ci sarà una camminata con pernottamento in rifugio. Bisogna iscriversi su geografiesulpasubio.it, quindi è un appuntamento, una rassegna itinerante. Gli incontri sono invece a partecipazione libera e gratuita, e in particolare quest'anno ci saranno reporter e autori da Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Russia, Bulgaria, che approfondiranno il reportage nelle sue forme più trasversali, dialogando su temi caldi e portando i partecipanti alla scoperta della storia culturale dell'Europa orientale, dei Balcani, del Caucaso, dei mari contesi di oggi e di domani, come il Mar Nero, il Baltico, senza dimenticare di guardare l'eterna curiosità che spinge gli uomini a varcare la soglia di casa o un confine per andare a scoprire quello che non conoscono. Il tutto è arricchito dalla possibilità di scegliere l'esperienza completa in montagna, abbinando la presenza agli interventi, ai prenotamenti in rifugio, al trekking e alle passeggiate. Geografie sul Pasubio è ideato e organizzato da Keller, editore che da un po' di anni appunto organizza questa rassegna. Vi ripeto il sito, così potete andare a approfondire se volete anche fare le camminate: geografiesulpasubio.it. Tra Trento e Vicenza dal 17 al 19 luglio. Ora andiamo a Palermo. Moltiplicazione, accumulazione, rigenerazione dell'oggetto e dell'immagine sono i temi attorno a cui gira la forma consumata. Da domani al 27 dicembre al Real Albergo delle Povere di Palermo, la mostra a cura di Alberto Fitz mette in dialogo la pop art americana di Andy Warhol con il nuovo realismo di Armand e Mimmo Rotella. Non perdete questa mostra, se potete, fino al 27 dicembre a Palermo. E poi avevo detto nel sommario che avremmo parlato un pochino anche di televisione, ma molto brevemente, per darvi una notizia di risico televisivo: è ufficiale, Milo Infante passa a Mediaset dopo più di 20 anni in Rai. Il conduttore avrà un doppio incarico: sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi e ricoprire un ruolo di vertice nell'area informazione del gruppo Mediaset. Classe 68, giornalista milanese, Milo Infante dunque lascia il suo programma ore 14 sul canale 2 della TV di Stato.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Se volete vedere un bel film, magari non ve lo ricordate, l'avete visto oppure vi è sfuggito nel 92 quando uscì. Si tratta di Eroe per caso, un film commedia del 92 molto divertente, intelligente, di un regista inglese molto bravo, Stephen Frears, con Dustin Hoffman e Gina Davis. Non c'è bisogno che vi dica chi sono, perché sono famosissimi. E è la storia molto divertente di Bernie, un ladruncolo in crisi che per caso salva i passeggeri di un aereo precipitato, tra cui una reporter, e poi sparisce. Un altro senza tetto trova la sua scarpa e si finge lui, diventando così una celebrità nazionale perché finisce nelle TV nazionali, eccetera. Bernie invece va in carcere per un'altra vicenda e, uscito, scopre che questo senza tetto non riesce più a reggere la menzogna e vuole suicidarsi, ma lo convince a vivere e a tenersi la sua nuova identità di eroe nazionale in cambio di una parte del premio diciamo di riconoscimento per il futuro del figlio. Riconosciuto però dalla giornalista, ma deciso a restare anonimo, Bernie torna alla sua vita e finisce per... E non ve lo posso dire perché vi svelo l'ultima scena e quindi non lo posso fare. Voi guardatelo il film alle 21.15 su TV 2000, Eroe per caso. Dov'è TV 2000? Canale 28 del digitale, 157 di Sky. Se perdete qualcosa però non c'è problema, perché con la nostra app Play 2000 potete recuperare tutto. L'app è gratuita, scaricatela sul vostro smartphone, ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio In Blu 2000, che è la nostra, e io sono Carlo Magistretti. Grazie per aver seguito In Blu Social Club. Noi ci troviamo con il nostro angolo della cultura degli spettacoli domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto.

0: svolto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: E allora desidererei questa sera e la prossima volta, non dico finire la presentazione dell'Antico Testamento, ma quasi. Cioè può darsi che dopo dovremo ancora ritornare indietro ad alcune caratteristiche della vecchia alleanza. Però dovrei riuscire a farvi vedere cosa è cambiato nell'ultimo periodo dell'epoca veterotestamentaria, ed è stato un cambiamento di notevole importanza, uno scivolamento in una visione apocalittica della realtà, che è purtroppo l'ultima parola della Bibbia dell'Antico Testamento, che il Nuovo Testamento forse eredita, anche se ci sono 150 anni di differenza e di vuoto rispetto alla conoscenza di testi scritti. Qualcosa dopo Natale diremo anche di eventuali questioni riguardanti gli Esseni, Qumran, eccetera, però a mio modesto parere, bisognerà che dopo lo spieghi meglio, altrimenti mi accusate di essere precipitoso. A mio modesto parere c'è stata una decadenza notevole nel livello sia letterario che teologico rispetto agli anni precedenti. Cioè gli ultimi scritti dell'Antico Testamento sono scritti che specialmente l'uomo di oggi, ma penso anche gli uomini di allora, riconoscono talmente fantasiosi da essere privi di credibilità. Cioè c'è una decadenza, direi, notevolmente presente negli ultimi scritti, che secondo me influisce sul Nuovo Testamento. Ma ve ne accorgerete, cercherò tra oggi e martedì prossimo di darvi qualche esempio di questo fenomeno. Adesso devo dire ancora qualcosa sui profeti, sia perché qualcosa non ho detto la volta scorsa, sia anche perché vorrei tener conto di quello che la volta scorsa mi è stato suggerito vedo che la persona oggi non c'è, ma almeno non mi pare di averla vista. Mi pare che il Petrini aveva fatto delle domande sulla sociologia, sulla questione della poesia, e allora ho pensato che forse sarebbe il caso di dire due parole anche a questo proposito, ma vedo che l'interessato è assente, ma non importa. Però è stato utile perché mi ha fatto venire in mente che devo fare delle osservazioni a questo proposito. Dunque, per completare quello che ho detto la volta scorsa, devo ricordare alcune caratteristiche della letteratura profetica e della sua interpretazione. Io per esempio non avevo parlato del fatto che all'interno di quasi tutti i libri profetici ci sono i famosi oracoli contro gli altri popoli. Li chiamano gli oracoli contro le nazioni. Sono caratteristici, sono presenti in tutti gli scritti profetici. Anche il più antico profeta, il primo in assoluto, tra quelli scrittori naturalmente, che come ho spiegato la volta scorsa sono i contestatori, non sono i profeti normali che la gente adora e di cui si serve la corte, cioè i profeti che fanno parte del senso comune della popolazione. Perché quelli sono i profeti che dicono sempre: vedrete che il Signore dopo vi salva, state buoni, il Signore vi darà tanti doni, abbiate fiducia. Sono profeti ottimisti, mentre i profeti di quelli che poi entrano nella Bibbia sono i pessimisti, quelli che annunciano castighi e giudizi. Questo l'ho detto la volta scorsa, quindi ve lo ricordate. Amos per esempio comincia con una specie di panoramica nella quale tutte le popolazioni che sono al contorno di Giuda e di Israele, perché al tempo di Amos ci sono ancora i due regni, il regno del sud e il regno del nord, cioè Giuda e Israele, o Giuda e Samaria, chiamatelo come volete, fa passare tutti i popoli e dice che Dio li condannerà per i loro misfatti. E i misfatti di cui si parla sono sempre delle azioni di violenza contro deboli e innocenti. questa è la caratteristica di Amos, l'avevo già detto anche la volta scorsa. Quindi non comincia a prendersela con il popolo ebraico, fa il giro di tutte le popolazioni attorno. Fatto il giro di tutte le popolazioni attorno, le quali vengono completamente condannate da Dio e gli viene prescritto il castigo che verrà dato, che praticamente è una distruzione quasi totale di quel paese, alla fine colpisce Israele, cioè il regno del nord. C'è anche un oracolo sul regno del sud che molti autori pensano che sia stato aggiunto più tardi, e aggiunte nei libri profetici ce n'è dappertutto. Però è per dire che già il profeta più antico ha questo interesse contro le altre popolazioni. In Osea non c'è quasi nulla di questo, cioè Osea si occupa soprattutto del regno del nord. Ma negli altri profeti, anche in Michea non c'è molto, ma nel libro di Isaia, per esempio, gli oracoli contro le nazioni sono numerosissimi, e non sono soltanto contro le popolazioni vicine, cioè le popolazioni vicine intendo dire i Moabiti, gli Ammoniti, gli Ebioniti, cioè tutte le popolazioni che sono lì in contorno ai due piccoli regni di Israele del nord. Moab, Edom sono i principali, sono sempre quelli che vengono sempre, Ammon, Moab, Edom sono quelli che vengono sempre colpiti di maledizioni e di castighi. Addirittura c'è una serie di profezie che vengono studiate separatamente perché sono anti-edomitiche, cioè contro i discendenti di Esaù. Hanno, in un certo senso, i musulmani hanno sufficientemente ragione di dire che l'ebraismo ha nelle sue scritture un odio particolare per i discendenti di Esaù, che loro considerano sia migliore di Giacobbe, e che probabilmente era forse un po' più caffone e meno furbo di Giacobbe, ma era un buon uomo, molto più leale di Giacobbe, il quale viene criticato, per esempio, dallo stesso Osea, viene criticato per essere uno che ha imbrogliato nel corso della sua vita. Tutte cose che pare perfino che abbiano ancora delle conseguenze oggi. Nel senso che gli Edomiti, il Corano ritiene che loro sono dalla parte di Esaù contro Giacobbe, e troverebbero certamente nella Bibbia una serie di testi appunto anti-edomiti che sono feroci. L'ultima ragione per cui loro considererebbero gli edomici i grandi traditori sarebbe che durante l'assedio di Babilonia avrebbero aiutato i babilonesi a distruggere la città, cioè si sarebbero alleati con il nemico più forte per salvarsi la pelle, tra l'altro. Per evitare di essere anche loro massacrati, non hanno reagito contro i massacri che si commettevano contro il regno di Giuda. Però vengono per questo condannati come da sterminare completamente. È interessante però questo fatto che Israele mette in bocca ai profeti anche delle maledizioni contro gli altri popoli. Quindi c'è già all'interno della profezia un interesse per i popoli stranieri dei quali Dio si occupa, perché loro pregano il loro Dio o avvertono che il loro Dio castigherà anche questi popoli. Questa è una dimensione, direi, di un interesse per gli altri, sia pure per il desiderio di maledirli e condannarli, però vuol dire che loro ritengono che Dio agisca non soltanto all'interno del popolo ebraico, ma anche con queste popolazioni. E tra l'altro bisogna dire che in fondo agisce allo stesso modo. Cioè non è che nelle altre popolazioni Dio è diversamente severo rispetto a quello che è con Israele e Giuda. Dio agisce sempre allo stesso modo, cioè dove vede ingiustizia, denuncia tramite la voce del profeta, minaccia castighi, quando vede che il mondo non cambia, manda i castighi, e i castighi sono sempre severissimi. Dopodiché, e questo lo ripeto perché è importante, dopodiché si accontenta di un resto che rimane dopo l'eventuale sterminio, ecco. E da quel resto spera di ottenere una popolazione più santa. Il resto santo è semplicemente il resto che si è salvato, non necessariamente quello dei giusti. Il profeta non dice che Dio distinguerà i meritevoli di essere salvati e gli altri. Questo lo sapete già, notate anche voi che per la prima volta che accade questo è in Ezechiele. Ezechiele è il primo il quale ha la visione dell'angelo che ferma la distruzione, va nel tempio e segna con il tau, cioè l'ultima lettera dell'alfabeto, che siccome allora si faceva in forma di croce diventa poi la lettera che San Francesco d'Assisi adopera, segna quelli che devono salvarsi. Ma la prima volta che si inserisce una distinzione è con Ezechiele, e Ezechiele è contemporaneo al secondo assedio di Babilonia e ai primi anni dell'esilio, è 570-40. Nelle profezie precedenti non c'è distinzione tra buoni e cattivi, l'azione di Dio colpisce a caso, praticamente colpisce tutti. Dio agisce come agisce la pioggia e la neve, come agisce il terremoto, cioè come agisce la natura. Capita un temporale, il fulmine prende a caso, viene un terremoto, nessuno può, sa, non c'è nessuna distinzione di persone. Questo è il modo di fare che i profeti adoperano quando parlano dell'agire di Dio. Col passare del tempo le cose cambiano, evidentemente. Però fin dall'inizio c'è questo interesse per le altre popolazioni e c'è una descrizione del modo di agire divino che mi pare sia identica per tutti i popoli. Ci sono naturalmente tra le nazioni maledette c'è anche l'Egitto. Ecco. Babilonia e Assiria nelle profezie antiche non ci sono. Babilonia comincia ad essere colpita soltanto quando incontra il popolo di Israele. L'Assiria viene criticata nel testo di Isaia, questo sì. Cioè l'Isaia storico sembra che abbia scritto che Dio, per punire il regno di Giuda, aveva incaricato l'Assiria, di castigare il popolo di Giuda. Questo è detto in Isaia capitolo 10, mi pare che sia proprio il 10, andate a leggerlo, perché se mi metto a leggere i testi passiamo troppo tempo. Dice proprio chiarissimamente questo, che Dio per castigare il suo popolo si è servito della prepotenza assira. Però poi dice Geremia, Dio si è accorto che l'Assiria ha esagerato nella punizione. Doveva essere come un martello o una spada nelle mani per colpire e castigare. In realtà è stata una violenza eccessiva. In un certo senso ha preso gusto a uccidere, a salire, portar via, si è impadronita di tutti i tesori del Tempio, ha esagerato, e allora Dio l'ha fermata e la castigherà. Ha deciso di dire adesso basta e punirà a suo tempo la Siria. Ecco, questo è il modo di ragionare dei profeti per dire perché poi quando si leggono i testi si rimane anche ammirati dal modo con cui sono scritti. Le traduzioni poi fanno in modo di renderli anche nelle nostre lingue piacevoli nella lettura, per cui la catastrofe viene descritta in maniera veramente impressionante, così come l'eventuale benedizione che segue alla catastrofe viene decisa come se fosse il paradiso in terra. E queste cose le sentite nella liturgia quando vi leggono i profeti dell'Antico Testamento. Questa è la natura poetica del testo. Se alle spalle della poesia o dentro la poesia si va a vedere come sono i fatti sono quelli che ho cercato di descrivervi, cioè una punizione che non distingue buoni da cattivi, è una punizione sempre presentata come estesa, forte, grave, non totale. Ecco, però nella profezia prima di Ezechiele non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna distinzione tra giusti e ingiusti. La prima volta viene in Ezechiele. È tanto vero che Ezechiele dice che la gente si lamentava di questo. Questo cambiamento che Ezechiele introduce, cioè d'ora in avanti Dio colpirà soltanto i colpevoli. Anzi, dice Ezechiele, se un colpevole si pente, Dio lo lascerà in vita. E se un innocente si mette e diventa colpevole, lo colpirà di morte. E i commentatori giustamente dicono che qui vivere e morire non significa vivere e morire in senso fisico, ma significa semplicemente in maniera metaforica che a uno lo aiuterà per una vita buona, l'altro invece gli darà una vita grama. Ecco. Ma questa è un'interpretazione. I verbi usati sono vivere e morire. La gente protesta perché era abituata a dire che quello che si salva è il gruppo, è il clan. Quindi a questo punto diventava, era così caratteristica questa mancata distinzione tra meritevoli e colpevoli, giusti e cattivi. Era talmente diffusa l'idea che se uno sbaglia all'interno del clan, tutto il clan è coinvolto nella colpa. Era così diffusa che quando Ezechiele cerca di dire il contrario, la gente gli si oppone. Ora, voi capite che affrontare una cultura di questo genere oggi, leggendo i testi e cercando di domandarci ma dicono qualcosa a noi, è infinitamente difficile. Ecco, quindi si può farlo, ma direi che molti testi delle antiche profezie non servono più a nulla, se non alla storia. Ma non ci dicono più niente di quello che Dio veramente vuole dall'uomo. Vuole quello che Dio anche oggi, cioè non c'è quasi niente in questi testi che possa dire i profeti mi insegnano a capire che cosa, come devo immaginare l'agire di Dio nella storia. Io sarei abbastanza drastico nel dire, sotto questo punto di vista, l'Antico Testamento a livello di profezia non è molto utile. È talmente lontano dalla nostra sensibilità che alla fine è una pura curiosità storica cercare di capire queste cose. La prossima volta vi farò vedere che negli ultimi anni, con quella che io ho chiamato una decadenza di stile, però le cose verranno cambiate in maniera completa. Cioè no, negli ultimi, praticamente nel libro di Daniele, che è questo il tipico libro della novità, le cose cambiano quasi completamente. E questo ve lo dico probabilmente la volta prossima, tranne che possa cominciare a dirlo verso la fine di stasera. Ecco, questo mi interessava chiarirlo con esattezza, perché dopo naturalmente la liturgia può benissimo scegliere dei passi che letti, estrapolati dal contesto, così come suonano, proprio perché sono scritti in una stesura generalmente elegante, dotta, perché tra l'altro questi profeti scrittori sanno scrivere, loro o quelli che hanno messo per iscritto le loro predicazioni orali, sanno scrivere bene, quindi sono letterariamente gradevoli, piacevoli, e se si possono usare. Giustamente la liturgia li usa a pezzettini e ignora il contesto storico che li circonda. Ecco, se uno volesse dire io voglio trarre dai profeti, gli ebrei stessi non traggono dai profeti, gli ebrei hanno la Torah con racconti e leggi, e i profeti li considerano semplicemente come dei commentatori che valgono tanto quanto i rabbini. E allora giustamente dicono: è meglio seguire i rabbini, i quali sanno, studiano, piuttosto che seguire alla lettera i profeti. E li considerano dei racconti che è bene conoscere, dai quali si può ricavare qualche volta qualcosa di buono, di interessante, ma che non sono comunque dei maestri di vita né per loro né per noi. L'altra cosa che volevo dire, è che ho già in parte anticipato, è le caratteristiche del discorso poetico. Cioè, bisogna stare molto attenti, perché la poesia rischia qualche volta di diventare, sia in bene che in male, una voluta esagerazione, per cui la minaccia viene ad essere presentata come spaventosa, la salvezza viene presentata come paradisiaca, semplicemente perché la poesia in quanto tale è un frutto, è un'opera di fantasia che cresce e si sviluppa da sola, per cui quando descrive la catastrofe ci prende il gusto ad esagerare continuamente nel parlare della catastrofe. Quando presenta la salvezza si diletta di presentarla nelle maniere più eccelse possibili. Questo è caratteristico del testo poetico, di allora, cioè di queste lunghe catene di versetti nei quali si difende il progresso del castigo e il progresso della beatitudine. Le nostre poesie sono diverse, le poesie dei greci sono diverse. La poesia biblica ha questa strana caratteristica di essere una poesia che sembra cedere al gusto della ripetizione, della esagerazione, del continuare ad andare sempre sullo stesso tema, a non distinguere ciò che può essere realistico e degno di essere sperato e ciò che è talmente esagerato da diventare incredibile, sia nel bene sia nel male. Queste mi pare che siano caratteristiche da denunciare nel corso del testo poetico, nella lettura di questi testi poetici. Non si può prendere niente alla lettera, si può rimanere ammirati di qualche frase che fa colpo. Quindi è molto bello dire che la giustizia scenderà dal cielo e la fedeltà verrà dalla terra. Come la pioggia, così non porta frutto. È bello vedere queste cose, sono dei bei paragoni. Sono stati scritti per il gusto della bellezza poetica, sono stati scelti perché erano testi ad effetto. Anche perché, come avevo accennato la volta scorsa, con ogni probabilità, non ne siamo sicuri, ma probabilmente, almeno alcune volte, questi profeti si presentavano all'interno di feste religiose, e magari su un palchetto o su una sedia recitavano, cantavano questi canti poetici, vuoi di distruzione, e magari li applicavano, ecco, quelli contro le nazioni, all'Egitto, a Babilonia, ai Moabiti, eccetera, e allora si faceva l'applauso perché finalmente, è come il tifo sportivo. Cioè gli ebrei non avevano lo sport che invece poi i greci avranno e che cercheranno di introdurre in Palestina, ma il loro sport era quello di benedire e maledire, era il modo di divertirsi nella festa, onorando il Signore perché a noi dava tutti i beni e agli altri dava tutti i mali. E allora probabilmente il profeta, in maggior parte il cosiddetto profeta di corte o profeta di mestiere, di per sé i nostri scrittori sono molto più originali e forse non partecipavano, a parte che ho spiegato che questi che ne saltano fuori sono 15 o 16 in tutto e vengono fuori a distanza di anni, per cui ogni tanto ne compare uno, ma tutti gli anni, non solo a Gerusalemme ma probabilmente in tutti i villaggi, c'è sempre qualcuno che si presenta come colui che parla in nome di Dio, cioè il profeta di turno, E il profeta di turno probabilmente usa le stesse parole, le stesse immagini che noi troviamo nei nostri profeti scrittori. Ecco, allora in tutti i villaggi capitava questa specie di cerimonia o addirittura di teatro, nel quale una persona nel corso della festa malediceva i cattivi, benediceva i buoni, malediceva gli stranieri e benediceva Israele. E tutti cercavano, come in ogni spettacolo, di fare bella figura e di ricevere l'applauso. Il mondo è sempre uguale praticamente, cioè, e come accennavo la volta scorsa, questa idea di cosiddette liturgie profetiche, dove magari c'era anche un dibattito, cioè uno era incaricato di fare il pentimento, l'altro era incaricato di minacciare il castigo, erano probabilmente delle specie di celebrazioni che accompagnavano i riti sacrificali. Tutto questo mi pare che possa chiudere la questione globale della letteratura profetica. La critica attuale, la critica moderna, tenendo conto di tutto questo, direi che seleziona un profeta, diversifica un profeta dall'altro. Qualcuno si inquieta per questo modo di fare, e non hanno tutti i torti quelli che si inquietano, perché è vero che il lettore dell'Antico Testamento, il commentatore che deve presentare la letteratura profetica all'interno delle chiese, e è quello che sto facendo anch'io in maniera molto popolare e molto banale, se volete, cerca di adattare al pubblico che ascolta la presentazione di questo profeta. E così hanno fatto anche coloro che hanno composto i libri profetici. Quelli che hanno composto i libri profetici hanno cercato di attualizzare, di rendere valido per le epoche future il ricordo di quelli che i vecchi profeti avevano detto. Quindi sono nati dei libri in cui ci sono dentro un po' un'antologia di minacce, di benedizioni, di paragoni, di oracoli contro i popoli, di oracoli a favore di questo, mescolati insieme minacce e benedizioni. È difficile capire quando, come, a che scopo hanno strutturato il libro in questo modo. Forse non volevano neanche che venisse letto di continuo, poteva essere che fosse semplicemente una serie di piccoli florilegi o di poesie. Come se per esempio noi stampassimo i testi dei profeti mettendo un pezzettino, poi bianco, tre asterischi, un altro pezzettino, bianco, tre asterischi, un altro pezzettino, facendo una specie di antologia di brani. Un'altra, siccome questo costava, e allora lo scritto era su pergamene o papiri che costavano moltissimo, allora per evitare questo noi possiamo fare degli spazi tra un posto, loro scrivevano tutto attaccato per risparmiare, quindi davano l'impressione che ci fosse un discorso unitario. Il discorso unitario in realtà non c'era. Oggi come fa uno studioso a valorizzare questi profeti? Deve fare delle scelte. Io ho già accennato la volta scorsa che per esempio il profeta Amos, vi dicevo, in Brasile serve moltissimo per dire è il difensore dei poveri, vuole la giustizia, e fanno bene. Ecco. Anche Osea può essere adoperato per dire Dio si comporta come un innamorato che ha preso una donna di prostituzione, eccetera eccetera. Con Isaia la faccenda diventa molto più complessa, perché in Isaia ci sono salti diversi, oracoli di benedizione sparpagliati qua e là, oracoli di salvezza sparpagliati qua e là. È difficilissimo usare questi testi. Tuttavia, per quello che riguarda, ci sono direi quattro profeti che vengono considerati dagli studiosi come i più difficili, se volete, da interpretare, ma i più ricchi di contenuti intelligenti, e sono Amos, Osea, Michea, che è contemporaneo di Isaia e che qualche volta ha dei brani identici in Isaia, come quello del Monte Sion che si alza di sopra dei colli, che c'è in tutte e due, l'ho già accennato questo, i quali sembrano essere più ancora di una certa attualità, e l'ultimo è Geremia. Soprattutto Geremia però è condizionato dal fatto che nel suo libro, oltre alle parti poetiche, che sono quelle che risalgono probabilmente al profeta, c'è un sacco di racconti in prosa. Cioè di Geremia si racconta la storia, non proprio la vita in senso completo, ma si racconta quello che gli è capitato, cosa che non succede né per Amos, né per Osea, né per Isaia. Dell'Isaia storico non sappiamo niente, se non che aveva una moglie che veniva chiamata profetessa solo perché era moglie del profeta o perché profetizzava anche lei, che ebbe dei bambini, i quali purtroppo ebbero dei nomi stranissimi, tipo Pronto Bottino, Giusto, cose di questo genere, nomi strampalati. Ammesso poi che fosse vero e che non sia tutta un'invenzione quella del nome dato ai figli, così come può essere tutta un'invenzione che uno dei bambini si chiama Emanuele, cioè Dio con noi, che non è detto che quel tale, infatti si è chiamato Ezechia, non Emanuele. Quindi questi nomi sono probabilmente dei titoli fantasiosi per dire al suo tempo sarà come se Dio sia con noi. Altrimenti uno si deve chiamare appunto, Pronto Bottino, Presta Vittoria, quelli di Isaia, fa ridere tutto questo. Nel secondo Isaia, che scrive 200 anni dopo, non conosciamo quasi nulla, ed è l'unico profeta che è quasi esclusivamente positivo, quello che comincia consolate, consolate il mio popolo. Nel terzo Isaia, che è l'appendice, non sappiamo se è uguale al secondo o no, e anche lì abbiamo tanti problemi da risolvere. Quindi sono libri difficili, però tutti ritengono che in questi libri si può ancora trovare qualcosa che serve ad analizzare. Geremia ha in più queste vicende in prosa che raccontano la sua vita. Come valutarle? Perché in Geremia compare una cosa interessante che poi avrà successo e ne dovrò parlare la volta prossima. Il re è dalla sua parte, mentre i cortigiani, i ministri, la burocrazia, i nobili sono contro Geremia. Quindi c'è una frattura all'interno del governo, dello Stato. Il re cerca di salvare Geremia e lo ascolta volentieri, come poi si dirà di Erode Antipa per Giovanni il Battista. E di nuovo qui c'è la possibilità di un riferimento, di una coppia praticamente. Il re ha rispetto di Geremia e ritiene che forse dica il vero, mentre altri profeti dicono che è tutto falso quello che dice Geremia. La nobiltà, chiamiamola così, la nobiltà che circonda questa piccola corte è contraria, e difatti anche nella Settimana Santa e giù si leggono testi di Geremia dove si racconta, specialmente nei giorni feriali, che lo mettono nella caverna, che gli tolgono il pane, e che allora il suo amico Baruch va dal re e allora il re di nascosto gli dà da mangiare. Ecco, tutte queste cose rendono particolarmente interessante la storia di Geremia, e allora se avessimo tempo, volessimo studiare l'Antico Testamento, potremmo leggere queste cose, perché forse lì riusciremmo a ricostruire un modo di vivere e di pensare che potrebbe essere per curiosità interessante, per vedere com'era le aspettative religiose di quel tempo. Non possiamo farlo, quindi ve le ho soltanto accennate. Subito dopo Geremia le cose radicalmente cambiano in questo senso. Ezechiele, l'ho già citato prima, non è caratteristico soltanto perché parla della responsabilità individuale e esclude ogni inclusione della responsabilità di persone che non c'entrano, neanche il figlio rispetto al padre.

Le colpe del padre non cadono più sul figlio, mentre vi ricordate che nell'Islico c'era la terza e quarta generazione, per quelli che mi odiano, e la benedizione senza limite. Qui non c'è, c'è, ognuno risponde soltanto per se stesso, dando il pericolo di un individualismo, come ci sarebbe oggi, per esempio. Ognuno pensa a se stesso, gli altri si arrangino. Al massimo gli mando i 2 euro che mi dicono per fare la ricerca qui di là, però io venia mia sto fame perché me che entri mia. Ecco, allora le sardine vogliono invece che si vada in piazza ad abbracciarci gli uni con gli altri, e noi viviamo questo piccolo contrasto, confronto di posizioni tra l'individualismo che si limita all'offerta e quello che invece vuole l'abbraccio in piazza. Ha bisogno di affetti, ha bisogno di stare insieme, ecco. Ma anche allora probabilmente era così, forse era così anche prima. Sono venuti a mancare i luoghi di incontro che prima c'erano e adesso non ci sono più. Per i ricchi è rimasta la scala, per quelli che non vanno alla scala bisogna andare a trovare qualche altra cosa. La discoteca va bene solo per i giovani e la gente ha bisogno di queste fraternità. Perché il nostro sta diventando un popolo che ha paura, che è debole, teme, è un po' come il tempo, se volete, potrebbe essere il tempo di Ezechiele, dove ognuno fa per sé e Dio si occupa di ciascuno, come ho descritto prima, con questa specie di giudizio alternante. Allora lui è intelligente e dice, sì, un momento, però recupera una specie di coordinamento dei singoli dicendo che ognuno deve essere sentinella del suo prossimo. Cioè se uno vede che il suo amico sbaglia e rischia di essere castigato da Dio, deve avvertirlo. Se non lo avverte, Dio punisce anche lui. È curioso tutto questo, perché capite che è completamente diverso dai profeti di prima che annunciavano in genere catastrofi o beatitudini. Quelli di prima si perdevano nella descrizione poetica del sogno, sia nel bene che nel male. Questi profeti di 2 secoli dopo, già comincia Geremia e poi soprattutto Ezechiele, diventano dei moralisti che fanno i casi concreti. Un po' come nelle regole di santità della Torah, se uno vede che il suo fratello fa questo e tu non lo correggi, tu hai colpa. È interessantissimo questo cambiamento, perché diventano delle specie di persone che vogliono educare i singoli ad aiutarsi a vicenda, moralmente. Capite che sono testimoni di un cambio di cultura, di valutazione delle cose. Ezechiele però ha un'altra caratteristica, lui viene dal mondo sacerdotale, è un profeta sacerdote e introduce una cosa che è esattamente l'opposto di quello che c'è in Isaia, cioè sarà il tempio e il culto che salveranno il popolo, mentre il Dio di Isaia dice: cosa ne faccio dei vostri sacrifici? Io voglio giustizia, non canti e cose di questo genere. Io sono stufo di voi, perché voi mi onorate con le parole ma non con i fatti. E Gesù in un certo senso assomiglia a questo Isaia. Ma non si può metterli insieme, sono passati anni e anni e anni. E invece lui è quello che dice, e noi lo diciamo a Pasqua, uscirà una fonte di acqua dal lato destro, e quella famosa acqua che esce dal lato destro è l'acqua santa che esce dal tempio, irriga tutta la terra, la rende feconda e poi va a finire nel mare di Galilea e ne risana le acque. Quindi il mare salato diventa acqua dolce perché viene dal tempio, e inserisce come fonte di salvezza il tempio rinnovato che dovrà essere ricostruito dopo l'esilio. E per i profeti questo è un ribaltamento completo. Ecco,
Ecco, allora è cambiato tutto. Ageo e Zaccaria, anche loro sono legati alla santità del Tempio. E nasce proprio quella cultura che viene chiamata la cultura del secondo Tempio. Cioè, distrutto dai babilonesi il primo, nasce la speranza in un secondo, in un tempio ricostruito. E i profeti di quest'epoca sono tutti concentrati su questa situazione. E da un lato, che protegge questo tempio, ci deve essere, non sempre, ma sperano che ci sia un re, cioè uno che abbia a che fare con la vecchia dinastia di Davide. E poi salta fuori una figura che prima era quasi assente, cioè quella di un sommo sacerdote. Il sommo sacerdote c'è anche nel Levitico, però si riguarda soltanto il sistema sacrificale. Qui salta fuori un sommo sacerdote che si chiama per esempio Giosuè in certi casi, in certi libri come Zaccaria, un sommo sacerdote che è anche pastore, cioè che è anche uno che insieme con il re giudica, vive la vita civile del popolo. Ecco, questi cambiamenti sono attestati, qualcosina c'è anche in due libri, i libri di Esdra e Neemia, che parlano di questo ritorno a Gerusalemme, ma sono soprattutto attestati nella letteratura profetica tarda, che è nettamente diversa da quella precedente. Ecco, questa è sostanzialmente la ricchezza di contenuti che si ha all'interno di questa realtà multiforme che è stata la profezia ebraica. Adesso voglio fare un'altra cosa. Il cambiamento avverrà 200 anni dopo, probabilmente al tempo dei Maccabei, cioè 180, dopo il 200, quindi scavalcando Alessandro Magno. Nel mezzo non abbiamo niente, mancano documenti della parte intermedia. Cioè, noi abbiamo documenti che possono essere del 420. Dopo, fino al 190, non abbiamo più niente. Non abbiamo notizia di niente, né in scritti ebraici né in scritti di altri popoli. Non sappiamo quasi niente di questo periodo. Qualcuno ritiene di poter inserire in questi anni qualche libro secondario della Bibbia che potrebbe per qualche analogia essere di questo intermezzo, per esempio le storie di Tobia, di Giuditta, magari Ruth. Quando sono nati questi testi? La storia di Giuseppe in Egitto, per esempio, che adesso è nella Genesi, non potrebbe essere vicina a quest'epoca invece? Chi lo sa? Cioè, si cerca di restituirlo domandandosi, scartando l'ordine attuale della Bibbia che non mette la posizione cronologica dei libri, cercando di capire cosa doveva succedere in questi anni, dove nasce una visione diversa di tutto l'insieme, più individualistica, più direi meno sicura di quello che potrà accadere nel futuro, anche meno capace di fare la storia del passato, cosa è successo veramente, perché Dio ci ha abbandonato, ci ha mandato in esilio, poi siamo tornati e adesso non sappiamo, siamo all'interno di una provincia governata dai persiani e dipendiamo da loro. Quando il re di Persia ci tratta bene stiamo bene, quando ci tratta male stiamo male. Ogni tanto salta fuori una persona che ci aiuta, come per esempio Neemia, che viene dalla Persia e aiuta queste persone, e dopo tirano a campare. Non sappiamo cosa succede per esempio durante l'epoca di Alessandro Magno. Sappiamo che i successori di Alessandro Magno lì intorno comandano,
e addirittura conquistano la Palestina, e loro sono soggetti a questi. E attorno al 200, più precisamente andiamo pure dal 200 in poi, abbiamo notizie di una specie di ribellione, di rinascita per salvare la cultura e il modo di vivere di questi ebrei, che adesso vengono chiamati giudei, per cui quando si dice giudaismo si intende dire l'ebraico di questa epoca tardiva. Ecco, vi ho detto cose che non servono molto, purtroppo, però ho dovuto fare questa panoramica, se no non ci intendiamo. Adesso volevo aggiungere, così per venire ai giorni nostri, vorrei farvi, sono ispirato da questo, da quello che ho letto stamattina nel breviario, perché io mi lascio ispirare dalla preghiera quotidiana. Stamattina la preghiera quotidiana ci fa leggere un pezzo di Esaia, al capitolo 24, che è un pezzo di tipo apocalittico, cioè parla della distruzione della terra. Vi leggo soltanto l'inizio, che stamattina quelli che andassero in chiesa l'avrebbero letto. Ecco che il Signore spacca la terra, la squarcia e ne sconvolge la superficie e ne disperde gli abitanti. La chiamano la piccola apocalisse di Isaia, perché c'è questa distruzione della terra. Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, allo schiavo come al padrone, alla schiava come alla padrona, al compratore come al venditore, al creditore come al debitore, a chi riceve come a chi presta. Sarà tutta spaccata la terra, sarà tutta saccheggiata, perché il Signore ha pronunciato questa parola. Ecco, vedete cosa vi dicevo prima sulla ripetizione, sul testo. Poi tutti uguali, tutti allo stesso modo, senza differenza. Il Signore spacca la terra. Questa è poesia, invenzione, capite? È bella, è bella. È in lutto, languisce la terra, è squallida, languisce il mondo, il cielo con la terra perisce. Poeticamente uno si incanta a leggere questo testo. La terra è stata profanata dai suoi abitanti perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l'alleanza eterna. Per questo la maledizione divora la terra, i suoi abitanti ne scontano la pena. Per questo sono bruciati gli abitanti della terra e sono rimasti solo pochi uomini. Lugubre il mosto, la vigna languisce, gemono tutti, è cessata la gioia dei timpani. Tutto così. Allora, c'era questa lettura. Poi come seconda lettura si leggeva un'altra cosa, cioè si leggeva un passo della Lumen Gentium, cioè della Costituzione del Vaticano II sulla natura della Chiesa, che era completamente l'opposto del testo di Isaia. Vale a dire, era la felicità, la benedizione, lo splendore. Io adesso ve lo leggo per dirvi che nel Vaticano II ci si è comportati in questo modo. Non voglio essere troppo critico, anche se in fondo la cosa mi attrae, la critica mi attrae. C'è stato il risveglio biblico. Questi bravi vescovi sono arrivati lì, sono stati aiutati soprattutto dai loro collaboratori, ognuno aveva il suo teologo che lo aiutava, che sappiano i vescovi di queste cose qui, i vescovi devono occuparsi degli affari concreti della Chiesa. Io l'ho già detto altre volte, sono arrivati i teologi francesi con il loro misticismo, che sono tutti monaci, vengono dai conventi. Ah, i testi della Bibbia, i testi dei primi scrittori, bisogna tornare a quello, andiamo indietro. Tutto questo misticismo, alla Bibbia, tornare al linguaggio della Bibbia, bisogna parlare come la Bibbia. E loro, poverini, cercano di parlare come la Bibbia. E quando arrivano i testi preparati dai vecchi cardinali, questa teologia, questo è San Tommaso, via, bum bum bum bum bum, via la Bibbia, tornare alla Bibbia. E cercano di fare dei discorsi mettendo insieme le parole della Bibbia, una dopo l'altra. Le più belle, come quelle che ho letto, adesso ho letto quelle di Catastrofe, mi sono tutte quelle di Benedizione, e i loro aiutanti gliele vanno a trovare, gliele vanno a cercare, sì, guardi che bello, gioia.
le propongono e loro rivotano e mettono insieme una concatenazione di frasi bibliche prese da ogni parte, mescolate tutte, e descrivono quella che deve essere la Chiesa del nostro tempo, del loro tempo veramente. Io vi leggo un pezzettino del capitolo 48 della Costituzione sulla Chiesa e voi vedrete cosa ne pensate. Un pezzettino, è lungo questo capitolo, eh? Avendo Cristo, quando fu levato in alto da terra, Cristo quando fu elevato in alto da terra attirò tutti a sé, Giovanni, risorgendo dai morti, Romani 6,9, immise negli apostoli il suo spirito vivificatore, per mezzo di lui costituì il suo corpo che è la Chiesa, quale universale sacramento della salute, ma è della salvezza si traduce adesso, ma anche la traduzione, le prime traduzioni erano tutte arcaiche. Sedendo alla destra del Padre opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso di essa congiungerli più strettamente a sé e col nutrimento del proprio corpo e del proprio sangue renderli partecipi della sua vita gloriosa. Salto un pezzo. Già dunque è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi e la rinnovazione del mondo è irrevocabilmente fissata e in certo modo reale è anticipata in questo mondo. Difatti la Chiesa già sulla terra è adornata di vera santità, anche se imperfetta. Ma fino a che non vi saranno nuovi cieli e terra nuova nei quali la giustizia ha la sua dimora, Pietro, la Chiesa peregrinante nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo e vive tra le creature, le quali sono in gemito e in travaglio del parto, fino ad ora e sospirano la manifestazione dei figli di Dio, Romani 8. Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo, che è il pegno della nostra eredità, Efesini, con verità siamo chiamati e lo siamo figli di Dio, prima Giovanni, ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria, Colossesi, nella quale saremo simili a Dio perché lo vedremo qual è, primo Giovanni. Pertanto finché abitiamo in questo corpo siamo esuli lontani dal Signore, seconda Corinti, e avendo la primizia della Spirito gemiamo dentro di noi, Romani, e bramiamo di essere con Cristo, Filippesi. Dalla stessa carità siamo spronati a vivere più intensamente per Lui, quale per noi è morto e risorto, secondo Corinti. E certo, ci portiamo di vedere. È tutto così. C'è questa visione della Chiesa che è tutta questa meraviglia. E per questo ci sforziamo di essere graditi al Signore, seconda Corinti, e indossiamo l'armatura di Dio, Efesini, per poter stare saldi contro gli agguati del diavolo e tenere fronte del giorno cattivo, sempre Efesini. Siccome poi non conosciamo il giorno dell'ora, bisogna che ci avvicini, come ci avvicinerà il Signore, bisogna che vegliamo assiduamente affinché finito l'unico corso della nostra vita terrena, ebrei, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati, Matteo, né ci si comandi come a servi cattivi e pigri, Matteo 25, di andare al fuoco eterno, Matteo 25, nelle tenebre esteriori dove ci sarà il pianto e lo stridore di denti, Matteo 22. È tutta una caterva di pezzettini di Bibbia attaccati l'uno all'altro. Vi pare che questa sia la Chiesa del mondo di oggi, sia l'esperienza del mondo di oggi? Ecco, questo è quello che vi domando. Se la Chiesa continua a presentarsi con questa fraseologia biblica, dando tutto per scontato che è così, è già cominciata l'ultima ora, qui siamo noi qua. Ecco, questa è la Chiesa che il Vaticano II ha presentato al mondo. Una Chiesa, direi, artificialmente costruita, un ritratto della Chiesa artificialmente costruito per essere, con le parole della Bibbia, come se fosse questo ciò che ci aiuta a vivere nel mondo contemporaneo. Forse negli anni del Concilio era ancora pensabile qualcosa di questo genere. Era appena finita un po' la ricostruzione, stavamo cercando di
di cominciare a migliorare. Dopo verrà il 68, sarà la rovina di tutto. Adesso possiamo descrivere questa chiesa così? Quando il Papa deve tirar fuori i preti pedofili, ha comprato il palazzo a Londra, ma dico, ma

problema delle cose. Cosa dice al mondo di oggi questa descrizione della Chiesa, che è semplicemente di 50 anni fa, non è poi così vecchia? E pretendete che quello che dice Isaia possa dire qualcosa? Ecco, cioè noi viviamo in un mondo in cui l'accostamento e l'utilizzo di queste frasi bibliche ci porta in un mondo sognante che non esiste più. Cristo ci nutre con il suo corpo, con il suo sangue, e pian piano noi diventiamo santi come Lui. Chi è che fa la comunione con questo spirito? Qualcuno forse sì. Il modo di parlare del Concilio è questo che mi ha impressionato stamattina, questo modo qui di parlare, per cui la Chiesa ha questa visione fatta di versetti biblici attaccati l'uno all'altro, versetti biblici che hanno tutto un significato metaforico. Cioè, noi attendiamo dai cieli che il Signore venga insieme con i suoi angeli. Ma c'è qualcuno che alla mattina si alza pensando che il Signore venga con i suoi angeli? C'è qualcuno che quando dice nella testa della sua venuta pensa a qualcosa di concreto? È questo che bisogna domandarsi. Trasferire cioè nel linguaggio della preghiera tali e quali questi versetti, appiccicandoli l'uno all'altro, andandoli proprio a pescare dove ci sono e compattandoli. Ecco, si fa un discorso che letto forse incanta al momento, ma è appunto un incantesimo. Dopo la concretezza è cambiata completamente. Il Concilio ha voluto parlare della Chiesa, e per parlare della Chiesa, dopo in altri passi parla anche della Chiesa perseguitata, della Chiesa, ma tutto è visto in una atmosfera sognante, come se l'azione di Dio potesse essere ancora, così come è descritta nella Sacra Scrittura, sperimentabile e palpabile. L'esteriorità è talmente, ha annullato tutto questo. Una volta, se non altro, si vedevano, Don Foglia lo fa ancora, si vedevano i preti che per la Pasqua, vestiti con la cotta e col chierichetto con la cotta, andavano a benedire le case. Io l'anno scorso ho visto Don Foglia che girava così nella zona del supermarket. E sono rimasto incantato a vederlo, non l'ho fermato, ma però quando ero ragazzo io, quando sono andato a prete io, si portava la comunione ai malati vestiti con la cotta anche per Natale, per i morti, con i chierichetti che ti venivano dietro, qualche volta con l'ombrellino. Le processioni erano seguite, cioè c'è stata, una volta c'era una quantità di segni esterni che rendevano la presenza del sacro completamente visibile, e a quel tempo si poteva anche dire ecco la Chiesa peregrinante sulla terra, eccetera. Ci davo questi. Tutto questo è completamente scomparso. Allora ecco che anche il testo del Concilio è diventato un testo che è talmente biblico che è lontano da noi come la Bibbia. In fondo anche nella predicazione, se ci pensate bene, se non ci fosse Matteo 25 l'avete dato a me, se non ci fosse, pensate alla nostra diocesi, alla nostra parrocchia, al discorso della Guanzini che ha dato origine alla vita pastorale di quest'anno, ci sono quei tre o quattro punti che vengono ricordati. Lei ha parlato dell'arca di Noè, che la Chiesa deve essere un po' come l'arca di Noè, dove ci si salva, notate bene, dove ci si salva dal mondo esteriore, no? Deve essere come l'arca nella quale la Chiesa trova un riposo prima del diluvio. Quindi ha presentato dove due o tre sono uniti nel mio nome, Gesù è in mezzo a noi, quindi accontentiamoci di essere soltanto due o tre. Una specie di ricostruzione della possibilità di essere Chiesa in un mondo che ha ignorato completamente tutto questo. Secondo me, se il Concilio fosse stato meno biblico e avesse cercato di usare le parole che si cominciavano ad usare in quel tempo, se l'avesse scritto in inglese, lasciando perdere, non copiando continuamente il linguaggio biblico,
forse sarebbe nato un altro.

Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: bea mona.
1: Che in veneziano vuol dire?
0: Che se non ti metti a cagare, non ti capisci un cazzo. Ma io tutti i giocati, non ti compro più niente, te le regalo più una sporata.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda la notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie delle 14, i titoli. Papa alle Canarie incontra i migranti, m'inchino davanti alla vostra dignità. Fermiamo mafie e trafficanti. Medio Oriente, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Libano ancora vittime in seguito ad attacchi israeliani. Guerra in Ucraina, ambasciatori europei a Mosca per colloqui con il viceministro. Entro fine mese il negoziatore russo incontrerà gli inviati della Casa Bianca. Trovati all'ascolto da Marco Guerra, proveniente da Barcellona, il Papa è arrivato in tarda mattinata a Las Palmas de Gran Canaria, penultima tappa del viaggio in Spagna. Leone ha appena incontrato migranti e realtà di accoglienza al porto di Gran Canaria, simbolo di drammatici approdi e di gratuità dell'accoglienza. Ha denunciato mafie e trafficanti ed esortato a percorrere vie legali e sicure in nome della dignità umana che non ha passaporto. Ha lanciato poi un messaggio alle donne vittime di tratta. Il tuo corpo non appartiene a chi se ne è approfittato di te, ma a Dio. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
3: Queridos migrantes.
4: Cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ascolta soprattutto, Papa Leone, le storie di dolore, di tragedia, di salvataggi, di ripartenze e di carità. Poi parla, la sua è una denuncia vigorosa contro le mafie, i trafficanti, mostri che agitano i mari. Non basta gestire gli arrivi, dice, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni persona porta una domanda, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Se esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. La Chiesa, aggiunge il Papa, non può ignorare queste acque, in alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. Sulle vittime della tratta ricorda che il corpo che altri sfruttano appartiene a Dio. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia, l'invito di Leone ai migranti. Alle nazioni di origine sottolinea che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. All'Europa l'invito a non abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico come cimiteri senza lapidi. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera.
2: Ma quale popolo ha accolto Papa Leone alle Canarie e quali le sfide che sta affrontando il nostro inviato alla Las Palmas de Gran Canaria, Salvatore Cernuzio, ha intervistato Monsignor José Mazuelos, vescovo delle Canarie.
5: Si trova un popolo con una forza etica importante perché ha superato tutto il desafio della migrazione. È stata una sfida grandissima. Questo popolo non ha avuto razzismo, non ha avuto disprezzo, si è avuto un'accoglienza, guardare agli occhi dei migranti, e questo è la grandezza di questo popolo. Per questo dico, questa terra che si sente molte volte abbandonata, periferica, adesso che il Papa venga qua è un onore.
6: Qual è la sfida più grande per la Chiesa delle Canarie oggi?
5: La sfida sono due cose, uno il tema della migrazione e l'altra la secolarizzazione. De forma rapida è arrivato tutto il turismo dell'Europa e una popolazione rurale, sono nuovi ricchi e è come un popolo che ha perso la radice. Ma questa secolarizzazione non ha potuto con una cosa, la devozione alla Madonna, alla Vergine del Pino.
2: E tra circa mezz'ora il Papa terrà l'incontro con vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella Cattedrale di Sant'Anna. La giornata culminerà con la messa allo stadio di Gran Canaria. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine. È l'annuncio delle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran in Libano. Almeno 13 persone sono morte nelle ultime ore in seguito a raid israeliani. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
7: 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro l'Iran. Secondo fonti locali, gran parte del paese è stato colpito. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito i contatti con il capo della Casa Bianca. Intanto il governo dell'Iran ha annunciato un nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Ai richiedenti che avevano ricevuto il permesso di passare si chiede di rimanere pazienti e aspettare ulteriori indicazioni da parte delle autorità, si legge in una nota diffusa dalla Marina iraniana. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas. In Libano, nel frattempo, continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore.
2: A Mosca gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna si sono recati al Ministero degli Esteri per un colloquio con un viceministro. Intanto il negoziatore russo Dmitriev ha annunciato che entro fine mese incontrerà gli inviati USA Witkoff e Kushner. Sul terreno la Russia colpisce Kiev e annuncia di aver conquistato due nuovi villaggi. Roberta Barbi.
8: Sono stati loro a chiedere un incontro, li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive. Così il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato il colloquio di oggi degli ambasciatori rispettivamente di Francia, Gran Bretagna e Germania nella sede del Ministero degli Esteri a Mosca, forse con un viceministro. Domenica scorsa a Londra i leader degli stessi tre paesi avevano incontrato il presidente ucraino Zelensky. Intanto il capo negoziatore del Cremlino Dmitriev, senza scendere nei dettagli, ha annunciato che entro fine giugno vedrà gli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo sull'Ucraina. Sul terreno Mosca riferisce di aver attaccato infrastrutture di trasporto ed energetiche utilizzate dall'esercito nemico nell'area di Kiev e in altri 142 distretti, colpendo soprattutto le postazioni nella regione di Kharkiv e nel Donetsk, dove afferma di essere avanzata conquistando due nuovi villaggi.
2: Al via stasera i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Oggi la cerimonia inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, a cui seguirà la partita. Messico-Sudafrica, con 48 nazionali partecipanti, si apre una maratona di 104 partite in 39 giorni. Ed oggi è la giornata internazionale del gioco, che celebra il valore educativo e sociale dell'attività ludica riconosciuta dall'ONU e riflette sull'importanza del gioco condiviso in famiglia in un'epoca dominata da schermi e dispositivi digitali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuta Elga Dentale, scrittrice per bambini e docente per la formazione, che ha sottolineato come il gioco rafforzi il legame tra adulti e bambini e rappresenti un'occasione fondamentale di crescita.
9: Il gioco condiviso in famiglia sia fondamentale e il problema forse è proprio che questa società ci sta consegnando dei ritmi molto, molto frenetici e i dispositivi digitali stanno diventando qualcosa di onnipresente in ogni situazione, in ogni famiglia, in ogni contesto sociale. Chiaramente questo non facilita la relazione e lo scambio e un bambino della seconda classe della scuola primaria mi ha detto proprio: a casa mia la sera si sta tutti con il cellulare acceso e mentre ceniamo ognuno guarda il suo telefono. Ecco, questo ci fa riflettere.
10: Cosa perdono invece i bambini quando gli adulti smettono di giocare con loro?
9: Secondo me perdono molto, perdono anche gli adulti in realtà, perché giocare insieme è una prassi che rafforza un legame sia per i bambini ma anche per il genitore, anche per l'adulto. E il bambino sicuramente perde una grande opportunità, che è quella di costruire un legame più profondo.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. In occasione del 70° anniversario della morte si torna a parlare dello scrittore calabrese Corrado Alvaro. A breve la pubblicazione dell'opera Omnia. Ce ne parla Silvia Guidi.
11: 70 anni fa, l'11 giugno del 56, Corrado Alvaro moriva a Roma, assistito dall'amica Cristina Campo. Il modo migliore per ricordare lo scrittore calabrese è tornare a rileggere le sue opere, soprattutto quelle che hanno per tema il primo conflitto mondiale, e quel clima di attesa, sospensione e lontananza dal mondo che vivono i soldati chiamati alle armi, come il romanzo 20 anni, le poesie grigio-verdi o le lettere spedite dal fronte all'amica Ottavia Puccini, messaggi che confermano il progressivo disincanto di Corrado Alvaro di fronte alla retorica e agli entusiasmi d'annunziani per la guerra, che pure in un primo momento aveva sostenuto, e la preoccupazione per il dilagare di un cinismo pericoloso. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, scrive Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
2: Da Gabriele Di Domenico in regia e Marco Guerra in studio è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento sulle frequenze Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fregando.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio. E li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia. Stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia. Mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Oggi apriamo parlando di cinema e di Oscar alla carriera. Finalmente viene dato un Oscar a questa attrice che secondo me merita, ha meritato il premio Oscar tantissime volte per la sua bravura e anche per il suo essere, saper essere camaleontica. Sto parlando di Glenn Close, che riceverà il premio alla carriera. Insieme a lei saranno premiati l'animatore Floyd Norman e il regista Ridley Scott. Questi Oscar saranno consegnati durante la 17ª edizione dei Governors Awards all'Academy, in calendario domenica 15 novembre 2026. Complimenti, perché Glenn Close veramente è una grande attrice e anche lei, come tante sue colleghe, avrebbe meritato il premio Oscar, il massimo riconoscimento per un attore o attrice. Molte volte secondo me ha davvero fatto delle cose veramente straordinarie. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli. Il nostro salotto tra poco si trasferisce a Venezia, alla Fenice. Voi pensavate che fosse finita? Non lo è. E andiamo avanti con le altre notizie e i festival che ci sono durante i prossimi giorni e le prossime settimane. Parleremo anche un po' di televisione. Intanto la musica per cominciare, Modern Feeling in Boston.

More Than a Feeling i Boston. Non andiamo a Boston, ma andiamo a Venezia, alla Fenice, perché c'è la notizia del giorno, secondo me, dal punto di vista del racconto di ciò che accade nel settore della cultura e degli spettacoli, che ci porta di nuovo da quelle parti. Sembrava fosse finita, si fosse chiuso il sipario sul caso di Beatrice Venezzi, e invece no, era solo la fine del secondo atto, adesso c'è il terzo. La direttrice d'orchestra ha annunciato di voler procedere legalmente contro il Teatro La Fenice, che avrebbe interrotto, dice, il contratto sottoscritto dalle parti con un provvedimento nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Sono le parole in realtà della lettera dello studio legale queste. Però ieri, poche ore prima della conferenza di lancio della stagione lirico-sinfonica curata dal sovrintendente Colabianchi, è arrivata questa mail alla Fenice dallo studio legale Beatrice Venezzi, specializzato in diritto del lavoro. Coincidenza, qualcuno si domanda, che sia arrivato proprio poco prima della conferenza stampa? Per qualcuno ovviamente non lo è, per qualcuno sì, ma Colabianchi ha risposto in occasione proprio della conferenza ai giornalisti dicendo che proceda pure, noi siamo sereni. L'ha detto lui, l'ha detto anche il direttore generale Andrea Erri. Ora facciamo un passo indietro: Venezzi era stata nominata da Colabianchi all'improvviso come direttrice musicale nel settembre scorso, scatenando le proteste dell'orchestra e del coro, non solo perché non erano stati consultati come normalmente accade, ma perché non ritenevano il profilo di Beatrice Venezzi all'altezza del teatro e vedevano questa nomina ispirata solo dalla politica per la sua vicinanza al centrodestra. Questa presa di posizione del coro e orchestra, invece, secondo Beatrice Venezzi, era una discriminazione in quanto lei era giovane, giovane e donna. Lo screzio si era trasformato in un muro contro muro fino alla decisione di Colabianchi di interrompere la collaborazione, che in realtà non era nemmeno cominciata, ma insomma di chiuderla lì. E dopo soprattutto che Beatrice Venezzi in un'intervista a un quotidiano argentino aveva detto che il teatro La Fenice era un covo di nepotismo, dove tutti quelli che lavorano alla Fenice, secondo lei, sono tutti delle dinastie di famiglie di musicisti che si tengono il posto, va bene? Era un po' forte come frase, perché anche non è neanche vera, ma ora Venezzi dice che è disponibile a continuare l'incarico e dichiara che il contratto è di collaborazione coordinata e continuativa fino al 5 marzo 2030. In realtà, fanno sapere dal teatro e i giornalisti, il contratto è stato firmato soltanto da lei e non dal teatro, che, come già concordato all'inizio, lo avrebbe firmato il giorno dell'incarico. Quindi, il giorno in cui lei avrebbe preso servizio, il teatro avrebbe firmato quel contratto. Ma siccome non è arrivato quel giorno, il contratto non ha la firma del teatro La Fenice. Dunque, io non sono un avvocato, ma mi sembra che un contratto, se non ha la firma di tutti e due, non è che valga granché. Inoltre, non sembra risultare che il contratto sia di prestazione coordinata continuativa, come dice lo studio legale di Beatrice Venezzi. Qual è la differenza? Che quel tipo di contratto includerebbe effettivamente la possibilità di applicare le tutele del lavoro di un dipendente, ma invece sembra essere un contratto per partita IVA. In più, Beatrice Venezzi è residente in Svizzera, quindi per lei l'incarico sarebbe stato una prestazione professionale all'estero. Sullo sfondo di tutto questo c'è la possibile richiesta di risarcimento almeno dell'annualità che le sarebbe spettata il primo anno, circa 100.000 euro, ma che, non essendoci stata la firma del teatro La Fenice, a livello proprio burocratico sembra difficile che lei possa ottenere qualcosa. Poi, chissà, magari per evitare ulteriori problemi, qualche soldo potrebbe essere messo sul piatto dal teatro La Fenice per chiudere definitivamente la vicenda. Staremo a vedere, vi terremo aggiornati. Intanto questo è quello che accade.

0: buona domenica.
1: Ve ne avevo già parlato qualche giorno fa, ma domani è il giorno dello sciopero, non dei mezzi di trasporto, ma del comparto della cultura. È la prima volta che succede per quanto riguarda il Ministero della Cultura. Astensione dal lavoro e manifestazioni in 15 piazze italiane, due delle quali a Roma. Domani in tutta Italia mobilitazione dei lavoratori del settore culturale che hanno proclamato i sindacati per chiedere uguali diritti, tutele e retribuzioni, nonché investimenti adeguati nel comparto. Si tratta del primo sciopero nazionale del genere che riguarda, come dicevo, il Ministero della Cultura e il comparto di Federculture. Dalle 10 dunque sono previsti presidi in varie piazze, tra cui Piazza Carignano a Torino, la Pinacoteca di Brera a Milano, le Gallerie dell'Accademia a Venezia, gli Uffizi a Firenze, il Museo Nazionale Romano e Piazza Argentina a Roma, Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla base delle rivendicazioni il riconoscimento della dignità professionale del lavoro culturale, con contratti di filiera che restituiscano autorità alla contrattazione collettiva e il superamento strutturale della precarietà attraverso la reinternalizzazione dei servizi che sono stati esternalizzati in questi anni e la stabilizzazione dei lavoratori precari con un piano straordinario di assunzioni nel Ministero. In effetti, come in altri contesti, il Ministero della Cultura ha esternalizzato diversi servizi a delle società esterne, a delle aziende esterne, per non avere più l'aggravio, diciamo così, di avere molti dipendenti. Ora, sarebbe interessante fare un'analisi per capire se questa operazione, nel caso del comparto della cultura, come in altri casi

anche privati, perché non è diciamo solo il Ministero della Cultura, è successo negli anni, soprattutto negli ultimi 20 anni, anche in tanti contesti di grandi aziende private, se questa esternalizzazione ha effettivamente portato a un risparmio economico mantenendo il livello dei servizi inalterato, oppure se invece c'è stato un aggravio di costi tra una cosa e l'altra, o anche gli stessi costi ma un peggioramento del servizio. Ecco, bisognerebbe fare un'analisi un po' di questo tipo per capire se questo, diciamo, punto in particolare è qualcosa su cui occorra riflettere. Comunque, insomma, domani, sappiatelo, c'è lo sciopero del comparto della cultura, sarà difficile andare probabilmente in qualche museo.

Adesso parliamo di premi. Il premio Hemingway è andato a uno scrittore italiano molto apprezzato, Niccolò Ammanniti, per la letteratura, ma Paolo Crepè ha vinto per la categoria Avventura del pensiero. La saggista e sinologa Giada Messetti nella sezione Lignano per il futuro, lo scrittore turco-curdo Burhan Sunmez nella sezione Testimone del nostro tempo, il fotoartista Paolo Gasparini per la fotografia al fotolibro. Sono loro i vincitori del 42esimo premio Hemingway promosso dal comune di Lignano Sabbiadoro con gli assessorati alla cultura e alle attività produttive e turismo della regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la fondazione Pordenonelegge.it. Come ogni anno i vincitori daranno vita dal 25 al 27 giugno a un programma di incontri e dialoghi che saranno l'occasione per incontrare appunto il pubblico e per arrivare fino alla premiazione di sabato 27. L'incontro con Ammanniti, che è stato premiato per avere saputo raccontare con una lingua visionaria e concreta le zone più fragili e oscure dell'esistenza, trasformando la narrazione in uno strumento capace di interrogare le paure e le contraddizioni del nostro tempo, questa è la motivazione ufficiale, sarà venerdì 26 giugno e si parlerà del suo romanzo Il Custode, appena uscito per Einaudi. Il premio ricorda la storica visita di Ernest Hemingway a Lignano nell'aprile del 54, pochi mesi prima che vincesse il Nobel per la letteratura. Ecco perché a Lignano il premio si chiama Hemingway. Va bene, questo per quanto riguarda premi. Adesso invece parliamo di manifestazioni culturali, in particolare una manifestazione che c'è da molti anni e che riguarda il viaggio. Siamo alle porte dell'estate. Molti, avendone la possibilità, approfitteranno per fare un piccolo viaggio. Allora, il tema del viaggio è sicuramente quello utile per questo festival che si chiama Ulisse. Con il tema Elogio della fuga, torna dal 10 al 12 luglio a Genova per la nona edizione Ulisse Fest, la festa del viaggio, nata da un'idea di Lonely Planet, con oltre 50 eventi su vari aspetti del viaggiare, come la scoperta del mondo, ma anche la scoperta di se stessi. Tra le anteprime, il 30 giugno Paolo Giordano parlerà del libro che lui ha curato, intitolato Da vicino per Einaudi, sulle esperienze sul campo nei luoghi di conflitto. Il 6 luglio Pablo Trincia proporrà un monologo inedito La città delle sette isole su Mumbai. L'8 luglio Niccolò Guerrera, che si chiama anche, si fa chiamare ed è noto col nome di Pierre Road, racconterà i 4 anni trascorsi in cammino nel mondo. Il 10 luglio Tony Wheeler, fondatore della casa editrice Lonely Planet, ripercorrerà i 50 anni della casa editrice con le esplorazioni, i racconti di viaggio. Sempre il 10 la sindaca di Genova Silvia Salis e l'ex sindaco di New York Bill de Blasio parleranno del tema delle città. L'11 luglio invece si parlerà di conflitti in corso e nuove geografie del viaggio con Cecilia Sala e poi si parlerà di Siria con Lorenzo Trombetta e Luigi Farrauto. Sulle avventure nei luoghi estremi l'11 ci sarà Marco Buttu a proposito della sua esperienza nella base Concordia in Antartide, luogo appunto non facile dove stare anche per poco tempo, e il 12 Alessandro Ceschi illustrerà la vita quotidiana a Pechino. Oh, c'è spazio anche per i territori italiani, la Sicilia raccontata l'11 da Antonio Spadaro e i viaggiatori lenti, sempre l'11 con Fabio Genovesi e la sua passione per la bicicletta, o i sogni futuristici e scientifici il 10 luglio con Astro Victor sulla Luna, Marte e il Sistema Solare, il 12 Gabriella Grayson, fisica quantistica, mito e racconto personale, la musica, molti concerti, 9 luglio Julian Marley, figlio di Bob Marley, il 10 Francesco Gabbani, l'11 I Negramaro. Tutto questo è il festival Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio.

0: Adesso invece parliamo di un appuntamento che ci porta sul Monte Pasubio dal 17 al 19 luglio e il 16 luglio in anteprima a Rovereto, provincia di Trento, c'è il Geografie sul Pasubio, narrare i luoghi e i popoli, una rassegna dedicata al reportage nelle sue molteplici forme, nata 11 anni fa, portando come da tradizione sul Monte Pasubio, tra le province di Trento e Vicenza, reporter e autori da varie parti d'Europa per dialogare di terre, di società e temi del presente. Il filo rosso che collega gli incontri di quest'anno è l'acqua, dai piccoli e grandi mari sui quali si concentrano le mire strategiche delle nazioni odierne ai fiumi che rappresentano simbolicamente paesi e continenti, passando per il rapporto tra i miti e i mari, la ricerca dell'acqua nella storia dell'umanità, il confronto con la siccità, le vie dell'esilio che hanno portato intellettuali da una città di fiume a un'altra città di fiume. Dunque per i tre giorni ci sarà una camminata con pernottamento in rifugio. Bisogna iscriversi su geografiesulpasubio.it, quindi è un appuntamento, una rassegna itinerante. Gli incontri sono invece a partecipazione libera e gratuita, e in particolare quest'anno ci saranno reporter e autori da Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Russia, Bulgaria, che approfondiranno il reportage nelle sue forme più trasversali, dialogando su temi caldi e portando i partecipanti alla scoperta della storia culturale dell'Europa orientale, dei Balcani, del Caucaso, dei mari contesi di oggi e di domani, come il Mar Nero, il Baltico, senza dimenticare di guardare l'eterna curiosità che spinge gli uomini a varcare la soglia di casa o un confine per andare a scoprire quello che non conoscono. Il tutto è arricchito dalla possibilità di scegliere l'esperienza completa in montagna, abbinando la presenza agli interventi, ai prenotamenti in rifugio, al trekking e alle passeggiate. Geografie sul Pasubio è ideato e organizzato da Keller, editore che da un po' di anni appunto organizza questa rassegna. Vi ripeto il sito, così potete andare a approfondire se volete anche fare le camminate, geografiesulpasubio.it. Tra Trento e Vicenza dal 17 al 19 luglio. Ora andiamo a Palermo. Moltiplicazione, accumulazione, rigenerazione dell'oggetto e dell'immagine sono i temi attorno a cui gira la forma consumata. Da domani al 27 dicembre al Real Albergo delle Povere di Palermo, la mostra a cura di Alberto Fitz mette in dialogo la pop art americana di Andy Warhol con il nouveau realisme di Armand e Mimmo Rotella. Non perdete questa mostra se potete fino al 27 dicembre a Palermo. E poi avevo detto nel sommario che avremmo parlato un pochino anche di televisione, ma molto brevemente per darvi una notizia di risico televisivo: è ufficiale, Milo Infante passa a Mediaset dopo più di 20 anni in Rai. Il conduttore avrà un doppio incarico: sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi e ricoprire un ruolo di vertice nell'area informazione del gruppo Mediaset. Classe 68, giornalista milanese, Milo Infante dunque lascia il suo programma ore 14 sul canale 2 della TV di Stato.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Se volete vedere un bel film, magari non ve lo ricordate, l'avete visto oppure vi è sfuggito nel 92 quando uscì. Si tratta di Eroe per caso, un film commedia del 92 molto divertente, intelligente, di un regista inglese molto bravo, Stephen Frears, con Dustin Hoffman e Gina Davis. Non c'è bisogno che vi dica chi sono perché sono famosissimi. E è la storia molto divertente di Bernie, un ladruncolo in crisi che per caso salva i passeggeri di un aereo precipitato, tra cui una reporter, e poi sparisce. Un altro senza tetto trova la sua scarpa e si finge lui, diventando così una celebrità nazionale perché finisce nelle TV nazionali, eccetera. Bernie, invece, va in carcere per un'altra vicenda e, uscito, scopre che questo senza tetto non riesce più a reggere la menzogna e vuole suicidarsi, ma lo convince a vivere e a tenersi la sua nuova identità di eroe nazionale in cambio di una parte del premio, diciamo di riconoscimento, per il futuro del figlio. Riconosciuto però dalla giornalista, ma deciso a restare anonimo, Bernie torna alla sua vita e finisce per... E non ve lo posso dire perché vi svelo l'ultima scena e quindi non lo posso fare. Voi guardatelo il film alle 21:15 su TV 2000, Eroe per caso. Dove TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Se perdete qualcosa però non c'è problema, perché con la nostra app Play 2000 potete recuperare tutto. L'app è gratuita, scaricatela sul vostro smartphone, ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio In Blu 2000, che è la nostra, e io sono Carlo Magistretti. Grazie per aver seguito In Blu Social Club. Noi ci troviamo con il nostro angolo della cultura degli spettacoli domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Quella di oggi è la penultima riflessione che noi facciamo. Mi pare che la volta scorsa avevo terminato, mi pare di ricordare, avevo terminato dicendo che negli anni dopo il fatidico anno 65 sono avvenuti molti cambiamenti nel modo di vivere l'esperienza cristiana. È difficile ricostruire come siano avvenuti questi cambiamenti e forse si può anche rendersi conto che gli storici non si sono impegnati abbastanza a tentare questo tipo di ricostruzione. Perché agli storici cristiani interessava sempre dimostrare che quello che la Chiesa insegna oggi è esattamente identico a quello che si credeva nell'antichità, negli inizi. E questa è una scelta lodevole di per sé come intenzione, ma del tutto fuori tema. Perché il cristianesimo ha subito invece modifiche continue e già all'inizio era una religione che veniva presentata in maniere molto differenti, direi tra città e città, tra persona e persona. Un po' come faceva Paolo, che diceva il mio Vangelo, e ognuno aveva il suo Vangelo. Erano sfumature, non è che fossero cose completamente differenti, ma ognuno sottolineava dei particolari che l'altro ignorava. Tutto questo storicamente è stato praticamente ignorato e cancellato perché è nata l'idea che bisogna essere, come leggevamo proprio nella liturgia di ieri, bisognava essere tutti un'unica cosa, unica fede, unico battesimo, unica credenza, unico tutto, uno. Dopo però dicendo, tuttavia all'interno dell'uno ci sono tante differenze, ma queste differenze sono così coerenti e protette, direi, dalla unicità di Dio, che alla fine sono non mettono in pericolo l'unità. Il problema è quello di sapere in che cosa consiste questo uno che è invariabile e che è presente dappertutto e che è quella che alcuni hanno chiamato l'essenza del cristianesimo. È chiaro che nel cristianesimo c'è una essenza unitaria, cioè un nocciolo unitario all'interno, ma quale è? È l'amore? Sì, certo, è l'amore. Ma quanti sono i modi di esercitare l'amore? La prima lettera di San Giovanni continua a parlare di amore, poi però è preoccupata perché non tutti amano allo stesso modo, non tutti amano giusto. Ecco, il problema è questo, scusate questa divagazione, ma quello che io adesso voglio dire è che attorno agli anni 60, scusate, quello che voglio dire, ecco, prima noi abbiamo cercato in tutte le riunioni precedenti di vedere come erano stati gli inizi, ecco perché siamo rimasti sempre, direi, se possibile prima degli anni 40. Gesù muore nel 33. Arrivavamo agli anni 50, tra i 40 e i 50. Volevamo capire come erano questi inizi, sperando che ci fossero rimaste tracce del modo originario di percepire quello che in Cristo Dio ci aveva donato. Ho tentato, servendomi della lettera prima e seconda ai Tessalonicesi, ho cercato di servirmi del testo scritto più antico che noi possediamo per ricostruire qualcosa di ancora più antico del testo che noi leggevamo, cioè quel primo modo di vivere l'esperienza cristiana che probabilmente, insieme ad altri modi differenti che forse si potrebbe cercare di rintracciare, ma che non abbiamo avuto il tempo di riconoscere, quelli che sono tra l'altro presenti nei Vangeli apocrifi. Bene, in questo modo di vivere l'esperienza cristiana volevamo capire qual era il punto centrale, e mi pare che questo l'abbiamo anche capito. Era uno stare insieme in questa vita per aiutare i più deboli a sopravvivere decentemente. Io la metterei così. Posso usare altre parole, ma era questo lavoro quotidiano, modesto, umile, uso parole moderne, di preparare la minestra. Quello che ancora stanno facendo, che so, i frati cappuccini quando aiutano i poveri, quello che oggi fanno anche dei gruppi laici per aiutare i bisognosi e i poveri. C'erano anche i ricchi, certo, e i ricchi tenevano i loro soldi, mica li buttavano via, perché sapevano che i soldi bisogna conservarli perché servono per il futuro, però cercavano di aiutare i piccoli. Era una prassi di sostegno delle classi più deboli. Partecipava a questa specie di esperienza anche qualcuno che di per sé stava bene, aveva una vita ricca, una vita felice praticamente, però non rinunciava a questa sua vita felice, ma cercava di aiutare gli altri. Ecco, ci pare di aver capito questa attenzione alla realtà più alla realtà, direi, meno elevata, alla realtà dei dimenticati, di quelli che di per sé non valgono niente, rendendoli degni di essere figli di Dio. E questo è importante. Dicendo: tu sei di fronte a Dio amato come un figlio. Ecco, è poco, certo. È diverso però questo poco da quelle complicazioni astruse, teologiche dei secoli successivi, che provocarono scomuniche, scismi, una caterva enorme di scritti, di polemiche, di discorsi, e resero complicata tutta l'interpretazione delle cose. Ecco perché ci eravamo fermati a quel livello. Adesso, essendo ormai il penultimo incontro, vorrei ricordare, qualcosa l'ho già detto anche la volta scorsa, alcune caratteristiche di una nuova letteratura, o se volete del rifacimento e della stesura ultima di tipo letterario, di frasi, parole, racconti, descrizioni che adesso noi leggiamo nel Nuovo Testamento, cioè praticamente la stesura dei testi del Nuovo Testamento, che comincia con il Vangelo di Marco. Marco è proprio il primo tentativo, parentesi quadra, Sant'Agostino seguiva l'idea che il Vangelo di Marco fosse invece l'ultimo che era stato scritto come una specie di sintesi da distribuire ai pagani, che aveva cancellato le cose complicate che c'erano in Matteo, Luca e Giovanni per una prima catechesi, e ritenevano che il Vangelo di Marco fosse il più recente, fosse un bigino per i pagani. Dobbiamo quindi stare attenti quando leggiamo quello che dicono i padri del IV, V secolo, perché loro pensano diversamente da quello che pensano gli storici di oggi, i quali sono invece convinti, nella stragrande maggioranza, che il Vangelo di Marco è il più antico, è il primo dei Vangeli, che sono gli altri che hanno aggiunto alla purezza delle origini che sono nel Vangelo di Marco. Vedete quindi che anche lo studio dei padri della Chiesa o dei teologi medievali, che non sapevano questo,

ma soltanto nella scienza siamo capaci anche di capire meglio come sono andate le cose nei primi anni del cristianesimo. Non siamo capaci soltanto di arrivare su Marte, ma persone che sono capaci di arrivare su Marte sono persone che sono anche capaci di capire meglio quello che è successo dal 40, 50, 70 avanti Cristo. Bisogna quindi avere fiducia degli studiosi moderni, non continuare a ripetere ma i padri del secondo secolo dicevano quello, i padri del secondo secolo sbagliavano, chiuso più, ma la Chiesa, Dio li ha lasciati sbagliare, perché Dio non comanda lui, lascia che gli uomini capiscano loro quello che devono dire. Questi sono i fatti a cui bisogna, questa è l'atmosfera nella quale oggi si deve cercare di capire le cose. Allora, io vi stavo dicendo, con un po' di calore stamattina, vi stavo dicendo appunto che vorrei dirvi alcune caratteristiche, perché ce ne sono tante, di questo nuovo modo letterario che nasce immediatamente dopo o insieme con il più antico dei Vangeli, che è il Vangelo di Marco. Nasce, secondo me, una letteratura cristiana. Cioè, ecco perché loro non dicono che Paolo è già morto, che Pietro è già morto, perché loro hanno probabilmente in mano, voglio dire, hanno possibilità di conoscere, di ricostruire, hanno a disposizione ricordi abbastanza nitidi di quello che Pietro, Paolo, Filippo, Bartolomeo, che i vari apostoli avevano insegnato. Avevano probabilmente anche delle note scritte, come la fonte Q e altre fonti che forse sono andate perdute. E vi dicevo la volta scorsa che ce ne sono alcune che noi troviamo citate, ma che non sono, di cui non abbiamo il testo completo. Cioè c'era una serie di materiali incompleti nella loro forma letteraria. Dopo gli anni 60, dal 65 in poi, tenendo il numero 65 come un numero facile per designare l'inizio del cambiamento, nasce il desiderio di scrivere in maniera direi, non so che aggettivo usare, non per fare dei capolavori, non come scriverebbe uno scrittore di professione, ma direi diventare capaci di scrivere le cose in una maniera così dignitosa, così confacente a come si scrive in genere, come si scriveva in genere in quegli anni, ecco, essere capaci cioè di comporre dei testi che, letti da un ellenista, letti da un ebreo colto, da un ebreo che sapeva leggere, ecco, perché non tutti erano capaci di leggere a quel tempo, letti da un ebreo o da un pagano che sapeva leggere, potessero essere apprezzati anche per il loro stile, cioè che non fossero modi di scrivere così, direi, primitivi, da dire voglia di reggere questa robaccia. Ci siamo accorti che già le lettere ai Tessalonicesi di San Paolo contengono, abbiamo visto che contenevano qualche piccola gaffa, ma ci siamo resi conto che il modo di scrivere di Paolo era il modo di scrivere di una persona molto colta, istruita e soprattutto con un vocabolario molto variato, pieno di tante parole che anche nella traduzione sono parole non di uso quotidiano, non volgarmente, non sono vulgate, nel senso che non sono quelle che sto adoperando.

Guardando io adesso è che la gente adopera normalmente quando parla per strada, ma sono parole che si adoperano quando si scrive, perché è curioso anche questo, anche noi oggi facciamo così, quando parliamo a voce parliamo così di colpo con la parola che ci viene in mente, solo qualcuno parla con le parole che potrebbero essere trascritte tali e quali e allora si dice, ah questo qui sta citando, sta recitando bene. Quando dobbiamo scrivere usiamo spesso delle parole che non usiamo quando normalmente parliamo, per esempio evitiamo le ripetizioni, tanto per dire. Allora nasce questa idea, questa volontà di scrivere come in maniera di essere attraenti, in maniera che chi legge dice ti è interessante, aspetta che vado avanti a leggere. Nasce una letteratura. Probabilmente alcuni erano già esperti in questa retorica, anche nel predicare bisognava usare un certo modo per farsi capire, ma è diversa la retorica per parlare e la conoscenza delle regole retoriche per scrivere. Aristotele aveva scritto dei libri su questo, quindi la filosofia, la cultura greca era espertissima. Alcuni cristiani hanno deciso di entrare dentro in questo agone, in questa gara, per fare in modo che i loro scritti non venissero buttati via, perché questo è uno scritto da bambini che non sanno niente, ma potessero essere dati, questo è da mettere in biblioteca, è interessante, merita di essere letto. Cercano cioè di trovare il modo di scrivere in maniera attraente, affascinante, elegante, degna del rispetto che si deve avere per il lettore e degna soprattutto dell'importanza di quello che si vuol dire. Questo noi lo dimentichiamo, abbiamo l'impressione, non siamo in grado di capire. La cosa era già avvenuta nell'Antico Testamento e l'ho spiegata quando parlavamo dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento questa attenzione alla stesura dei testi era cominciata al tempo del Deuteronomio, il tempo di Giosia, famoso VI secolo, da dove nasce la letteratura ebraica. E tutto quello che prima c'era viene corretto, viene sistemato in maniera di poter essere aggiornato al nuovo modo di parlare e di scrivere. Una seconda modifica avviene nel post-esilio, quando entra dentro anche l'aramaico, che mette le frasi, quando poi si traduce in greco, tutto questo viene trasferito sul greco e qualche volta il greco scrive cose che lette oggi sono del tutto differenti da come erano scritte nell'ebraico. E loro si sentono liberi di cambiare, perché ritengono che una stessa verità può essere detta in maniera molto differente dall'uno e dall'altro, ed è giusto che la possa dire in modo differente dall'uno e dall'altro. Non è come un calcolo aritmetico. Non è qualcosa che si possa fare soltanto in un modo. Come, non so, in un dipinto si può presentare la stessa scena in maniere differenti a seconda dei gusti del pittore, così si possono scrivere le stesse cose in maniera differente a seconda dei desideri di sottolineare determinati particolari che un autore ha e che sono diversi da quelli di un altro. E allora nascono le differenze dei racconti e, come sempre ho detto, queste differenze vanno valorizzate, guai se le appiattiamo insieme mettendole d'accordo, che invece è quello che continuamente ha fatto la Chiesa cristiana in tutti i suoi secoli, perché voleva, per una questione, diciamolo chiaramente, una questione di potere. La Chiesa dalla metà del secondo secolo in poi, cioè dal 180-200 in poi, la Chiesa ha deciso di comandare lei e di essere lei. La Chiesa significa quella specie di congrega di cardinali, vescovi, non importa che titoli, padri, monaci, di chi comandava. È diventata una struttura di tipo imperiale, dico imperiale perché parlava in molte lingue, traduceva in molte lingue, parlava a molti popoli,
Quindi era un modo di tipo universalistico, dove però la Chiesa voleva comandare, voleva obbligare le persone a credere e fare questo, questo, questo, voleva l'ubbidienza. Questa è la Chiesa che nasce, quello che la Chiesa diventa nel secondo secolo. Alcuni muoiono perfino martiri, però per non venir meno a questo compito di padroni delle coscienze. Adesso sto esagerando un po', ma non ho bevuto perché non bevo vino la mattina, bevo solo il caffè. E il caffè non so, può essere dannoso anche lui. Esagero un po', esagero per farmi capire. Ecco, questa idealizzazione Sant'Agostino diceva i padri della Chiesa, ma sì, certo, sono persone intelligenti che però vogliono imporre la loro interpretazione, il loro senso a tutti, e i concili si cominciarono a fare proprio per superare le liti con cui si confrontavano le differenti posizioni. Questo è cominciato nel 65, già nel Nuovo Testamento nasce questo desiderio, no, non c'è ancora l'idea imperiale, non comandano, direi che non è ancora presente questo. No, l'idea dell'essere uniti per avere la forza di dire tutti la stessa cosa nasce, come ho letto, verso la fine del secondo secolo, affiora più che nasce, affiora, poi cresce sempre più, fino ad arrivare al Vaticano I con l'infallibilità anche del singolo Papa, senza i vescovi, che è stata l'ultima sciocchezza, che di fatto poi, della quale poi nessun Papa si è mai servito. Perché tutti quelli venuti dopo non hanno mai adoperato quel potere che avevano, cioè di decidere da soli. E sono stati bravi. È diventata una con tenero umorismo, si dice, si sono dichiarati hanno dichiarato che il Papa era capace di fare da solo, e da quel momento i papi non hanno fatto più niente da soli. Hanno sempre prima chiesto aiuto agli altri e poi hanno cercato di essere d'accordo con la maggioranza delle risposte che ricevevano. Questo è successo. È una storia quasi direi umoristica, e succede così anche nella vita politica molte volte, non sempre purtroppo. Sotto questo profilo la Chiesa ha mostrato di essere direi idealistica nelle parole, ma realisticamente intelligente e umile nella realtà. Dunque allora, come si è strutturato questo modo dello scrivere bene? Il caso tipico, secondo me, è il Vangelo di Luca. Matteo è meno bravo. Luca, e questo l'ho detto anche nella messa di ieri, ho cercato di spiegarlo anche nella messa di ieri, Luca ha trovato uno stile, un modo di raccontare le cose molto geniale, che è tipicamente suo. Gli altri non sono capaci di ripeterlo allo stesso modo. È il modo di presentare attraverso l'intervento di una quantità di... è come un teatro, un teatro che avviene sul palco, di avere una quantità di attori. È come il mettere insieme una quantità di simboli, una quantità di immagini, una quantità di protagonisti e appunto di attori,
capaci ognuno di rendere, di creare delle scene, delle sceneggiature affascinanti, con mezzi molto, molto elementari, molto semplici, con l'abilità dei gesti, dei simboli più evidenti e più chiari, per creare delle descrizioni che se fossero nello stesso tempo sufficientemente verosimili, ma che però contenessero sempre qualche cosa, qualche elemento in più rispetto alla banalità del quotidiano, che ci fosse qualcosa che nello stesso tempo era umanamente possibile e poteva essere perfino, direi, umanamente spiegabile, un lievemente miracoloso, miracoloso, alle volte semplicemente meraviglioso, non troppo, ma soprattutto fosse gradevole per la dolcezza, la serenità, la benevolenza, la gentilezza, cioè tutte quei modi di essere e di fare che ti lasciano sorpresi perché le cose vanno a finire bene. Aristotele avrebbe detto perché tutto sia una commedia. Infatti la Divina Commedia si chiama così per questo. Non si arriva mai alla tragedia. Cioè, e questo era, questo dittico tragedia-commedia, era il dittico fondamentale di tutta la letteratura ellenistica. La tragedia e la commedia. Tragedia è quella che mette in luce il fallimento e la sofferenza, il castigo, la rinuncia, la morte, il pianto. La quale tragedia però viene accompagnata subito dal superamento di tutto questo e si trasforma, se rimane tragedia, alla fine viene superata dalla capacità di accettarla del sofferente, il quale trova la pace nella forza del suo animo, oppure perché improvvisamente cambiano le situazioni e tutto quello che sembrava fonte di dolore e di morte diventa invece fonte di speranza per il futuro e è la commedia. Ho spiegato in maniera banale queste cose. Però Luca, ecco perché Luca è pieno per esempio di angeli nel Vangelo, no, non è il Vangelo nella storia dell'Annunciazione. Viene l'angelo, prima va dal Battista, va da Zaccaria, là si comporta in un certo modo, c'è un piccolo castigo, castigo da nulla direi, che però mette in luce la differenza tra Giovanni il Battista, Zaccaria e Maria, ci sono gli angeli, ci sono i pastori, il famoso presepio, cioè la mangiatoia, gli angeli intorno che cantano, è sempre a metà strada tra la realtà concreta, tra la poesia, che tra l'altro assomiglia moltissimo alle Georgiche di Virgilio, che nel frattempo scrive in latino,
I pastori sono le persone.